0: Tune. L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.
1: Luce Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
2: In Valle d'Aosta, sulla A5 Torino-Montebianco, tratto chiuso dalle 21 alle 5.30 tra Aosta Ovest e Bivio per il raccordo per la statale 26 DIR in direzione del Montebianco. Lo stesso tratto resterà chiuso anche in direzione Torino dalle 22 alle 6. In Piemonte, sulla A7 Milano-Genova, chiuso dalle 22 alle 6 il tratto tra Serravalle Scrivi e Vignole Borbera verso Genova. Sulla A26 dei Trafori, sempre tra le 22 e le 6, chiusura tra Baveno e Arona verso Genova. Tra Piemonte e Liguria, sempre sulla A26, nella stessa fascia oraria, chiusura tra il bivio per la A10 dei Fiori e l'uscita per la diramazione Predosa-Bettole verso Gravellona-Toce. In Lombardia, sulla Milano-Bologna, tra le 22 e le 5, chiusura tra Melegnano e il bivio per la tangenziale est di Milano in quest'ultima direzione. In Friuli Venezia Giulia sulla A23 Palmanova Tarvisio, tratto chiuso dalle 22 alle 4 tra il confine di Stato e Ugovizza verso Palmanova. In Veneto sulla A13 Bologna Padova dalle 21 alle 5, tratto chiuso tra Monselice e Terme Euganee nelle due direzioni. Sulla A27 Mestre Belluno dalle 22 alle 6 chiuso lo svincolo di Vittorio Veneto Nord in entrata direzione Mestre e in uscita per il traffico proveniente da Belluno. In Liguria, sulla A7 Milano-Genova, dalle 22 alle 6, chiusura tra Ronco Scrivia e Busalla verso Genova. Sulla A10 dei Fiori, tra le 22 e le 5.30, tratto chiuso tra Genova Aeroporto e Genova Pra verso Ventimiglia. Sempre sulla A10, dalle 22 alle 6, chiusura tra Renzano e il bivio per la A26 dei Trafori verso Genova. Sulla A12 Genova-Rosignano, dalle 22 alle 6, tratto chiuso tra Genova Nervi e Recco verso Rosignano. Per i dettagli di queste e delle altre notizie sulle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
1: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
4: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
5: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
4: Prevedo che a comprarli provvedo.
5: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
8: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.

Noi ci siamo. Per tutta l'estate, RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
4: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
5: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
0: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
5: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
6: Le sensazioni più belle
5: le provi quando ascolti la canzone giusta.
6: Le emozioni più forti
5: te le regala RVL la radio. Anche d'estate.

Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Telesuoniamo di Santa Ragione.

0: siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo di santa ragione.

ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: ogni canzone un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.
1: Luce Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
2: In Valle d'Aosta sulla A5 Torino-Montebianco, tratto chiuso dalle 21 alle 5.30 tra Aosta Ovest e bivio per il raccordo per la statale 26 DIR in direzione del Montebianco. Lo stesso tratto resterà chiuso anche in direzione Torino dalle 22 alle 6. In Piemonte sulla A7 Milano-Genova, chiuso dalle 22 alle 6 il tratto tra Serravalle Scrivia e Vignole Borbera verso Genova. Sulla A26 dei Trafori, sempre tra le 22 alle 6, chiusura tra Baveno e Arona verso Genova. Tra Piemonte e Liguria, sempre sulla A26, nella stessa fascia oraria, chiusura tra il bivio per la A10 dei Fiori e l'uscita per la diramazione Predosa-Bettole verso Gravellona-Toce. In Lombardia, sulla Milano-Bologna, tra le 22 e le 5, chiusura tra Melegnano e il bivio per la tangenziale est di Milano in quest'ultima direzione. In Friuli Venezia Giulia sulla A23 Palmanova Tarvisio, tratto chiuso dalle 22 alle 4 tra il confine di Stato e Ugovizza verso Palmanova. In Veneto sulla A13 Bologna Padova dalle 21 alle 5, tratto chiuso tra Monselice e Terme Euganee nelle due direzioni. Sulla A27 Mestre Belluno dalle 22 alle 6 chiuso lo svincolo di Vittorio Veneto Nord in entrata direzione Mestre e in uscita per il traffico proveniente da Belluno. In Liguria, sulla A7 Milano-Genova, dalle 22 alle 6, chiusura tra Ronco Scrivia e Busalla verso Genova. Sulla A10 dei Fiori, tra le 22 e le 5.30, tratto chiuso tra Genova Aeroporto e Genova Pra verso Ventimiglia. Sempre sulla A10, dalle 22 alle 6, chiusura tra Renzano e il bivio per la A26 dei Trafori verso Genova. Sulla A12 Genova Rosignano, dalle 22 alle 6, tratto chiuso tra Genova Nervi e Recco verso Rosignano. Per i dettagli di queste e delle altre notizie sulle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
1: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
3: RVL Disco Night. RVL.

0: noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

Noi ci siamo. Per tutta l'estate, RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: Meglio di no.
1: Noi ci siamo.
2: Per tutta l'estate RVL.
1: Per tutta l'estate RVL.
2: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
1: RVL la radio.
2: Te le suoniamo di santa ragione.

per sempre, si ricchi per sempre. O forse no, vabbè fa niente, sì vabbè fa niente. Oggi ho scritto una canzone, sì quella è per sempre. Per certe persone sarà un salvagente.

0: Noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: lavoro a un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Il cambiamento climatico ha degli effetti sorprendenti anche sugli arcobaleni e la frequenza con cui si manifestano. I ricercatori della New York University e dell'Università delle Hawaii, grazie allo sviluppo di un database fotografico globale, hanno individuato un arcobaleno idealtipico e, applicando il modello ricavato dalle variazioni indotte dal climate change, hanno scoperto che per molte persone le possibilità di vedere un arcobaleno aumenteranno significativamente entro il 2100. Risolto il mistero dei cerchi namibiani, gli strani cerchi che caratterizzano il paesaggio delle fasce più remote del deserto del Namib, nell'omonimo paese africano, sono stati oggetto di diverse ricerche negli ultimi decenni. All'interno dei cerchi delle fate, così sono chiamati dalla popolazione locale, nessun tipo di pianta riesce a crescere. A seguito di un'analisi di tutti i potenziali fattori coinvolti, gli esperti hanno inquadrato con maggiore precisione il ruolo del suolo responsabile di alcuni complessi meccanismi di feedback idrogeologico. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Il tuo lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.

0: Evo 6 con Temporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
1: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
2: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: L'8 per mille allo

0: offerta a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra. Da Floor Center, sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
2: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.

l'angolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita, siamo al fallimento di una ricucita. Dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo, nemmeno io.

0: RVL
1: ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.
2: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Mercoledì 17 giugno 2026 è il 168esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:34 e tramonta alle 20:48. I santi del giorno sono Sant'Adolfo e Santa Valeriana e compagne. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 17 giugno del 1885 la Statua della Libertà approda a New York su un piroscafo francese. Dono della Francia in occasione del primo centenario dell'indipendenza americana dagli inglesi. Verrà inaugurata l'anno successivo, divenendo un simbolo. Nel 1905 dal prato della fattoria Caussa di Schio si alza in volo per la prima volta l'aeronave Italia, il primo dirigibile italiano. Nel 1983 il presentatore televisivo Enzo Tortora, protagonista del più clamoroso errore giudiziario della storia della Repubblica, viene arrestato con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga. E nel 1994 O.J. Simpson, uno dei più grandi giocatori di football della storia, viene arrestato dopo un inseguimento sulle autostrade di Los Angeles, ripreso in diretta TV da tutte le principali reti televisive. Fu uno dei casi mediatici più seguiti della storia americana. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 17 giugno del 1970 va in scena a Città del Messico la storica semifinale dei mondiali Italia-Germania Ovest. La partita del secolo vide la vittoria italiana con il punteggio di 4-3 dopo i tempi supplementari. E nel 2001 la Roma batte il Parma 3-1 e conquista il terzo scudetto, tornando ad essere campione d'Italia dopo ben 18 anni. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 17 giugno del 1983 Loredana Bertè rilascia l'album Lore Inedita. Nel 1987 Zucchero lancia il singolo Con le mani. E nel 1999 Piero Pelù, Ligabue e Jovanotti pubblicano il brano benefico Il mio nome è mai più. Passiamo Renati oggi. Ricordiamo Sergio Marchionne, nato a Chieti il 17 giugno 1952 e scomparso a Zurigo il 25 luglio 2018. È stato un dirigente d'azienda italiano naturalizzato canadese. È noto a livello internazionale per aver guidato il profondo rinnovamento della Fiat. Compie oggi 81 anni Eddie Merckx, ex ciclista belga, è il corridore più vincente di sempre. 62 candeline sulla torta dell'attore italiano Paolo Calabresi. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 17 giugno 2007 dello stilista Gianfranco Ferré, personalità fondamentale per la moda italiana in tutto il mondo. Oggi vi lascio con questo proverbio: a pazzo relatore, savio ascoltatore.

Noi ci siamo. Per tutta l'estate, RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
1: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
2: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. Sono 4 le persone arrestate, 8 le denunce in stato di libertà dei carabinieri dall'inizio dell'anno nel VCO per truffe ai danni degli anziani, corre furtiva recuperata e restituita a legittimi proprietari per un valore di oltre 30.000 euro. L'attività dell'arma non si ferma solo all'aspetto repressivo, ma da sempre opera anche nella prevenzione, in particolare organizzando periodicamente incontri proprio con le fasce più a rischio come gli anziani. Dall'inizio dell'anno i carabinieri, in particolare i comandanti di stazione, hanno organizzato e tenuto 45 incontri su tutto il territorio della provincia, nelle chiese o nei centri anziani. Intervento dei vigili del fuoco nel pomeriggio di ieri, infrazione Granerolo a Gravellona Toce per l'incendio del tetto di una casa in via Ca del Gallo. L'intervento si è reso più complicato per la presenza dei pannelli solari. Una email per segnalare di servizi dovuti allo stop dei treni sulla linea Rona-Domodossola e per valutare azioni in difesa dei viaggiatori. A lanciare l'iniziativa l'assessore al turismo del comune di Baveno e consigliere provinciale di progetto VCO Emanuele Vitale. L'invito è rivolto a cittadini, pendolari, lavoratori e turisti a documentare quanto sta accadendo. Le segnalazioni, corredate da foto, video o una semplice descrizione, potranno essere inviate a vitale@provincia.verbania.it oppure attraverso Facebook Emanuele Vitale e Instagram Lele Vitale 14. Ed è tutto per la cronaca. Linea ora alle previsioni del tempo.
3: Il meteo di RVL.
0: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
2: Previsioni del tempo per la giornata di oggi, mercoledì 17 giugno. Cielo sereno, poco nuvoloso, temperature minime sui 19 gradi, massime sui 32 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
1: RVL informa.
4: Desiderio Sexy Shop.

vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione. L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
2: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
1: Prevedo che a comprarli provvedo.
2: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Siamo davvero ovunque. RBL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RBL la radio. Se hai un dispositivo Amazon, app, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è possibile, non ne hai. RBL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
4: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
5: Gialli e Vinili, festival di storie e musica, a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
6: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
7: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
8: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a piedi Mulera.
9: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
10: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa. Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore. È ritornato.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovati e ritrovate al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, buona oggi la comunicazione in famiglia. Per l'amore possono arrivare delle belle notizie. Questo è il momento giusto per eliminare un problema abbastanza tosto. Toro, i single devono avere molta prudenza nei confronti di alcune persone appena conosciute. Chi ha una relazione di coppia invece può essere molto più stanco del solito. E allora staccate la spina. Sì, anche in amore. Per i problemi finanziari è in arrivo finalmente una soluzione. Gemelli, chi è sentimentalmente solo da tempo vuole evitare dei flirt troppo complessi. Solo leggerezza. Chi ha da tempo una relazione invece è pronto a iniziare una nuova fase della vita a due. Bisogno di riposo in generale. Cancro, sentite il bisogno di maggiore leggerezza e allora organizzate qualcosa di spensierato insieme alle vostre amicizie. In campo lavorativo le cose possono finalmente migliorare in modo anche molto veloce. Leone, chi ha una relazione d'amore fragile deve fare molta attenzione e avere molta cura. In ambito lavorativo sono in arrivo dei progetti molto vantaggiosi. Per la salute c'è bisogno di più riposo. Vergine, i cuori solitari possono lasciarsi andare a qualche trasgressione. In amore è consigliato di mantenere la calma, anche se a volte può essere difficile. Nel lavoro sarà possibile ricevere delle belle proposte. Bilancia, nelle relazioni di qualsiasi tipo, attenzione oggi alle parole. Pensate molto più di 10 prima di parlare. Al lavoro le cose da fare sono tante e questo può creare un po' di stress. Scorpione, chi fa parte di una coppia potrebbe polemizzare con la dolce metà. Chi invece è solo ha poche energie per mettersi alla ricerca anche di un semplice flirt. Nel lavoro è opportuno valutare continuamente l'aspetto economico. Sagittario, la giornata di chi ha una relazione di coppia può essere turbata da alcune incomprensioni con il partner. Anche l'umore dei cuori solitari è altalenante. Nella sfera lavorativa è opportuno cambiare certi equilibri. Capricorno, chi è single può avere il tempo per risolvere un problema rimasto in sospeso. Finalmente per la salute è una giornata di recupero. La situazione lavorativa è davvero molto promettente. Acquario, chi è in coppia da tempo deve cercare di risvegliare la passione. I single invece possono iniziare delle storie trasgressive estive. La salute e l'umore sono in leggero recupero, ma c'è bisogno ancora di riposare. Pesci, i cuori solitari possono avere dei leggeri conflitti con la famiglia di origine. Chi ha una relazione di coppia può avere delle perplessità inutili. In campo lavorativo conviene essere più diplomatici del solito. Oggi vi saluto con le parole di Franz Kafka. Nessun regalo è troppo piccolo da donare e nemmeno troppo semplice da ricevere, se è scelto con giudizio e dato con amore. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Le sensazioni più belle
3: le provi quando ascolti la canzone giusta.
2: Le emozioni più forti
3: te le regala RDL, la radio.
2: Anche d'estate.

0: non è mai troppo presto con Moira.
1: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.
2: Da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume e Società di questo mercoledì 17 giugno. Il teatro come luogo dove le storie tornano a farsi domande, domande sul potere, sulla verità e sulle inquietudini, ed è il luogo dove indagare tutto questo attraverso nuovi sguardi, capaci di attivare l'empatia e l'emozione, ma anche il ribaltamento e lo svelamento dell'ironia, per guardare insieme la realtà negli occhi. Parte da qui la nuova stagione del Teatro dell'Elfo di Milano. Il co-direttore del teatro, Elio De Capitani.
3: Abbiamo 56 spettacoli, ma non è il numero, è la voglia di avere una mappa di tutto quello che accade, soprattutto delle storie che vengono raccontate dagli artisti, con tutte le loro forme, diversissime. Il teatro è plurale, il teatro, un po' come diceva Pasolini, la verità non è in un sogno ma in molti sogni.
2: Il prossimo venerdì al Museum of Modern Art di New York si terrà un evento dedicato all'Atlante dell'arte contemporanea. All'interno dell'iniziativa sarà dedicato un approfondimento alla ricerca artistica di Marco Manzo, artista, visivo, tatuatore, scultore, designer, il cui percorso ha contribuito negli ultimi anni ad ampliare il dibattito sul riconoscimento del tatuaggio come linguaggio dell'arte contemporanea. L'Atlante dell'arte accoglie infatti un estratto del manifesto del tatuaggio artistico contemporaneo, il testo con cui Manzo affronta uno dei temi più rilevanti della disciplina. Il riconoscimento del tatuaggio come espressione artistica contemporanea, opera certificabile e patrimonio culturale da studiare, conservare e valorizzare. L'artista.
4: Al MoMA di New York ci sarà un approfondimento sulla mia carriera tenuto da Stefania Pieralice, e riguarderà proprio tutti i passaggi fondamentali dell'intera produzione artistica, e presenterò lì, e sarà proiettato un video arte performance che ripercorre la mia ricerca artistica, e tutto fatto con l'intelligenza artificiale. È un momento molto importante per la mia carriera. Sappiamo che il museo d'arte moderna e contemporanea è più famoso al mondo e più influente al mondo, e quindi essere lì in America per me è una grande soddisfazione.
2: A Roma, grande successo di critica e di pubblico per la mostra che si è conclusa a Palazzo Barberini su Bernini. L'esposizione ha contato 150.000 visitatori, ma con la chiusura di Bernini e Barberini prosegue il programma di valorizzazione delle Gallerie Nazionali di Arte Antica. Il prossimo appuntamento sarà infatti la mostra Un Vermeer a Palazzo Barberini, Donna in blu che legge una lettera, possibile grazie allo straordinario prestito del Rijksmuseum di Amsterdam. Dal prossimo marzo poi Palazzo Barberini presenterà una grande mostra dedicata a Diego Velázquez e l'Italia, terzo appuntamento del progetto triennale dedicato ai protagonisti del panorama artistico del Seicento, confermando così il ruolo del museo come punto di riferimento internazionale e consolidando il dialogo del museo con i protagonisti della storia dell'arte europea. E per questa edizione del GR Costume e Società è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
1: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.
5: Il tempo passa anche per noi, siamo arrivati a mercoledì 17 giugno e questo 17 non deve essere un numero che porta sfortuna, anche perché non è collegato a nulla. Collegato però ad un conto alla rovescia importante per l'arrivo degli esami di maturità, quindi se volete usatelo un po' con la cabala, con la superstizione, con quello che vi pare. Vi do un altro numero, 0323 55 21 24 per i messaggi, per i contatti WhatsApp, ma anche per il nostro buongiorno con Non è mai troppo presto qui su RVL.
0: Non è mai troppo presto.
6: Non è mai troppo presto.
0: Comincia la giornata con RVL la radio.

Flash, volevo capire, buongiorno da Moira dalla redazione, il 79% delle università italiane perde posizioni. L'Università Sapienza di Roma si conferma al primo posto in Italia, ma abbiamo un calo, soprattutto a causa delle prestazioni nella ricerca. Il quadro nazionale è definito addirittura desolante, Harvard in testa, Stati Uniti ed Europa perdono posizioni, la Cina sale. È il quadro che emerge dalla nuova classifica mondiale Global 2000, in particolare l'Università Sapienza di Roma scende di 4 posizioni, 129esimo posto, quella di Padova perde 4 posizioni, l'Università di Milano scende di 3, davanti all'Università di Bologna e alla Federico II a Napoli. Completano la top 10 italiana quella di Torino, di Firenze, di Pisa, di Genova e di Pavia. Le università italiane fanno fatica a offrire un'istruzione di alta qualità, attrarre e trattenere talenti e produrre ricerca di qualità su larga scala. E non è solo un problema accademico ma nazionale, perché l'erosione del sistema di istruzione superiore italiano mina lo sviluppo scientifico, l'innovazione e il futuro a lungo termine del paese. Non sta andando molto bene, eh? Pet Shop Boys, Before.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
1: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
2: C'è un suono che non si può dimenticare.

0: L'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
1: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
2: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
0: Prevedo che a comprarli provvedo.
2: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Gialli e Vinili, festival di storie e musica, a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili. 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
4: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
5: Non è mai troppo presto.
6: Non è mai troppo presto.
5: Comincia la giornata con RVL la radio.

Ugel Contaio Cruise Signs. Un quindicenne si addormenta sul bus, a cronaca italiana, apro chiudo parentesi, saltando la sua fermata, venendo multato dal controllore che lo ha svegliato per 58 euro, nonostante il giovane fosse in possesso di un abbonamento mensile. La denuncia arriva da un'associazione dei consumatori, riferendo che il quindicenne, a fine maggio, attorno alle 14 di ritorno da scuola, si trovava su questo bus per la tratta Treviso-Padova. Il ragazzo si è addormentato, ha saltato la sua fermata e qualche decina di chilometri più avanti è stato svegliato dal controllore che ha chiesto il biglietto. Il giovane, sorpreso e assonnato, ha mostrato l'abbonamento, giustificandosi di essersi assopito. Il controllore non ha voluto sentire ragioni e lo ha multato, perché ha detto che l'abbonamento non copriva la tratta. Quindi, rassegnato, lo studente ha messo in tasca il verbale, 58 euro, ed è sceso

Ancora una volta quest'anno scolastico, o perlomeno un anno tra le cronache italiane, con notizie che riportano queste disavventure dei giovani, alle prese con abbonamenti, con chilometri da percorrere, con controllori che le buttano giù dai bus, eccetera, eccetera. Appare evidente la totale buona fede del ragazzo, hanno detto dall'Associazione dei Consumatori. Loro ritengono che la multa sia stata sproporzionata, considerando che lo studente non era completamente sprovvisto di titolo di viaggio, anzi possedeva l'abbonamento mensile. Sarebbe stato sufficiente un po' di buon senso da parte del controllore, che avrebbe potuto fargli pagare solo il biglietto. Beh, lo dicono loro, però è vero, dai, a volte il buon senso deve prevalere sulla rigidità della burocrazia, che a volte deve lasciare spazio al buon senso, perché altrimenti puoi apparire ingiusta, se non per certi aspetti crudele. Make a beautiful freaks.

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
2: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
3: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
5: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marche 4951. O chiamaci allo 0323 55 67 49.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secchi e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
5: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
7: Super Trailers, il cinema alla radio. Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
8: Fossi in te sarei nervoso.
7: Sette eredi.
9: Chi è il prossimo?
7: Una fortuna. Nessun testimone.
8: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
7: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
10: Sai come andrà a finire.
7: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema. Super Trailers.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
7: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
3: Non è mai troppo presto.
15: Non è mai troppo presto.
3: Comincia la giornata con RVL la radio.

Serial Lover, Siena Spire nella mattinata di RBL Radio. Primo appuntamento per questa giornata, per questo mercoledì, con tante notizie curiose e con una voglia di vivere l'estate che arriverà, sì, non vi preoccupate. Il conto la rovescia per l'inizio vero e proprio della stagione, anche se l'estate la stiamo già sentendo. L'innovazione scientifica è influenzata anche dall'età dei ricercatori, che all'inizio della propria carriera è più incline a compiere delle scoperte rivoluzionarie, mentre gli scienziati con più esperienza alle spalle eccellono nell'ampliare conoscenze già esistenti. Lo indica un recente studio internazionale che ha analizzato una vasta quantità di dati provenienti da oltre 12 milioni di ricercatori che hanno pubblicato i loro lavori tra il 1960 e il 2020. I risultati suggeriscono che i sistemi di ricerca e le politiche che regolano finanziamenti e posti di lavoro dovrebbero favorire sia la continuità che il rinnovamento, anziché privilegiare la sola esperienza come spesso avviene. Dove ci porterà il futuro dei nuovi ricercatori?

importanti per capire gli esseri umani e in questo caso i mestieri, i lavori, oppure per essere precisi quello che fanno i ricercatori, quelli che hanno esperienza e quelli giovani. Questi ricercatori hanno scoperto che con il passare degli anni trascorsi dalla prima pubblicazione gli scienziati diventano più abili nel generare nuove connessioni tra idee prima slegate. Allo stesso tempo però tende a diminuire la loro capacità di rompere gli schemi e sovvertire i paradigmi consolidati. Dunque, se da un lato l'esperienza permette di approfondire le conoscenze e ricombinarle in modi nuovi, rende meno probabili i cambiamenti radicali. Per questo motivo gli autori dello studio sottolineano che le politiche che regolano finanziamenti, pensionamenti e altri aspetti della carriera scientifica influenzano la nascita di nuove idee in maniera molto più profonda di quanto si crede. Intanto che arrivino ste idee.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di Via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
3: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
4: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
5: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a piedi Mulera.
6: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
7: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
8: mi perseguita.
9: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
10: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: La Pro Cannero Riviera presenta Cinema Sotto le Stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 13 giugno La Fabbrica di Cioccolato e il 20 giugno Thelma.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più, ora anche sul Lago d'Orta.
12: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
1: Te le suoniamo di santa ragione.

Bomber con Potential con RBL alla radio, si parla di zanzare, lo so, le nemiche di questo periodo. Il principio attivo più usato nei repellenti contro gli insetti DEET rischia di perdere efficacia. Infatti, a quanto pare, gli insetti possono imparare ad associare l'odore alla prospettiva di un lauto pasto, trovandolo attraente. Si è sempre pensato che i repellenti funzionassero grazie alla composizione chimica, che questo avesse un odore sgradevole per le zanzare fuggissero, che la composizione chimica impedisse loro di percepire il nostro odore. Quello che stanno dimostrando gli esperti è che il cervello della zanzara può riscrivere la risposta in base all'esperienza. I risultati non indicano la necessità di sospendere l'uso della sostanza, che è comunque uno dei repellenti più efficaci attualmente disponibili. Lo studio suggerisce che tempi di applicazione e concentrazione del principio attivo potrebbero essere più importanti di quanto si pensasse. Invece di applicare una grande quantità in una sola volta, potrebbe essere opportuno riapplicare il prodotto regolarmente in modo che rimanga sempre attivo e fornisca una protezione continua. E intanto la

con Cabana, con RVL, la radio, la grande musica dell'estate 2026, ma anche il problemone dell'estate 2026, come il problema dell'estate, delle tante estati, perché le zanzare ci sono sempre state, perché ve le ricordate da piccini, perché vi ricordate cosa facevano i vostri genitori con i vari repellenti, perché ne abbiamo provati di tutti i tipi, perché non ci basta questo spray, questa crema, questo liquido, quello naturale, quello più o meno chimico, quello che noi vogliamo mettere ai bambini che non devono soffrire, quello con i braccialettini, quello da mettere in casa con la roba lì, il fornelletto, quell'altro classico, lo zampirone, e poi tutti i vari rimedi. Insomma, le stiamo provando tutte e poi gli esperti ci dicono questa cosa. Abbiamo capito, magari leggendo qua e là, che le zanzare molto probabilmente si sono assuefatte anche a quello classico che veniva utilizzato ed ora non basta più nulla. Insomma, lotta contro le zanzare io l'ho fatta ad esempio sabato sera, pur mettendomi spray qua e là, sì, loro si sono fatte una mangiata lo stesso.

0: Il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco. Aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: È morto ieri sera a Roma a 95 anni il cardinale Camillo Ruini, per oltre un quindicennio presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Stretto collaboratore di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, ebbe un ruolo decisivo nella ricollocazione dei cattolici nella scena politica dopo la dissoluzione della Democrazia Cristiana. Lo stretto di Hormuz, dice Trump nel G7 a Evian smentendo l'Iran, sarà aperto senza pedaggi completamente e non solo per 60 giorni. Dopodomani a Lucerna la firma del vicepresidente americano Vance e del presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. E il G7 ha deciso di supportare l'Ucraina più fortemente, non solo per la difesa aerea e la tutela delle reti energetiche, ma anche per garantire a Kiev la capacità di proiettarsi in profondità, lo ha annunciato il presidente francese Macron ieri vertice Trump-Zelensky. Recuperato dai vigili del fuoco nel fiume Lemen, il corpo della 53enne Chiara Guerra, uccisa dal nipote di 17 anni, reo confesso, a San Stino di Livenza nel Veneto orientale. Per gli investigatori movente sarebbe economico. Mondiali, la tripletta di Leo Messi stende l'Algeria 3-0 per l'Argentina di Scaloni e record di gol per la Pulce, che con 16 reti eguaglia Miro Klose in cima alla classifica dei cannonieri mondiali di tutti i tempi. Bene anche la Francia, 3-1 sul Senegale, doppietta di Mbappé, 2 gol anche per Anand, 4-1 tra la sua Norvegia e l'Iraq. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
0: Lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi. Il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco. Aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
2: Non è mai troppo presto.
3: Non è mai troppo presto.
2: Comincia la giornata con RVL la radio.

la sua canzone estiva con RVL la radio, il buongiorno con le notizie che ci riguardano molto da vicino. In tutta Europa per molte persone consumare frutta e verdura a sufficienza è ancora una sfida quotidiana. Un succo di frutta può aiutare? Un gruppo di ricercatori inglesi ha condotto uno studio per valutare se un succo di frutta o smoothie possono essere considerati una delle 5 porzioni giornaliere. Gli autori hanno osservato che se da un lato il consumo di succhi di frutta o smoothie può aiutare a superare questi ostacoli, dall'altro il loro ruolo all'interno di una dieta sana resta controverso. Hanno realizzato uno studio pilota in cui i partecipanti sono stati divisi in 3 gruppi. Il primo ha consumato 5 porzioni di frutta e verdura fresca al giorno per 4 settimane. Il secondo ha integrato la dieta con succo di frutta e il terzo è stato invitato a mantenere le abitudini alimentari abituali. I partecipanti dei primi 2 gruppi hanno registrato un apporto complessivo di frutta e verdura più elevato rispetto a chi ha mantenuto la dieta di sempre e hanno rilevato un miglioramento dei sintomi depressivi riferiti in entrambi i gruppi, anche se lo studio era di piccole dimensioni. Per lo studio il termine succo di frutta è stato definito in modo rigoroso, solo succhi senza zuccheri aggiunti, conservanti, aromi o coloranti. Per capire se è andata bene o male ci ritroviamo dopo Martin Garrix e Ed Sheeran. Stay.

esperti in alimentazione dicono che dovremmo mangiare 5 porzioni di frutta o verdura al giorno, non è sempre facile. Questo studio inglese ha mostrato che quando le persone con un basso consumo di frutta e verdura vengono forniti sostegni mirati di tipo economico e informativo per superare gli ostacoli comuni al consumo di queste porzioni, queste riescono a modificare la propria dieta. È stato riscontrato che soluzioni semplici e poco costose, come bere ogni giorno un piccolo bicchiere di succo di frutta 100% o smoothie, possono aiutare le persone a raggiungere le 5 porzioni con benefici anche per il benessere mentale. La maggior parte delle linee guida nutrizionali comunque resta prudente riguardo ai succhi di frutta. La maggior parte dei paesi concorda sul fatto che la frutta intera sia preferibile e i succhi vadano consumati di rado. La principale preoccupazione nel conteggiare i succhi tra le porzioni di frutta e verdura riguarda l'elevato contenuto di zuccheri e le poche fibre. La frutta intera è una ricca fonte di nutrienti essenziali, fibre e antiossidanti che contribuiscono alla salute generale, rafforzando il sistema immunitario e proteggendo dalle malattie croniche. Per la maggior parte degli esperti di nutrizione, il succo resta un complemento, attenzione, non un sostituto della frutta intera. Via di frutta!

0: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Ben trovati. Sull'autosole code per un veicolo in fiamme tra Casal Pusterlengo e Lodi in direzione Milano. Chiusa anche l'uscita di Lodi per chi proviene da Bologna. Incidente sulla 4 Milano-Venezia con code tra Cormano e Sesto San Giovanni in direzione Venezia. Ancora trafficata la Milano-Meda con rallentamenti tra Paderno Dugnano e Cesano Maderno in direzione Meda. Chiusa per lavori questa notte la 8 Milano-Varese tra Solbiate Arno e il bivio per la A36 Pedemontana in direzione Milano dalle ore 21 alle ore 5. Altra chiusura sulla tangenziale nord tra il bivio con la 8 dei Laghi e Bollate in direzione della tangenziale est dalle ore 23 alle ore 5. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos. Il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
4: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
5: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
4: Prevedo che a comprarli provvedo.
5: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social. Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
6: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
7: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
8: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di Via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
9: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
10: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
11: Non è mai troppo presto.
12: Non è mai troppo presto.
11: Comincia la giornata con RVL la radio.

3 milioni di euro di agevolazioni le domande presentate per Resto al Sud 2.0, una misura del decreto coesione pensata per sostenere l'avvio di nuove imprese e attività professionali nelle regioni della zona economica speciale da parte di Under 35. I dati di avanzamento al 15 maggio 2026 sull'incentivo sono importanti, riportano ancora altre 2.500 domande attualmente in fase di compilazione. A differenziare la misura Resto al Sud 2.0 dall'intervento Autoimpiego Centro Nord è in particolare la più alta partecipazione femminile. È un dato che ha fatto emergere la sempre maggiore volontà di protagonismo delle donne nelle regioni del sud. Vedremo che cosa succederà a loro, a queste fanciulle, dedichiamo Clara San Giovanni.

0: giorno si vede dal mattino, per cui prima di scoprire cosa ti dicono le stelle, inizia la giornata con la colazione perfetta del bar Chicco d'Oro a Intra.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovati e ritrovate al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, buona oggi la comunicazione in famiglia. Per l'amore possono arrivare delle belle notizie. Questo è il momento giusto per eliminare un problema abbastanza tosto. Toro, i single devono avere molta prudenza nei confronti di alcune persone appena conosciute. Chi ha una relazione di coppia invece può essere molto più stanco del solito. E allora staccate la spina. Sì, anche in amore. Per i problemi finanziari è in arrivo finalmente una soluzione. Gemelli, chi è sentimentalmente solo da tempo vuole evitare dei flirt troppo complessi. Solo leggerezza. Chi ha da tempo una relazione invece è pronto a iniziare una nuova fase della vita a due. Bisogno di riposo in generale. Cancro, sentite il bisogno di maggiore leggerezza e allora

0: Ora organizzate qualcosa di spensierato insieme alle vostre amicizie. In campo lavorativo le cose possono finalmente migliorare in modo anche molto veloce. Leone, chi ha una relazione d'amore fragile deve fare molta attenzione e avere molta cura. In ambito lavorativo sono in arrivo dei progetti molto vantaggiosi. Per la salute c'è bisogno di più riposo. Vergine, i cuori solitari possono lasciarsi andare a qualche trasgressione. In amore è consigliato di mantenere la calma, anche se a volte può essere difficile. Nel lavoro sarà possibile ricevere delle belle proposte. Bilancia. Nelle relazioni di qualsiasi tipo, attenzione oggi alle parole. Pensate molto più di 10 prima di parlare. Al lavoro le cose da fare sono tante e questo può creare un po' di stress. Scorpione. Chi fa parte di una coppia potrebbe polemizzare con la dolce metà. Chi invece è solo ha poche energie per mettersi alla ricerca anche di un semplice flirt. Nel lavoro è opportuno valutare continuamente l'aspetto economico. Sagittario. La giornata di chi ha una relazione di coppia può essere turbata da alcune incomprensioni con il partner. Anche l'umore dei cuori solitari è altalenante. Nella sfera lavorativa è opportuno cambiare certi equilibri. Capricorno. Chi è single può avere il tempo per risolvere un problema rimasto in sospeso. Finalmente per la salute è una giornata di recupero. La situazione lavorativa è davvero molto promettente. Acquario. Chi è in coppia da tempo deve cercare di risvegliare la passione. I single invece possono iniziare delle storie trasgressive estive. La salute e l'umore sono in leggero recupero, ma c'è bisogno ancora di riposare. Pesci. I cuori solitari possono avere dei leggeri conflitti con la famiglia di origine. Chi ha una relazione di coppia può avere delle perplessità inutili. In campo lavorativo conviene essere più diplomatici del solito. Oggi vi saluto con le parole di Franz Kafka. Nessun regalo è troppo piccolo da donare e nemmeno troppo semplice da ricevere, se è scelto con giudizio e dato con amore. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Non è mai troppo presto.
3: Non è mai troppo presto.
1: Comincia la giornata con RVL la radio.

0: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
1: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
0: Prevedo che a comprarli provvedo.
1: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
4: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
5: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
6: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
7: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
8: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra. Every breath in
9: appreciation. But it takes courage to have hope. It takes courage to have clarity. And when there is that courage, this is what's beautiful.
10: Serve coraggio per avere speranza. Serve coraggio per avere chiarezza. E quando c'è quel coraggio, questo è il bello.
11: Scopri la vita con Premravat. Da Bologna a Crodo, Centro Studi Piero Ginocchi, sabato 20 giugno ore 18. A Bologna conduce Neri Marcorè. A Crodo presenta Valeria Perdonò. Entrata libera.
12: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
13: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
14: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
15: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
16: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
17: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. Sono 4 le persone arrestate, 8 le denunce in stato di libertà dei carabinieri dall'inizio dell'anno nel VCO per truffe ai danni degli anziani, corre furtiva recuperata e restituita a legittimi proprietari per un valore di oltre 30.000 euro. L'attività dell'arma non si ferma solo all'aspetto repressivo, ma da sempre opera anche nella prevenzione, in particolare organizzando periodicamente incontri proprio con le fasce più a rischio come gli anziani. Dall'inizio dell'anno i carabinieri, in particolare i comandanti di stazione, hanno organizzato e tenuto 45 incontri su tutto il territorio della provincia, nelle chiese o nei centri anziani. Intervento dei vigili del fuoco nel pomeriggio di ieri, infrazione Granerolo a Gravellona Toce per l'incendio del tetto di una casa in via Ca del Gallo. L'intervento si è reso più complicato per la presenza dei pannelli solari. Una email per segnalare di servizio servizi dovuti allo stop dei treni sulla linea Rona-Domodossola e per valutare azioni in difesa dei viaggiatori. A lanciare l'iniziativa l'assessore al turismo del comune di Baveno e consigliere provinciale di progetto VCO Emanuele Vitale. L'invito è rivolto a cittadini, pendolari, lavoratori e turisti a documentare quanto sta accadendo. Le segnalazioni corredate da foto, video, una semplice descrizione potranno essere inviate a vitale@provincia.verbania.it oppure attraverso Facebook Emanuele Vitale e Instagram Lele Vitale 14. Ed è tutto per la cronaca. Linea ora alle previsioni del tempo.
18: Il meteo di RVL.
19: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
17: Previsioni del tempo per la giornata di oggi, mercoledì 17 giugno. Cielo sereno, poco nuvoloso, temperature minime sui 19 gradi, massime sui 32 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
20: RVL informa. Desiderio sex-

0: vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
1: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL, la radio. Anche d'estate.

prima parte del nostro appuntamento con Non è mai troppo presto in compagnia di Brescia e ancora un altro dei problemi legati alla circolazione, le multe. Lo scorso anno le multe stradali elevate con autovelox hanno subito una battuta d'arresto con i proventi delle principali città italiane che sono diminuiti. Sono dati Codacons. Nel 2025 le principali 20 città italiane hanno incassato oltre 56 milioni grazie alle sanzioni elevate con strumenti di controllo elettronico della velocità, l'8,9% in meno rispetto al 2024. I dati riguardano la classifica delle città con le maggiori entrate come Firenze, al secondo posto il comune di Bologna, in discesa in terza posizione Milano, seguita da Genova e Palermo. C'è Madonna con Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

piace guidare, ma certo che ti piace guidare. Attenzione però alle multe. La classifica dice che le multe con autovelox sono leggermente diminuite, ma se si analizza l'andamento dei proventi da autovelox nelle varie città rispetto a quelli incamerati lo scorso anno, si scopre che alcune amministrazioni hanno registrato questo crollo verticale degli incassi, altre invece un sensibile aumento. Tra le grandi città che hanno segnato delle performance negative spicca Roma, mentre a Milano i proventi sono scesi da 10 a 7 milioni. I comuni con i risultati peggiori sono Trieste, Bolzano e Bari. Sull'altro lato della classifica invece Ancona è la città che registra una vera e propria impennata degli incassi da multe con autovelox, che nel 2025 sono più che raddoppiati, seguita da Genova e Cagliari. Automobilisti

0: mondo.
1: È l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buongiorno e un buon mercoledì mattina a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Ci occupiamo della provincia del Verbano Cusio-Ossola per informarvi che lungo la provinciale 166 si viaggia a senso unico alternato per lavori a Crevola d'Ossola in orario 8:18. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 840301.
5: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
7: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
8: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
9: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
10: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
11: La Pro Cannero Riviera presenta Cinema Sotto le Stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 13 giugno La Fabbrica di Cioccolato e il 20 giugno Thelma.
6: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
12: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
6: Per tutta l'estate RVL.
12: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
6: RVL la radio. Te ne suoniamo di santa ragione.

ultimi minuti insieme anche oggi con un'iniziativa molto particolare per i bambini, Calma e Gesso, un concorso per colorare la loro convalescenza. Da dispositivi per lesioni, fratture o distorsioni a superfici per liberare la creatività. Succede a Bari con questo concorso rivolto a bimbi e ragazzi con apparecchio gessato che trasforma il periodo della convalescenza in occasione di gioco e partecipazione. L'iniziativa, nata nel 2023, è diventato un concorso nazionale promosso dalla Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia Pediatrica. L'idea del dottor Antonio Colella ha origine dall'osservazione di questo gesto comune, i gessi che con il passare dei giorni si riempiono di colori, di disegni, dediche e firme. Da qui l'opportunità di valorizzare questa spontanea forma di espressione invitando i piccoli pazienti a personalizzare il proprio apparecchio e condividere il risultato attraverso un concorso dedicato. Ogni bambino può partecipare con una sola decorazione inviando fino al 30 settembre 3 foto del proprio gesso all'indirizzo email calmaegesso23@gmail.com. La giuria premierà le decorazioni che si distingueranno per ingegno, fantasia e impegno. Tra i premi, capi d'abbigliamento, ingressi a parchi divertimento e maglie di squadre di calcio.

0: Parade con Duran Duran nel nostro appuntamento con Non è mai troppo presto. Una notizia bella positiva, quella legata a calma e gesso. Noi dicevamo calma e sangue freddo, calma e gesso è un modo per dire ai bambini: colorate, disegnate, insomma non è solo un ricordo di un momento non molto semplice magari per molte persone, ma un concorso vero e proprio. Vabbè, se vi capita partecipate, condividete la foto anche con noi così possiamo riparlarne. E in arrivo Maria Elisa Guarandis con Giornale Caffè. Il buon mercoledì continua all'insegna della musica di RVL alla radio e noi ci ritroviamo domani mattina sempre con la sveglia, sempre con il buongiorno, sempre con un sorriso. Ciao.
1: Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
1: Comincia la giornata con RVL la radio.

0: poco su RDL La Radio, giornale caffè con Maria Elisa Gualandris.
1: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Tina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cugio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto in Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
2: Buongiorno da Marco Mancini. È morto a 95 anni il cardinale Camillo Ruini, figura di spicco del cattolicesimo italiano. Fu sul fronte politico uno dei più attivi presidenti della Conferenza Episcopale Italiana, che ha guidato per oltre 15 anni. Collaboratore di Giovanni Paolo II e di Benedetto XVI, non risparmiò critiche a Papa Francesco. Sentiamo Davide Camera.
3: La Chiesa italiana perde una delle sue figure più note e importanti. È morto ieri sera a 95 anni il cardinale Camillo Ruini, per oltre 15 anni, tra il 1991 e il 2007, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Era stato ordinato sacerdote nel 1954. Vescovo dal 1983, divenne vicario generale di Roma e presidente della Conferenza Episcopale Italiana nel 1991. Da sempre in prima linea sui temi etici, il cardinale fu strenuo oppositore di aborto ed eutanasia. Fu anche tra gli ideatori del Family Day e in occasione del referendum sulla fecondazione assistita invitò i cattolici a disertare le urne. Dopo la dissoluzione della DC lavorò per la ricollocazione dei cattolici nella politica italiana. Per questo attivismo non fu mai esente da accuse di ingerenze. Ruini è rimasto sempre una delle voci più influenti e ascoltate della gerarchia cattolica. Nonostante l'età avanzata, Ruini prese parte alla fine di aprile 2025 ai funerali di Papa Francesco, del quale fu uno dei più aperti e schietti critici.
2: Il G7 ha deciso di supportare l'Ucraina più fortemente, non solo per la difesa aerea contro missili e droni e per la tutela delle reti energetiche, ma anche per garantire a Kiev la capacità di proiettarsi in profondità, lo ha annunciato il presidente francese Macron. Lo stretto di Hormuz sarà aperto senza pedaggi completamente e non solo per 60 giorni, lo ha assicurato il presidente americano Trump durante i lavori del G7, smentita dunque da parte di Washington la versione iraniana secondo cui le tariffe per il passaggio sarebbero scattate dopo 2 mesi dall'accordo. L'intesa per porre fine alla guerra sarà firmata dopodomani a Lucerna dal vicepresidente americano Vance e dal presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. A Kansas City l'Argentina, campione in carica, non stecca l'esordio e batte 3-0 l'Algeria. Lorenzo Villanetti.
4: Ancora Messi, sempre Messi, meravigliosamente Messi. 3 gol, tante emozioni e una storia riscritta al debutto da campione in carica contro l'Algeria. La tripletta, oltre ai primi 3 punti nel gruppo J per l'Argentina di Scaloni, vale anche l'aggancio a Miro Klose, in cima alla classifica cannonieri di tutti i tempi nei mondiali. 16 gol a 38 anni, 20 anni dopo l'esordio in Germania nel 2006. Inizia nel migliore dei modi dunque la rassegna iridata dell'Albiceleste, nel segno di un duello a distanza tra la pulce di Rosario e Kylian Mbappé, la cui stella torna a brillare dopo una stagione ricca di polemiche sotto l'ombra del Bernabeu. Sua infatti la doppietta nel 3-1 della Francia contro il Senegal. Tra i due campioni del mondo, l'uragano Erling Braut Haaland, leader della generazione d'oro norvegese e all'esordio nella Coppa del Mondo. Contro l'Iraq, il bomber del Manchester City timbra 2 volte il cartellino, contribuendo al 4-1 complessivo in favore della nazionale nordica.
2: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Tina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cugio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto in Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
5: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
6: Ben trovati sulla 4 Milano Venezia, code e rallentamenti per il traffico intenso tra Viale Certosa e Monza nelle 2 direzioni. Rallentamenti sempre dovuti al traffico lungo l'8 dei Laghi tra Castellanza e Milano Nord verso Milano. Sempre verso il capoluogo lombardo, trafficata la Milano Meda tra Cesano Maderno e Paderno Dugnano e la Milano Lecco tra Lissone e Monza. Intenso il traffico sulle tangenziali milanesi, in particolare sulla Nord tra Nova Nuova Milanese e Monza Sant'Alessandro in quest'ultima direzione. Si rallenta anche sulla est tra Cologno Monzese Est e Lambrate verso l'Autosole e sulla ovest tra il bivio per la Torino Milano e Corsico verso la 1. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
5: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
7: Mercoledì 17 giugno, buongiorno, ben svegliati, ben ritrovati su RVL La Radio da Maria Elisa Gualandris. Si comincia alle 8.10 con Giornale Caffè, staremo insieme fino alle 10 per parlare di notizie, tutto quello che succede nella nostra zona. E tra l'altro saluto e ringrazio Moira che ci ha accompagnati fin qui con Non è mai troppo presto. Spero che siate bene, chissà se oggi arriverà il caldo tanto annunciato e tanto temuto che dovrebbe durare per un po' di giorni, ma noi resistiamo, non ci smuove nulla, andiamo avanti così tra caldo, freddo, pioggia, sole, non importa, c'è la nostra musica a darci la giusta carica per affrontare la giornata. E come sempre, se volete, potete scrivermi allo 0323 55 21 24, il numero WhatsApp per i vostri messaggini. Fatevi sentire, seguiteci anche sui nostri social, mi raccomando, via che si parte con Giornale Caffè. We'll be right back.

0: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
1: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
2: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
0: Prevedo che a comprarli provvedo.
2: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza. Ha la pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
5: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
6: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
7: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia sia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
9: Gialli e vinili, festival di storie e musica a luglio sul lungolago di Pallanza.

0: pubblico alle 21.45 ad accesso gratuito. Info bavenoeferiolodincanto.com.
1: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero.

0: bambina.
1: Questa rubrica vi è offerta da Animal Discount, articoli e alimenti per animali. È aperto 7 giorni su 7 con promozioni vere tutto l'anno. Animal Discount, in corso Cairoli 80 a Intra e sui social.
2: Zampa sul cuore, su RBL la radio. I consigli per i vostri amici a quattro zampe.
3: Lo svezzamento, sia per quanto riguarda cani e gatti, come ci si deve comportare? Risponde la dottoressa Jessica Schipani della clinica veterinaria Città di Domodossola.
4: Quando siamo di fronte ad una cucciolata, lo svezzamento avviene intorno ai 2 mesi di età, cioè si intende per svezzamento l'introduzione di cibi solidi. Attenzione, l'introduzione di cibi solidi si può fare a partire dal 2° mese di età, ma l'allontanamento dalla madre bisogna farlo solamente dai 3 mesi di età in poi. Questo perché? Perché il cucciolo continua comunque ad apprendere tutti quei comportamenti sia dalla madre che da eventuali fratelli che gli consentiranno da adulto di avere un comportamento, un atteggiamento molto più equilibrato. Si è visto infatti che se i cuccioli vengono svezzati e allontanati dalla madre troppo presto, da adulti potrebbero avere poi delle conseguenze negative a livello comportamentale.
2: Zampa sul cuore, su RBL la radio. I consigli per i vostri amici a quattro zampe.
1: Questa rubrica vi è offerta.

offerta da Animal Discount, articoli e alimenti per animali. È aperto 7 giorni su 7 con promozioni vere tutto l'anno. Animal Discount, in corso Cairoli 80 a Intra e sui social.

Runway, Lady Gaga e Doici su RVL, la radio in giornale e caffè, e parliamo di cronaca perché ieri c'è stato un incendio abbastanza brutto in una casa, sul tetto di una casa in via Ca del Gallo nel comune di Gravellonato, c'è frazione Granerolo, quindi in collina. L'incendio ha coinvolto il tetto di questa casa a tre piani e alcuni moduli fotovoltaici, quindi pannelli. L'azione dei vigili del fuoco ha permesso di contenere il rogo, evitando che si propagasse al resto dello stabile. I danni hanno riguardato principalmente il tetto. Per motivi di sicurezza, per consentire le operazioni di bonifica, si è resa necessaria la completa rimozione dei pannelli fotovoltaici. Per fortuna non ci sono stati né feriti né persone coinvolte nell'incendio. A titolo cautelativo, lo stabile non sarà fruibile fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Sul posto anche il sindaco di Gravellonato, c'è la polizia, il personale sanitario e tecnici di ARPA Piemonte. È successo ieri pomeriggio. Andiamo avanti con la musica su RVL perché c'è una novità.

0: prodotto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl.
4: Don't worry, be happy.
5: Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
6: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
7: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
8: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni, con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
6: Prevedo che a comprarli provvedo.
8: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
10: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
11: Baveno e Feriolo d'Incanto. Dal 13 giugno al 10 luglio, ogni sera il lungolago di Feriolo si trasforma in un palcoscenico di luci e colori, con installazioni luminose e proiezioni con spettacolo unico alle 21.45 ad accesso gratuito. Info bavenoeferiolodincanto.com.
12: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
13: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
14: In ogni canzone
15: un brivido di piacere.
14: Sei su RVL la radio.
16: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
17: Da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume e Società di questo mercoledì 17 giugno. Il teatro come luogo dove le storie tornano a farsi domande, domande sul potere, sulla verità e sulle inquietudini, ed è il luogo dove indagare tutto questo attraverso nuovi sguardi, capaci di attivare l'empatia e l'emozione, ma anche il ribaltamento e lo svelamento dell'ironia, per guardare insieme la realtà negli occhi. Parte da qui la nuova stagione del Teatro dell'Elfo di Milano. Il co-direttore del teatro, Elio De Capitani.
18: Abbiamo 56 spettacoli, ma non è il numero, è la voglia di avere una mappa di tutto quello che accade, soprattutto delle storie che vengono raccontate dagli artisti, con tutte le loro forme, diversissimi. Il teatro è plurale, il teatro, un po' come diceva Pasolini, la verità non è in un sogno ma in molti sogni.
17: Il prossimo venerdì al Museum of Modern Art di New York si terrà un evento dedicato all'Atlante dell'arte contemporanea. All'interno dell'iniziativa sarà dedicato un approfondimento alla ricerca artistica di Marco Manzo, artista, visivo, tatuatore, scultore, designer, il cui percorso ha contribuito negli ultimi anni ad ampliare il dibattito sul riconoscimento del tatuaggio come linguaggio dell'arte contemporanea. L'Atlante dell'arte accoglie infatti un estratto del manifesto del tatuaggio artistico contemporaneo, il testo con cui Manzo affronta uno dei temi più rilevanti della disciplina. Il riconoscimento del tatuaggio come espressione artistica contemporanea, opera certificabile e patrimonio culturale da studiare, conservare e valorizzare. L'artista
19: al MoMA di New York. Ci sarà un approfondimento sulla mia carriera tenuto da Stefania Pieralice e riguarderà proprio tutti i passaggi fondamentali dell'intera produzione artistica. E presenterò lì, sarà proiettato un video arte performance che ripercorre la mia ricerca artistica e tutto fatto con l'intelligenza artificiale. È un momento molto importante per la mia carriera. Sappiamo che è il museo d'arte moderna e contemporanea più famoso al mondo e più influente al mondo, e quindi essere lì in America per me è una grande soddisfazione.
17: A Roma, grande successo di critica e di pubblico per la mostra che si è conclusa a Palazzo Barberini su Bernini. L'esposizione ha contato 150.000 visitatori, ma con la chiusura di Bernini e Barberini prosegue il programma di valorizzazione delle Gallerie Nazionali di Arte Antica. Il prossimo appuntamento sarà infatti la mostra Un Vermeer a Palazzo Barberini, Donna in blu che legge una lettera, possibile grazie allo straordinario prestito del Rijksmuseum di Amsterdam. Dal prossimo marzo poi Palazzo Barberini presenterà una grande mostra dedicata a Diego Velázquez e l'Italia, terzo appuntamento del progetto triennale dedicato ai protagonisti del panorama artistico del Seicento, confermando così il ruolo del museo come punto di riferimento internazionale e consolidando il dialogo del museo con i protagonisti della storia dell'arte europea. E per questa edizione del GR Costume e Società è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
16: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
20: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL, la radio.

the Stars, Rolling Stones su RVL, la radio in Giornale Caffè. Volevo segnalarvi che questo fine settimana, il 20 e 21 giugno, la società Club Altair SRL sportiva dilettantistica di ginnastica ritmica porterà a Verbania il 5° torneo internazionale Città di Verbania, il 5° trofeo Altair Cup e il 16° trofeo Veronica Argento. Si preannunciano 2 giorni di spettacolo con ginnaste provenienti da 11 diversi stati europei e oltre confini. Saranno 250 le ginnaste di 4 livelli che gareggeranno nelle giornate di sabato e domenica. Il clou tra sabato pomeriggio e domenica mattina, momento in cui si esibiranno ginnaste di altissimo livello individualiste, l'atleta greco Johnny Iliadis della sezione maschile. Non mancheranno le emozioni, ricordando l'atleta della ritmica VCO Veronica Argento, alla quale è intitolato uno dei trofei più importanti del torneo, arrivato alla sua 16ª edizione. Nella gara Groups and Team sarà ricordata anche la giovane Jessica Bellora, con un trofeo a lei intitolato, tanto voluto dalla società per il 2° anno consecutivo. Quindi insomma non mancheranno anche le emozioni nel ricordo, oltre appunto al grande livello atletico. È uno spettacolo per tutti, perché la manifestazione è aperta al pubblico con ingresso libero, quindi al Palazzetto dello Sport questo fine settimana. Andiamo avanti con la musica su RVL, perché c'è il nuovo singolo di Dito nella Piaga.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
2: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita.
3: Alle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
5: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
6: mi perseguita.
7: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
8: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
10: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
11: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
12: La Procannero Riviera presenta Cinema Sotto le Stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 13 giugno La Fabbrica di Cioccolato e il 20 giugno Thelma.
13: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
14: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate.

por el mundo, Karol G e Manu Chao su RVL la radio. Tra poco le news delle 9, poi ci sarà anche la 4x4. Intanto però arriva il super trio di questa estate: Serena Brancale, Levante ed Elia, Al mio paese.

0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Buongiorno da Marco Mancini. È morto a 95 anni ieri sera a Roma il cardinale Camillo Ruini, per 16 anni presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Originario di Sassuolo, è stato uno dei più stretti collaboratori di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI ed ebbe un ruolo decisivo nella ricollocazione dei cattolici nella scena politica italiana dopo la dissoluzione della Democrazia Cristiana. Numerosi messaggi di cordoglio. Quella di Ruini è stata una delle menti più lucide della società italiana, ha commentato la premier Meloni. Siamo stati amici nonostante alcune diversità, il ricordo dell'ex presidente del Consiglio Prodi. Ricordiamo con riconoscenza la sua vita spesa per la Chiesa, le parole del cardinale Zuppi, presidente della CEI. Irrigidite le misure contro Mosca, lo hanno deciso i leader del G7 durante i lavori a Evian. Ieri il presidente francese Macron aveva annunciato l'intenzione degli alleati di supportare l'Ucraina più fortemente, non solo per la difesa aerea contro missili e droni e per la tutela delle reti energetiche, ma anche per garantire a Kiev la capacità di proiettarsi in profondità. E sempre ieri, vertice Trump-Zelensky, il presidente americano ha minacciato di riproporre sanzioni al petrolio russo, chiedendo poi a Mosca di raggiungere un accordo di pace con l'Ucraina. Alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona di blocco nel Golfo Persico imposta dagli Stati Uniti da circa due mesi, alla vigilia della firma dell'accordo di Lucerna prevista per venerdì. Aperto dunque lo stretto di Hormuz, come annunciato ieri da Trump. Ancora dubbi però sulla gratuità dei passaggi. L'Iran rivendica il pagamento dei pedaggi dopo i primi due mesi dalla firma dell'intesa, ipotesi esclusa però dagli Stati Uniti. Mondiali, il 3-1 tra Austria e Giordania chiude l'ultima serie di partite cominciata ieri sera con Francia-Senegal, 3-1 per i transalpini con doppietta di Mbappé. Nella notte 3-0 tra Argentina e Algeria, tripletta di Leo Messi, 4-1 invece tra Norvegia e Iraq. Stasera Portogallo, Repubblica Democratica del Congo e Inghilterra, Croazia. È tutto per questa edizione, a più tardi.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Ben trovati. Sulla 4 Milano Venezia, code e rallentamenti per il traffico intenso tra Viale Certosa e Monza nelle due direzioni. Incidente sulla statale 36 Milano Lecco, con code tra Briosco e Verano Brianza in direzione Milano. Traffico con code a tratti sulla Milano Bologna, tra Melegnano e il Bivio per la tangenziale ovest, sempre verso Milano. Molto intenso il traffico anche sulle tangenziali milanesi. Lunghe code e rallentamenti sulla tangenziale nord, tra Nova Milanese e Monza Sant'Alessandro nelle due direzioni. Altre code sulla tangenziale est, tra Cologno Monzese Est e Cascina Gobba verso l'Autosole. E abbiamo code anche sulla tangenziale ovest, tra il bivio per la Torino Milano e Settimo Milanese verso la 1. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi. In sequenza.
5: E per questa 4x4 vi suoniamo Ne-Yo, Because of You, Ariana Grande, Into You, Harry Styles, American Girls, ma partiamo dagli anni 90 con gli 883, Ti sento vivere.
4: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: Colors, Harry Styles su RVL la radio, a chiudere questa 4x4, la prima di questo mercoledì 17 giugno, sempre in diretta su RVL. Ora un aggiornamento sul traffico e poi arriva anche l'almanacco.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza e tra Situ e Pianezza in direzione Aosta. Ci occupiamo della provincia di Novara per informarvi che lungo la provinciale 9 di Granozzo si viaggia senso unico alternato per lavori a Novara. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
5: Every breath in appreciation.
6: But it takes courage to have hope. It takes courage to have clarity. And when there is that courage, this is what's beautiful.
7: Serve coraggio per avere speranza. Serve coraggio per avere chiarezza. E quando c'è quel coraggio, questo è il bello.
8: Scopri la vita con Prem Rawat. Da Bologna a Crodo, Centro Studi Piero Ginocchi, sabato 20 giugno, ore 18. A Bologna conduce Neri Marcorè. A Crodo presenta Valeria Perdonò. Entrata libera.
9: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
10: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
11: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
12: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26.

0: un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
2: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
3: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
4: mi perseguita.
5: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
6: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a

Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Mercoledì 17 giugno 2026 è il 168esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:34 e tramonta alle 20:48. I santi del giorno sono Sant'Adolfo e Santa Valeriana e compagne. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato

0: passato, ricordiamo che il 17 giugno del 1885 la Statua della Libertà approda a New York su un piroscafo francese. Dono della Francia in occasione del primo centenario dell'indipendenza americana dagli inglesi. Verrà inaugurata l'anno successivo, divenendo un simbolo. Nel 1905 dal parato della fattoria Caussa di Schio si alza in volo per la prima volta l'aeronave Italia, il primo dirigibile italiano. Nel 1983 il presentatore televisivo Enzo Tortora, protagonista del più clamoroso errore giudiziario della storia della Repubblica, viene arrestato con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga. E nel 1994 O.J. Simpson, uno dei più grandi giocatori di football della storia, viene arrestato dopo un inseguimento sulle autostrade di Los Angeles, ripreso in diretta TV da tutte le principali reti televisive. Fu uno dei casi mediatici più seguiti della storia americana. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 17 giugno del 1970 va in scena a Città del Messico la storica semifinale dei mondiali Italia-Germania Ovest. La partita del secolo vide la vittoria italiana con il punteggio di 4-3 dopo i tempi supplementari. E nel 2001 la Roma batte il Parma 3-1 e conquista il terzo scudetto, tornando ad essere campione d'Italia dopo ben 18 anni. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 17 giugno del 1983 Loredana Bertè rilascia l'album Lore Inedita. Nel 1987 Zucchero lancia il singolo Con le mani. E nel 1999 Piero Pelù, Ligabue e Jovanotti pubblicano il brano benefico Il mio nome è Mai più. Passiamo Renati oggi. Ricordiamo Sergio Marchionne, nato a Chieti il 17 giugno 1952 e scomparso a Zurigo il 25 luglio 2018. È stato un dirigente d'azienda italiano naturalizzato canadese. È noto a livello internazionale per aver guidato il profondo rinnovamento della Fiat. Compie oggi 81 anni Eddy Merckx, ex ciclista belga, è il corridore più vincente di sempre. 62 candeline sulla torta dell'attore italiano Paolo Calabresi. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 17 giugno 2007 dello stilista Gianfranco Ferré, personalità fondamentale per la moda italiana in tutto il mondo. Oggi vi lascio con questo proverbio: a pazzo relatore, savio ascoltatore.
1: In ogni canzone
2: un brivido di piacere.
1: Sei su RBL, la radio.

0: è proprio vecchia dentro. Non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
1: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
2: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
4: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
5: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
6: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a piedi Mulera.
7: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
8: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
9: Baveno e Feriolo d'Incanto. Dal 13 giugno al 10 luglio, ogni sera il lungolago di Feriolo si trasforma in un palcoscenico di luci e colori, con installazioni luminose e proiezioni con spettacolo unico alle 21.45 ad accesso gratuito. Info bavenoeferiolodincanto.com.
10: Da Floor Center sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
11: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa. Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
12: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
13: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
14: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. Sono 4 le persone arrestate, 8 le denunce in stato di libertà da parte dei carabinieri dall'inizio dell'anno nel VCO per truffe ai danni degli anziani, con refurtiva recuperata e restituita ai legittimi proprietari per un valore di oltre 30.000 euro. L'attività dell'arma non si ferma solo all'aspetto repressivo, ma da sempre opera anche nella prevenzione, in particolare organizzando periodicamente incontri proprio con le fasce più a rischio. Dall'inizio dell'anno i carabinieri, in particolare i comandanti di stazione, hanno organizzato e tenuto 45 incontri su tutto il territorio della provincia, nelle chiese e nei centri anziani. Intervento dei vigili del fuoco ieri pomeriggio nella frazione di Granerolo a Gravellona Toce per l'incendio del tetto di una casa a 3 piani in via Ca del Gallo. L'intervento si è reso più complicato per la presenza dei pannelli solari. L'immobile al momento è inagibile. Un'email per segnalare i disservizi dovuti allo stop dei treni sulla linea Roma-Domodossola per valutare azioni in difesa dei viaggiatori. A lanciare l'iniziativa è l'assessore al turismo del comune di Baveno e consigliere provinciale di progetto VCO Emanuele Vitale. L'invito è rivolto a cittadini, pendolari, lavoratori e turisti a documentare tutto quanto sta accadendo quotidianamente. Le segnalazioni, corredate da fotografie, video o una semplice descrizione dei problemi riscontrati, potranno essere inviate all'indirizzo vitale@provincia.verbania.it oppure attraverso Facebook Emanuele Vitale e Instagram Lele Vitale 14. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
13: RVL informa.
12: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
15: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
16: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

È George Michael con Too Funky qui su RVL la radio, sono le 9.37 di questo 17 di giugno, sempre in diretta su RVL con Giornale Caffè. Adesso andiamo insieme a scoprire quali sono le previsioni del tempo per oggi e per i prossimi giorni. Allora, il caldo è stato annunciato e a quanto pare insomma arriverà, non abbiamo grande scampo. Una bella ondata di afa si avvicina. Oggi sono previste massime sui 32 gradi, minime sui 19 gradi. Per la giornata di domani situazione simile, con minime più alte, quindi 21 gradi, insomma, quindi anche di notte si rinfrescherà molto meno, massime sui 33 gradi. E così anche nei prossimi giorni, anche se per venerdì potrebbe esserci poi pioggia nel pomeriggio, addirittura vi dico che per domenica sono previsti 35 gradi. E poi non dite che non lo sapevate, come diciamo sempre noi. Rinfreschiamoci con la musica e con

sera su RVL la radio, 0323 55 21 24. Vi ricordo il numero per i vostri messaggini se volete farvi sentire in questa mattinata. Adesso arriva anche The Bausa con Magnetic.

0: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
3: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
4: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
5: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
6: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
5: Prevedo che a comprarli provvedo.
6: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
8: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it. Suzuki.
9: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
10: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
11: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
12: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
13: Gialli e Vinili, festival di storie e musica, a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
14: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
15: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.
16: I tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Goodbye My Love, Sophie and the Antoinette. E noi adesso ci salutiamo, siamo giunti al termine del nostro appuntamento di oggi con Giornale e Caffè. Tra pochissimo le news delle 10 e poi Piero Pratesi con il suo talk show. Da Maria Elisa Gualandris è tutto, vi ringrazio per essere stati con me anche questa mattina, vi auguro un ottimo proseguimento di giornata e ci risentiamo domani dalle 8. Ciao!

0: tra poco su RBL la radio, talk show con Piero Pratesi.
1: Vai da Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335-6782-596.
2: Buona giornata da Davide Camera. Alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona di blocco nel Golfo Persico imposta dagli Stati Uniti da circa due mesi alla vigilia della firma dell'accordo di Lucerna prevista per venerdì. Lo stretto di Hormuz è aperto dunque, come annunciato da Trump, che esclude i pedaggi rivendicati dall'Iran dopo i primi due mesi dalla firma dell'intesa. E i leader del G7 riuniti a Evian irrigidiscono le misure contro Mosca, annunciando un supporto più forte all'Ucraina. Ieri vertice Trump-Zelensky. Il presidente americano ha minacciato di riproporre sanzioni al petrolio russo, chiedendo poi a Mosca di raggiungere un accordo di pace, ma la guerra continua. Un morto e almeno sette feriti per un attacco di droni russi a Zaporizhzhia. Il cordoglio per la morte del cardinale Camillo Ruini, l'ex presidente dei Vescovi Italiani, figura di spicco del mondo cattolico, si è spento ieri a Roma a 95 anni. La premier Meloni lo definisce una delle menti più lucide della società italiana, mentre l'ex presidente del Consiglio Prodi ne sottolinea l'amicizia nonostante alcune diversità. Si dice addolorato Matteo Salvini, mentre l'attuale presidente della CEI, cardinale Zuppi, ricorda con riconoscenza Ruini per la sua vita spesa per la Chiesa. Cronaca: ancora morto sul lavoro. Si tratta di un operaio trentenne della Sasom, l'azienda che gestisce la raccolta dei rifiuti in vari comuni del milanese, che poco prima delle 7:30 a Binasco, durante una manovra, è rimasto schiacciato sotto un pilastro. L'uomo è deceduto in ospedale. Quasi invariata in apertura Piazza Affari, con il primo FTSE MIB più 0,03% in ordine sparso agli altri mercati del vecchio continente. Spread tra BTP e Bund in calo a 69 punti. E infine il basket: la Reyer Venezia non molla, riapre la finale scudetto. Altaliercio termina 109-97 contro l'Olimpia Milano, che fallisce il primo match point tricolore. Gara 4 in programma giovedì ancora in Laguna. Si riparte dal parziale di 2-1 per le scarpette rosse. Con questo abbiamo concluso, grazie per averci seguito.
1: Da Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335-6782-596.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Ben trovati. Sulla 4 Milano Venezia abbiamo ancora code e rallentamenti per il traffico intenso tra Viale Certosa e Monza nelle due direzioni. Incidente sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, con code all'altezza di Colico nei due sensi di marcia. Ancora trafficata la tangenziale nord, con code e rallentamenti tra Nova Milanese e Monza Sant'Alessandro in direzione della tangenziale est. Traffico con code e rallentamenti anche sulla tangenziale ovest tra Settimo Milanese e Assago in direzione dell'Autosole. Per lavori chiusa questa notte dalle 21 alle 5 la 8 dei Laghi tra Solbiate Arno e il bivio per la A36 Piedemontana in direzione Milano. Altra chiusura sulla diramazione Gallarate Gattico dalle 22 alle 5 tra il bivio per la 8 dei Laghi e Sesto Calende Vergiate in direzione della A26 dei Trafori. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: E ci siamo, apriamo la mattinata talk show di questo mercoledì, siamo pronti per portarvi fino alle ore, e se spegniamo anche le suonerie dei cellulari ancora meglio, fino alle ore 13 con il talk show con Piero Pratesi. Saluto e ringrazio Maria Elisa Gualandris che vi ha portato fino a questo momento con giornale e caffè. Adesso vi attendono tre ore in mia compagnia, subito vi fornisco i punti di contatto per interagire con RVL la radio, il numero di telefono che è anche poi il numero di WhatsApp è lo 0323 552124, ripeto 0323 552124, nonché numero che vi consiglio di memorizzare sul vostro smartphone per poter WhatsAppare con noi. Per quanto riguarda i social, cercate RVL la radio su Instagram, su Facebook, su X, su LinkedIn, mettete il mi piace o diventate nostri follower, ma seguite anche se volete la mia pagina personale su Instagram pista Gran Piero il Cobra Pratesi. Bene, a questo punto io posso già salutare tutte quelle persone che già hanno iniziato la propria giornata lavorativa. Buongiorno a voi, buona mattinata, ben ritrovati. Noi siamo pronti per aprire ufficialmente il talk show di RVL e come sempre lo facciamo con la sigla.

sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno di

intitola Una possibilità, il nuovo disco di Malika Ayan che vi abbiamo appena suonato, anzi abbiamo ancora in sottofondo qua su RVL la radio in questo mercoledì 17 di giugno. Buona mattinata fino a l'una con Piero Pratesi nel talk show e con anche Tame Impala and Jenny. Sta funzionando niente male, ho visto ieri il report di Middle Week di R1 sulle rotazioni radiofoniche delle canzoni e sta salendo alla grande, entrata nella top 5 questa versione remixata di Dracula, loro lo dicono così, Dracula, che vi sogniamo su RVL, la radio.

0: l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza e tra Situ e Pianezza in direzione Aosta. Ci occupiamo della provincia di Novara per informarvi che lungo la provinciale 9 di Granozzo si viaggia senso unico alternato per lavori a Novara. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
4: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
5: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
6: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
7: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
8: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
9: Gialli e Vinili, festival di storie e musica, a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
10: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
11: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
12: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
13: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
14: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
15: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL La Radio. Telesuoniamo di santa ragione.

Dalla Colombia Shakira, dalla Nigeria Burna Boy, per questa Dai Dai, l'inno dei mondiali 2026. E già stanotte Messi ha iniziato a dire la propria. Attendiamo la risposta del suo antagonista storico CR7, staremo a vedere la sfida nella sfida. Ieri ho visto un secondo tempo finalmente decente di una partita, quella tra Francia e Senegal, con un primo tempo dove la Francia non ha giocato. Aveva ragione Lele Adani a dire che erano stati negli spogliatoi, e invece secondo tempo hanno giocato e si è visto anche il marchio di Mbappé, altro campione atteso a questo mondiale 2026. Dopo un po' di partite così pare che adesso un po' di qualità stia arrivando, ma del resto allargando così tante squadre la qualità tende a scendere. Non oso immaginare quando saranno 64 i livelli scandalosi, soprattutto nelle prime partite. Intanto ve le suoniamo di santa ragione nella mattinata talk show con Piero Pratesi su RVL la radio. C'è anche J-Ax, Hippie Yayo. 1, 2

0: tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: L'8 per mille allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per mille allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per mille. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
3: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
4: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
5: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
6: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
7: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
8: Baveno e Feriolo d'Incanto. Dal 13 giugno al 10 luglio, ogni sera il lungolago di Feriolo si trasforma in un palcoscenico di luci e colori, con installazioni luminose e proiezioni con spettacolo unico alle 21.45 ad accesso gratuito. Info bavenoeferiolodincanto.com.
9: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
10: Meridiana VCO, servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO, o vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
11: RVL informa, le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
12: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. Sono oltre 33.000 i ragazzi e le ragazze piemontesi che da domani 18 giugno affronteranno quest'anno l'esame di maturità. Secondo i dati dell'Ufficio Scolastico Regionale, in Piemonte sono state costituite 915 commissioni che esamineranno 33.651 candidati, dei quali 16.994 dei licei, 10.968 degli istituti tecnici e 5.689 degli istituti professionali. Torna a riunirsi il prossimo 23 giugno il Consiglio Comunale di Verbania dalle 20.30 a Palazzo Flaim. All'ordine del giorno l'elezione del nuovo presidente, il nome proposto dalla maggioranza che non è riuscita a raggiungere il quorum alla prima votazione è quello di Sergio Baldan. Saranno anche discusse e votate le tariffe della Tari. Come sempre la seduta sarà trasmessa in diretta su RVL la radio. Un'email per segnalare i disservizi dovuti allo stop dei treni sulla linea Roma-Domodossola per valutare azioni in difesa dei viaggiatori. A lanciare l'iniziativa l'assessore al turismo del comune di Baveno e consigliere provinciale di progetto VCO Emanuele Vitale. L'invito è rivolto a cittadini, pendolari, lavoratori e turisti a documentare quanto sta accadendo quotidianamente sul nostro territorio. Le segnalazioni, corredate da fotografie, video, da una semplice descrizione dei problemi riscontrati, potranno essere inviate all'indirizzo vitale@provincia.verbania.it oppure attraverso i canali social Facebook e Emanuele Vitale, Instagram Lele Vitale 14. Ed è tutto per la cronaca. Linea ora alle previsioni del tempo.
13: Il meteo di RVL.
14: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
15: Scopri i servizi di UPVCO, sindacato dei piccoli proprietari immobiliari, per i tuoi contratti di locazione a tassazione ridotta e ora anche per amministrazioni condominiali. UPVCO a Verbania e a Domo e su upvco.it.
12: Previsioni del tempo per la giornata di domani, giovedì 18 giugno. Cielo sereno, poco nuvoloso, temperature minime sui 20 gradi, massime sui 33 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
16: RVL informa. Desiderio Sexy Shop.

0: vuoi riascoltare il nostro GR, lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
1: In ogni canzone
0: un brivido di piacere.
1: Sei su RVL, la radio.

versione dei Guns N' Roses di Knocking on Heaven Door arriva quasi 20 anni dopo l'originale di Bob Dylan, lui nel 73, dalla colonna sonora di Pat Garrett e Billy the Kid. Ci regala Knocking on Heaven's Door, che Axl Rose e suoi soci ripropongono 20 anni dopo, esattamente nel 1992, 19 anni dopo. Knocking on Heaven's Door l'abbiamo riascoltata qua su RVL, la radio. La mattinata talk show con Piero Pratesi e con Saif, che ci augura buona domenica.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
2: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
0: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
3: La Pro Cannero Riviera presenta Cinema Sotto le Stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 13 giugno La Fabbrica di Cioccolato e il 20 giugno Thelma.
4: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
5: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
6: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
7: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
8: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
9: Every breath in appreciation.
10: But it takes courage to have hope. It takes courage to have clarity. And when there is that courage, this is what's beautiful.
11: Serve coraggio per avere speranza. Serve coraggio per avere chiarezza. E quando c'è quel coraggio, questo è il bello.
12: Scopri la vita con Prem Rawat. Da Bologna a Crodo, Centro Studi Piero Ginocchi, sabato 20 giugno ore 18. A Bologna conduce Neri Marcorè. A Crodo presenta Valeria Perdonò. Entrata libera.
13: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra. Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Come? Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Super Trailers. Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
5: Fossi in te sarei nervoso.
0: Sette eredi.
6: Chi è il prossimo?
0: Una fortuna. Nessun testimone.
7: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
0: Con Glenn Powell, Margaret Qualley e Harris.
8: Sai come andrà a finire.
0: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
9: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema.

Angelina Mango insieme a Marco Mengoni, novità Canto d'amore su RVL la radio. Sta per arrivare anche il GR del mezzogiorno, dove entreremo con la nostra mattinata talk show con Piero Pratesi nell'ultima ora della nostra programmazione mattutina. Intanto ve le suoniamo di Santa Ragione con Sombra Potential.

0: da 20 anni. Trasforma la tua vasca in doccia in una giornata senza sporcare. Chiama 0323 48 08 52 per un sopralluogo. Sovabad è in piazza Cavour 16 a Intra.
1: Buongiorno da Marco Mancini. I leader del G7 nella dichiarazione comune hanno affermato di sostenere attraverso un immediato e solido cessate il fuoco gli sforzi della leadership libanese per ottenere il disarmo di Hezbollah e per proteggere l'integrità territoriale e la sovranità del Libano con adeguate garanzie di sicurezza internazionali. Intanto si sblocca la situazione a Hormuz. Alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona di blocco nel Golfo Persico imposta dagli Stati Uniti da circa 2 mesi alla vigilia della firma dell'accordo di Lucerna prevista per domani. Dall'Ucraina arrivano notizie dolorose, la guerra si allarga, si spenga l'odio per arrivare ad una pace giusta e duratura. Lo ha detto stamane Leone XIV durante l'udienza generale in piazza San Pietro. Il Papa ha anche parlato del raccordo tra Stati Uniti ed Iran. Si tratta, ha detto, del risultato di un paziente lavoro di dialogo e negoziazione. Si chiamava Antonio Mauro ed era già sfuggito a un agguato della camorra. Il 48enne trovato ucciso a colpi d'arma da fuoco in strada la scorsa notte a Napoli. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, mentre camminava è stato inseguito dai killer a bordo di uno scooter che poi hanno aperto il fuoco. Oggi l'ultimo atto giudiziario legato al femminicidio di Saman Abbas, attesa la sentenza della Cassazione sull'uccisione della 18enne di origine pakistana che viveva a Novellara in provincia di Reggio Emilia. In secondo grado furono condannati all'ergastolo i genitori e 2 cugini della giovane, mentre allo zio furono inflitti 22 anni. Mondiali archiviati i successi di Francia e Argentina, si riparte da Portogallo, Repubblica Democratica del Congo in campo dalle 19 a Houston alle 22, big match tra Inghilterra e Croazia. Nella notte italiana, Ghana, Panama e Uzbekistan, Colombia chiuderanno la prima giornata. È tutto, a più tardi.
0: Sovabad da 20 anni. Trasforma la tua vasca in doccia in una giornata senza sporcare. Chiama 0323 48 08 52 per un sopralluogo. Sovabad è in piazza Cavour 16 a Intra.
2: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

0: Senti,
1: il nuovo disco di Noemi insieme a Vito Salamanca. Tu cosa fai questa sera su RVL la radio? Entrati ampiamente nell'ultima ora del talk show, mezzogiorno e 13, in diretta con Piero Pratese, con Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

0: talk about.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
2: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
3: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
4: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
5: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
6: Coccolati con i nostri canelè, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
7: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
8: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
9: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
11: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.

0: Milan è un gran Milan. Storia, usi e costumi della più bella metropoli d'Italia.
1: Tutto il mondo le paese sem d'accordo, ma Milan è un gran Milan.
2: Ciao a tutti da Luca Manghera. In via Confalonieri, nel quartiere Isola, uno spazio comunale è tornato a vivere come presidio sociale e culturale. È la Biblioteca dello Sport, realizzata dall'associazione Altro Pallone, che da quasi 30 anni porta avanti progetti in Italia e nel mondo per usare lo sport come linguaggio di cultura, inclusione e pari opportunità contro ogni forma di discriminazione. La biblioteca è dedicata a Gianni Mura, giornalista che dalle pagine soprattutto di Repubblica ha raccontato per decenni lo sport in tutte le sue forme. Ma a Milano c'è anche la Biblioteca dei Semi. Chiunque desideri rendere più verde il proprio balcone, terrazzo o giardino può recarsi nelle biblioteche comunali del Parco Sempione e del quartiere Baggio e prendere in prestito semi di piante aromatiche, orticole o da fiore e cimentarsi nella loro coltivazione. E come ogni biblioteca vale il principio ecologico della circolarità. A raccolto ultimato i semi vengono restituiti in biblioteca così da permettere ad altri cittadini di poterli seminare. Questa è solo una delle tante iniziative del sistema bibliotecario di Milano, che comprende 26 sedi più il Bibliobus, un mezzo appositamente attrezzato che ogni giorno della settimana staziona in un quartiere diverso della città. Per conoscere meglio questa importante realtà, a vostra disposizione c'è il sito milano.biblioteche.it. Anche per questa settimana da Milano è tutto, ci risentiamo tra 7 giorni.

0: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
1: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
2: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni, con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
0: Prevedo che a comprarli provvedo.
2: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
4: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
5: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
6: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
7: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
8: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
9: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Acusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
10: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul Lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
11: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
12: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
13: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
10: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
14: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte. Come lo spumante Languedoc Lancy Caboschi, l'espressione artistica della gioia. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
15: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
16: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. Sono 4 le persone arrestate, 8 le denunce in stato di libertà da parte dei carabinieri dall'inizio dell'anno nel VCO per truffa e danni degli anziani, corre furtiva recuperata e restituita ai legittimi proprietari per un valore di oltre 30.000 euro. L'attività dell'arma non si ferma solo all'aspetto repressivo, ma da sempre opera anche nella prevenzione, in particolare organizzando periodicamente incontri proprio con le fasce più a rischio. Dall'inizio dell'anno i carabinieri, in particolare i comandanti di stazione, hanno organizzato e tenuto 45 incontri su tutto il territorio della provincia, nelle chiese e nei centri anziani. Intervento dei vigili del fuoco ieri pomeriggio nella frazione di Granerolo a Gravellonatoce per l'incendio del tetto di una casa a tre piani in via Cadel Gallo. L'intervento si è reso più complicato per la presenza dei pannelli solari. L'immobile al momento è inagibile. Un'email per segnalare i disservizi dovuti allo stop dei treni sulla linea Roma-Domodossola per valutare azioni in difesa dei viaggiatori. A lanciare l'iniziativa è l'assessore al turismo del comune di Baveno e consigliere provinciale di progetto VCO Emanuele Vitale. L'invito è rivolto a cittadini, pendolari, lavoratori e turisti a documentare tutto quanto sta accadendo quotidianamente. Le segnalazioni, corredate da fotografie, video o una semplice descrizione dei problemi riscontrati, potranno essere inviate all'indirizzo vitale@provincia.verbania.it oppure attraverso Facebook Emanuele Vitale e Instagram Lele Vitale 14. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
17: RVL informa.
18: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come il Bianco Languedoc Arneis Caboschi, l'espressione artistica dell'equilibrio, solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
19: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
20: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
19: Te le suoniamo, di santa ragione.

La canzone estiva di Annalisa su RVL la radio, ve le suoniamo di santa ragione, vi suoniamo anche direttamente dal Diavolo Veste Prada 2, uno dei fenomeni cinematografici di questo 2026. Lady Gaga e Doechii, Runaway.

0: cambia il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
2: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it. Suzuki.
3: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
4: Baveno e Feriolo d'Incanto. Dal 13 giugno al 10 luglio, ogni sera il lungolago di Feriolo si trasforma in un palcoscenico di luci e colori, con installazioni luminose e proiezioni con spettacolo unico alle 21.45 ad accesso gratuito. Info bavenoeferiolodincanto.com.
5: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
6: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
7: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
8: mi perseguita.
9: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
10: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
12: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
13: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
14: Gialli e Vinili, festival di storie e musica, a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
15: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.
16: Salita del vuelo con destino

0: sogni e di...
1: Carol G insieme a Manu Chao, vai vaiando por el mundo su RVL la radio, la vostra Vale è già arrivata negli studi di RVL, pronta per accompagnarvi nella prima parte del pomeriggio, corascando il fondo del barile. Siamo gli sgoccioli, ancora una canzone, poi ahimè ci dovremo salutare, e al momento dei saluti ci portano i The Colors con la loro Rolling Stone. Siete su RVL la radio.

Rolling Stones, eccoli qua i The Colors a chiudere ufficialmente l'appuntamento con la mattinata talk show di questo mercoledì. Tranquilli, io Piero Pratesi torno con voi domani dalle 10 all'una, sarà ancora mattinata talk show su RVL la radio. Tra poco la vostra Vale, vi auguro buon appetito e come sempre vi saluto, ciao ciao da Piero.

0: tra poco su RBL la radio, raschiando il fondo del barile con Vale.
1: Gioielleria Orsi è laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Riccardo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Ultimo giorno del G7 Evian in Francia, i leader hanno accolto con favore l'annuncio dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, pronti a contribuire alla sua attuazione, hanno scritto in una dichiarazione congiunta. E si sblocca la situazione a Hormuz, alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona di blocco nel Golfo Persico. Intanto in Cisgiordania un gruppo di coloni ha dato fuoco a due moschee vicino a Ramallah. Laura Carchidi.
3: I leader del G7 hanno accolto con favore l'annuncio dell'accordo tra Stati Uniti e Iran raggiunto sotto la guida del presidente americano Trump, che offre un'opportunità storica per impedire all'Iran di acquisire armi nucleari e per affrontare le minacce legate alle sue attività regionali e balistiche. Pronti a contribuire alla sua attuazione, hanno scritto i leader in una dichiarazione congiunta. Ribadito anche l'impegno a diversificare le rotte di approvvigionamento rispetto a Hormuz, mentre Teheran ha confermato la revoca del blocco navale americano sullo stretto. Nella notte alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona. Intanto in Cisgiordania alcuni coloni israeliani hanno dato fuoco a due moschee a nord di Ramallah, imbrattando i muri con slogan razzisti, lo riferisce l'agenzia di stampa palestinese Wafa, secondo cui un gruppo di residenti avrebbe tentato di affrontare i coloni. E intensi combattimenti sono in corso da stamane tra l'esercito israeliano ed Hezbollah nel Libano meridionale, attorno alla collina strategica di Ali al-Tahr. Lo riferiscono media libanesi, secondo cui i bombardamenti hanno colpito la zona per tutta la notte. E oggi le forze armate iraniane hanno avvertito che se l'esercito israeliano non fermerà la sua aggressione nel Libano meridionale dovrà aspettarsi una dura reazione.
2: E stamane da Leone XIV, durante l'udienza generale in piazza San Pietro, un nuovo appello per la pace in Ucraina.
4: Arrivano invece notizie dolorose sulla guerra in Ucraina, che continua ad allargarsi. Invito tutti a pregare perché questa guerra finisca.
2: La morte del cardinale Ruini. Si è spento ieri sera a Roma. Il porporato, che per 16 anni è stato presidente della Conferenza Episcopale Italiana durante i pontificati di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, dei quali fu anche vicario generale per la diocesi di Roma. Ruini, 95 anni, ebbe un ruolo decisivo nella ricollocazione dei cattolici nella scena politica italiana dopo la dissoluzione della Democrazia Cristiana. E il Vaticano ha comunicato che i funerali del cardinale Ruini saranno celebrati domani pomeriggio alle 16:30 nella Basilica di San Pietro. Sarà il Papa a presiedere la messa esequiale all'altare della cattedra. In arrivo in Italia una nuova e a quanto pare duratura ondata di caldo, con picchi previsti nei prossimi giorni oltre i 35 gradi tra nord e sud, già oggi nelle pianure settentrionali e gran parte del resto della penisola. Picchi verso i 39-40 gradi sono poi previsti nei prossimi giorni a Bologna, Firenze, Foggia e nelle aree interne della Sardegna. Tripletta di Messi, doppietta per Mbappé e Haaland. I successi di Argentina, Francia e Norvegia portano le firme delle loro stelle. Stasera tocca a Cristiano Ronaldo al debutto con il Portogallo e a Harry Kane in campo con l'Inghilterra. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona giornata.
1: Gioielleria Orsi è laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Riccardo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
5: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
6: Ben trovati, apriamo con un incidente sul tratto milanese della A4 con code tra Cormano e Milano Est in direzione Venezia. Incidente anche sulla tangenziale ovest di Milano con incolonnamenti tra Quinto De Stampi e il bivio per l'Autosole in quest'ultima direzione. Per lavori chiusa questa notte dalle 21 alle 5 la A8 dei Laghi tra Solbiate Arno e il bivio per la A36 Piedemontana in direzione Milano. Altra chiusura sulla diramazione Gallarate Gattico da alle 22 alle 5 tra il bivio per la 8 dei Laghi e Sesto Calende Vergiate in direzione della A26 dei Trafori. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
5: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

E 13:06 minuti, siamo di nuovo insieme su RVL Radio per scoprire notizie curiose ed ascoltarci tanta buona musica. Inizia raschiando il fondo del barile con me, la vostra Vale. Buongiorno a tutti e soprattutto buona vita, buon lavoro, buon appetito, buon caffè. Direzione le 16 in questo mercoledì 17 giugno. Saluto Piero Pratesi e vi suono Magnetic dei The Bowser.

Le ragazze di Clara e San Giovanni e un mercoledì pomeriggio nel quale chiacchiereremo di novità e divieti che riguardano l'estate 2026. Sono uscite un po' di notizie curiose al riguardo e la vostra Vale le ha messe da parte per poterci costruire una bella puntata di Raschiando il fondo del barile. Vado con il numero WhatsApp di RVL Radio. Per scrivere alla diretta utilizzate lo 0323552124 e intanto vi suono Olivia Dean con So Easy to Fall in Love.

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RBL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
3: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
4: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
5: La Pro Cannero Riviera presenta Cinema Sotto le Stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 13 giugno La Fabbrica di Cioccolato e il 20 giugno Telma.
6: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
7: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
8: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
9: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
10: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
11: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
12: mi perseguita.
13: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
14: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
15: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove, forse

0: Super Trailers, il cinema alla radio. Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
1: Fossi in te sarei nervoso.
0: 7 eredi.
2: Chi è il prossimo?
0: Una fortuna. Nessun testimone.
1: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
0: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
3: Sai come andrà a finire.
0: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema. Super Trailers.
4: Quest'estate scopri come essere super.
5: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
6: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
7: Sei una piccola selvaggia, vero?
6: Non ci siamo ancora presentati.
4: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
8: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

per fare un bel tuffo musicale nel 1982. Oggi noi di Raschiando il Fondo del Barile abbiamo scelto un po' di old school rap, Grandmaster Flash and the Furious Five con The Message su RVL la radio, canzone che per inciso la rivista Rolling Stones ha eletto come la miglior canzone hip hop della storia. Vi suoniamo solo il meglio dal passato e dal presente con Businessman di Dito nella Piaga.

0: Sofia and Antoinette con Hi My Love e informazione locale in arrivo qua su RPL, la radio.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
2: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
3: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
4: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
5: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
3: Prevedo che a comprarli provvedo.
5: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri. Every breath in
6: appreciation. But it takes courage to have hope. It takes courage to have clarity. And when there is that courage, this is what's beautiful.
7: Serve coraggio per avere speranza. Serve coraggio per avere chiarezza. E quando c'è quel coraggio, questo è il bello.
8: Scopri la vita con Premravat. Da Bologna a Crodo, Centro Studi Piero Ginocchi, sabato 20 giugno, ore 18. A Bologna conduce Neri Marcorè. A Crodo presenta Valeria Perdonò. Entrata libera.
9: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
10: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
11: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione! Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
12: La Pro Cannero Riviera presenta Cinema Sotto le Stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 13 giugno La Fabbrica di Cioccolato e il 20 giugno Thelma.
11: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
13: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
14: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
15: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
0: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. Sono oltre 33.000 i ragazzi e le ragazze piemontesi che da domani 18 giugno affronteranno quest'anno l'esame di maturità. Secondo i dati dell'Ufficio Scolastico Regionale, in Piemonte sono state costituite 915 commissioni che esamineranno 33.651 candidati, dei quali 16.994 dei licei, 10.968 degli istituti tecnici e 5.680 49 degli istituti professionali. Torna a riunirsi il prossimo 23 giugno il Consiglio Comunale di Verbania dalle 20:30 a Palazzo Flaim. All'ordine del giorno l'elezione del nuovo presidente, il nome proposto dalla maggioranza che non è riuscita a raggiungere il quorum alla prima votazione è quello di Sergio Baldan. Saranno anche discusse e votate le tariffe della Tari. Come sempre, la seduta sarà trasmessa in diretta su RVL la radio. Un'email per segnalare i disservizi dovuti allo stop dei treni sulla linea Roma-Domodossola, per valutare azioni in difesa dei viaggiatori, a lanciare l'iniziativa l'assessore al turismo del comune di Baveno e consigliere provinciale di progetto VCO Emanuele Vitale. L'invito è rivolto a cittadini, pendolari, lavoratori e turisti a documentare quanto sta accadendo quotidianamente sul nostro territorio. Le segnalazioni, corredate da fotografie, video, da una semplice descrizione dei problemi riscontrati, potranno essere inviate all'indirizzo vitale@provincia.verbania.it oppure attraverso i canali social Facebook Emanuele Vitale e Instagram Lele Vitale 14. Ed è tutto per la cronaca. Linea ora alle previsioni del tempo.
16: Il meteo di RVL.
17: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
18: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
0: Previsioni del tempo per la giornata di domani, giovedì 18 giugno. Cielo sereno, poco nuvoloso, temperature minime sui 20 gradi, massime sui 33 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
15: RVL informa.
14: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
19: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
20: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate.

Ci sono tormentoni che iniziano già in primavera e questo ne è un esempio. Al mio paese di Serena Brancale, Levante ed Elia su RVL Radio, le 13:41 minuti, siete in compagnia della vostra Vale, puntata estiva quella di oggi di Raschiando il fondo del barile, in preparazione dell'estate. E per garantire la sicurezza dei turisti che la sceglieranno come meta delle vacanze, la Liguria ha deciso di ricordare a tutti un'ordinanza che in realtà è in vigore fin dal 2019, ovvero che sui sentieri delle Cinque Terre sono vietate infradito, sandali e scarpe col tacco. E voi direte, c'era davvero bisogno di specificarlo? Non bastava il buonsenso? Evidentemente no. Sui percorsi naturalistici ed escursionistici, come il celebre Sentiero Azzurro, è necessario indossare scarpe chiuse, stabili e con suola antiscivolo per ridurre al minimo il rischio di cadute, infortuni e successive missioni di recupero e salvataggio. Occhio, perché i trasgressori sono passabili di multa, multa che parte da 50 e può arrivare fino a 2.500 euro.

0: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: La Procannero Riviera presenta Cinema sotto le stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 13 giugno La fabbrica di cioccolato e il 20 giugno Thelma.
5: Cambia il sapore di ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
6: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
7: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
8: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
9: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
10: Da Floor Center sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
5: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
11: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Telesuoniamo di santa ragione.

La musica di RVL e la radio fa bam bam nella testa. Jamaica bam bam di Hugel quando mancano 6 minuti alle 14. E parlando di divieti estivi in Liguria, se i turisti dovranno prestare attenzione alle scarpe che indossano se sceglieranno di avventurarsi su uno dei tanti sentieri escursionistici della regione, specialmente alle Cinque Terre, i bagnini di Santa Margherita Ligure non potranno utilizzare lo smartphone in spiaggia se non per finalità di servizio o di emergenza, e nel caso di impiego di cuffiette auricolari dovranno indossarle ad un solo orecchio. Questo è quanto dice l'ultima ordinanza di dall'ufficio circondariale marittimo della città per garantire la massima sicurezza sul litorale. Niente social o chat selvagge per i bagnini in servizio, ma occhi puntati sul mare, e chi verrà pizzicato a scrollare sul telefono rischia la perdita del brevetto. Un'ordinanza che da un lato ha fatto discutere, ma che dall'altro sembra più che altro buon senso. Cosa ne pensate? Se volete farcelo sapere, 0323 552124 è il numero WhatsApp di RVL. Arriva Gaia con Bossa Nostra.

0: saluto da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume Società di questo mercoledì 17 giugno. Il teatro come luogo dove le storie tornano a farsi domande, domande sul potere, sulla verità e sulle inquietudini, ed è il luogo dove indagare tutto questo attraverso nuovi sguardi, capaci di attivare l'empatia e l'emozione, ma anche il ribaltamento e lo svelamento dell'ironia, per guardare insieme la realtà negli occhi. Parte da qui la nuova stagione del Teatro dell'Elfo di Milano. Il co-direttore del teatro, Elio De Capitani.
1: Abbiamo 56 spettacoli, ma non è il numero, è la voglia di avere una mappa di tutto quello che accade, soprattutto delle storie che vengono raccontate dagli artisti, con tutte le loro forme, diversissime. Il teatro è plurale, il teatro. Un po' come diceva Pasolini, la verità non è in un sogno, ma in molti sogni.
0: Il prossimo venerdì al Museum of Modern Art di New York si terrà un evento dedicato all'Atlante dell'arte contemporanea. All'interno dell'iniziativa sarà dedicato un approfondimento alla ricerca artistica di Marco Manzo, artista, visivo, tatuatore, scultore e designer, il cui percorso ha contribuito negli ultimi anni ad ampliare il dibattito sul riconoscimento del tatuaggio come linguaggio dell'arte contemporanea. L'Atlante dell'arte accoglie infatti un estratto del manifesto del tatuaggio artistico contemporaneo, il testo con cui Manzo affronta uno dei temi più rilevanti della disciplina. Il riconoscimento del tatuaggio come espressione artistica contemporanea, opera certificabile e patrimonio culturale da studiare, conservare e valorizzare. L'artista.
2: Al MoMA di New York ci sarà un approfondimento sulla mia carriera tenuto da Stefania Pieralice e riguarderà proprio tutti i passaggi fondamentali dell'intera produzione artistica, e presenterò lì e sarà proiettato un video arte performance che ripercorre la mia ricerca artistica, e tutto fatto con l'intelligenza artificiale. È un momento molto importante per la mia carriera. Sappiamo che è il museo d'arte moderna e contemporanea più famoso al mondo e più influente al mondo, e quindi essere lì in America per me è una grande soddisfazione.
0: A Roma, grande successo di critica e di pubblico per la mostra che si è conclusa a Palazzo Barberini su Bernini. L'esposizione ha contato 150.000 visitatori, ma con la chiusura di Bernini e Barberini prosegue il programma di valorizzazione delle Gallerie Nazionali di Arte Antica. Il prossimo appuntamento sarà infatti la mostra Un Vermeer a Palazzo Barberini, Donna in blu che legge una lettera, possibile grazie allo straordinario prestito del Rijksmuseum di Amsterdam. Dal prossimo marzo poi Palazzo Barberini presenterà una grande mostra dedicata a Diego Velázquez e l'Italia, terzo appuntamento del progetto triennale dedicato ai protagonisti del panorama artistico del Seicento, confermando così il ruolo del museo come punto di riferimento internazionale e consolidando il dialogo del museo con i protagonisti della storia dell'arte europea. E per questa edizione del GR Costume Società è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
3: RVL la radio, Summer Hit. Te le suoniamo di santa ragione.
4: Superato da un minuto il muro delle 14, entriamo nella seconda ora del pomeriggio accompagnati da quattro successi estivi. E dagli anni passati ci ascoltiamo Sean Paul e Dua Lipa con No Lie, bellissima di Annalisa, Italo Disco dei The Colors e subito Rocco Hunt ed Elettra Lamborghini con Caramello.
3: Summer Hit su RVL la radio, i successi di tutte le estati per tutti.

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungo lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
3: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
4: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
5: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
6: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
7: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
5: Prevedo che a comprarli provvedo.
7: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Romantici laghi, Alpi maestose, una varietà di paesaggi così diversi eppure così vicini. Il distretto turistico dei laghi vi propone Itinerari da ascoltare, un viaggio sonoro e sensoriale alla scoperta del territorio. In onda il venerdì alle 8:20 su RVL la radio.
9: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marche 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
11: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
12: La gatta e la volpe. Scuola di canto. Musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
13: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
14: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più, ora anche sul Lago d'Orta.
15: In ogni canzone un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.

0: Wall, c'è Gracie Abrams a cantare su RVL Radio ed una rubrica curata per noi da Stefania che ci porta nel mondo del volley e del beach volley. Ritorna anche per l'estate 2026 21 secco e sentiamo cosa ci racconta Veronica Filippini, l'ospite di questa settimana.
1: 21 Secco è realizzato in collaborazione con Bonni, pasticceria e panetteria fresca tutti i giorni in via Perpossaccio 56 a Verbania.
2: 21 Secco, il mondo del beach volley, targato Under Beach, on air su RVL La Radio.
3: 21 Secco, stagione 2026 della nostra rubrica dedicata al mondo del beach volley. Io sono Stefania e do il benvenuto su RVL La Radio alla super ospite della puntata odierna che è Veronica Filippini. Benvenuta.
4: Ciao a tutti.
3: Classe 2006, in passato sei stata giocatrice a Domegna, Verbania, Cuneo, Villafranca, Legnano. In questa ultima stagione alla Acrobatica Alessandra in B1 hai conquistato la promozione

0: e stavi lontano da casa?
1: Sicuramente i primi anni in cui ero fuori casa mi pesava un po' di più. Essendo il quarto anno, non dico che ci abbia fatto l'abitudine, perché comunque casa è sempre casa, però il fatto di trasferirmi spesso non mi pesa più così tanto. Anzi, faccio conoscenze e comunque cerco sempre di adattarmi un po' nei posti diversi.
0: Hai mosso i primi passi sulla sabbia proprio nel VCO con i tornei Under Beach. Qual è o quali sono i ricordi più belli di queste estati nel VCO appunto?
1: I ricordi più belli, a volte mi capita di pensarci, penso che siano il fatto che avessimo fatto proprio amicizia. Io venivo sempre con mia sorella, quindi a parte le liti che avevo con lei, penso un po' il contorno, quindi il fatto che oltre ad avere una passione in comune, comunque fare una giornata di sport, c'era poi quello svago, quella risata appunto con quelli che diventavano poi i tuoi amici dopo tutta una giornata di sport, ecco.
0: Ci sarà ancora spazio per la sabbia, quindi oltre al volley nella tua carriera?
1: Mi piacerebbe, possiamo dire, ricominciare, perché adesso è qualche anno che non gioco più a beach volley, però vabbè, lo vivrei comunque soprattutto d'estate e mi piacerebbe molto, perché è una cosa che mi appassiona, mi mantiene allenata senza fare troppi sforzi, mi fa anche staccare un po' mentalmente, quindi sì, mi piacerebbe ricominciare un po'.
0: Bene, allora ti aspettiamo sui campi quest'estate, nei tornei di Under Beach e anche al Beach for Babies.
1: Sì, sarebbe bello.
0: Quest'anno abbiamo deciso di aggiungere una nuova domanda di rito alla nostra rubrica. Solitamente la domanda era una canzone che ti dà la carica quando entri in campo. Voglio accontentare il nostro direttore sportivo Alberto Franzini, che ci tiene particolarmente. Ti voglio chiedere: e tu che beacher ti senti? Un aggettivo che ti rappresenti come atleta e anche come beacher, e come mai?
1: Come atleta direi competitiva, e beacher quando appunto giocavo più spesso, competitiva perché appunto lo sono al massimo, quindi qualsiasi partita io volevo vincerla, volevo sempre fare il meglio. Se adesso dovessi darne uno da beacher in questo momento, direi un pochettino arrugginita, quindi c'è da lavorarci un po', quindi come beacher mi sento sì un po' arrugginita.
0: Mi piace tantissimo come risposta, perché ad ogni modo nel beach non solo o si vince o si impara, quindi comunque essere competitivi è sempre la carta vincente.
1: Giusto.
0: Veronica, grazie per essere stata con noi, spero di sentirti nuovamente su RVL prestissimo.
1: Grazie mille a voi.
2: 21 Secco è realizzato in collaborazione con Bonni, pasticceria e panetteria fresca tutti i giorni in via Perpossaccio 56 a Verbania.
3: 21 Secco, il mondo del beach volley targato Under Beach on air su RVL la radio.

0: Not e 54 Ultra non smettono di farci ballare. Talk to You appena suonata su RDL Radio. A proposito della rubrica 21 secco che abbiamo sentito poco fa, vi ricordo che tornerà anche domani con un nuovo ospite e una nuova intervista da proporvi alle 12:20 nella mattinata talk show. E noi ci ritroviamo tra pochissimo dopo la rubrica delle buone notizie per scoprire il singolo più venduto in Italia il 17 giugno del 2000.
1: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Evo 3, il City SUV a 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
3: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
4: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
5: mi perseguita.
6: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
7: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
9: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
10: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
11: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
12: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Acusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
13: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
14: Gialli e Vinili, festival di storie e musica, a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
15: Baveno e Feriolo d'Incanto. Dal 13 giugno al 10 luglio, ogni sera il lungolago di Feriolo si trasforma in un palcoscenico di luci e colori, con installazioni luminose e proiezioni con spettacolo unico alle 21:45 ad accesso gratuito. Info bavenoeferiolodincanto.com.
16: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
17: VCO Defibrillatori, unico punto fisico in Italia e nel VCO nella vendita, assistenza e manutenzione di defibrillatori salvavita. Affidati a professionisti del settore. Siamo a Domodossola, nella piazza dell'ospedale San Biagio. Contattaci allo 0324 20 32 48. VCO Defibrillatori, il primo negozio fisico italiano.
18: Ben trovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie.
5: Il consumo di cioccolato rallenta il processo di invecchiamento? È quanto affermano gli esperti del King's College di Londra in un articolo pubblicato di recente su Aging. I ricercatori hanno puntato i riflettori su una sostanza contenuta all'interno del cioccolato fondente, la teobromina, la cui presenza nel sangue è effettivamente associata ad un ringiovanimento dell'età biologica. Se confermati, i risultati di questa scoperta consentirebbero la messa a punto di terapie specifiche per aumentare la speranza di vita. Social media e benessere psicologico, una cura detox riduce il disagio psichico, ne sono convinti gli scienziati dell'Università di Manchester nel Regno Unito, che hanno proposto ai volontari di ridurre il tempo di utilizzo dei social media da 2 ore a 30 minuti giornalieri. Grazie a questo piccolo accorgimento si è verificata una riduzione del 16% dei sintomi connessi all'ansia e del 24% dei vissuti depressivi, per un miglioramento significativo della condizione psicofisica dei soggetti coinvolti. La ricerca è stata pubblicata su World Psychiatry. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
17: VCO Defibrillatori, unico punto fisico in Italia e nel VCO nella vendita, assistenza e manutenzione di defibrillatori salvavita. Affidati a professionisti del settore. Siamo a Domodossola, nella piazza dell'ospedale San Biagio. Contattaci allo 0324 20 32 48. VCO Defibrillatori, il primo negozio fisico italiano.

era il singolo più venduto in Italia il 17 giugno del 2000. Bon Jovi con It's My Life su RVL Radio, un brano scritto a sei mani da John Bon Jovi, Richie Sambora e il produttore svedese Max Martin, e che aiutò il gruppo ad ampliare il proprio pubblico, la propria fan base, facendosi conoscere anche dalle nuove generazioni, dai più giovani. Nel testo ritornavano due vecchie conoscenze, Tommy and Gina, già apparsi in Living on a Prayer del 1986, ma si omaggiava anche Frank Sinatra, che all'epoca era scomparso da un paio d'anni, citando la sua celebre My Way. E sulla canzone Bon Jovi disse: sapevamo che avremmo avuto successo, pensavo di aver scritto qualcosa in modo molto indulgente sulla mia vita e su dove mi trovavo. Non mi rendevo conto però che la frase It's My Life sarebbe stata presa per essere usata da tutti, da adolescenti, da ragazzi più grandi, da meccanici, da chiunque. È la mia vita e prendo il controllo. Di tanto in tanto tutti si sentono così.

0: facci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungo lago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
4: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici. Così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
5: Baveno e Feriolo d'Incanto. Dal 13 giugno al 10 luglio, ogni sera il lungo lago di Feriolo si trasforma in un palcoscenico di luci e colori, con installazioni luminose e proiezioni con spettacolo unico alle 21.45 ad accesso gratuito. Info bavenoeferiolodincanto.com.
6: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
7: mi perseguita.
8: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
9: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
11: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di Via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
12: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
13: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
14: In ogni canzone
15: un brivido di piacere.
14: Sei su RVL La Radio.

Le 14:54 minuti, stiamo per chiudere anche l'ora centrale di Raschiando il fondo del barile e su RVL la radio. Prima dell'informazione nazionale passiamo da Francesco Gabbani a The Streams. Arriva Mr. Know It All.

0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
1: Buon pomeriggio da Barbara Salandri. A Evian in Francia si chiudono i lavori del G7. In una dichiarazione congiunta i leader hanno accolto con favore l'intesa di pace preliminare siglata da USA e Iran e si sono detti pronti a contribuire alla sua attuazione. Un ottimo accordo, i mercati brindano, ha detto Trump a margine del summit. Dal G7 anche pieno sostegno alla missione guidata da Francia e Gran Bretagna per garantire la sicurezza nello stretto di Hormuz. Nella notte, per la prima volta in 2 mesi, 3 petroliere iraniane hanno varcato il blocco navale americano. Sul fronte della guerra russo-ucraina, i 7 grandi confermano il piano sostegno a Kiev nella difesa della sua libertà e integrità territoriale. Nel documento finale, inoltre, viene ribadito l'impegno ad aumentare la pressione su Mosca rafforzando le sanzioni. Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva il nuovo regolamento sui rimpatri dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nell'Unione. 418 i sì, 218 i no, 30 astenuti con i voti del Partito Popolare Europeo insieme alle forze di destra. Tra le principali novità del provvedimento, l'introduzione di un ordine europeo di rimpatrio valido in tutta l'Unione, maggiori obblighi di collaborazione per i migranti destinatari di un provvedimento di espulsione e la possibilità per gli Stati membri di istituire centri di rimpatrio in paesi terzi sulla base di accordi specifici e nel rispetto del diritto internazionale. Questo voto è un grande successo dell'Italia, commenta soddisfatta la Premier Meloni. Saranno celebrati domani pomeriggio alle 16:30 nella Basilica di San Pietro i funerali del cardinale Camillo Ruini, per 16 anni presidente della Conferenza Episcopale, morto ieri sera a Roma all'età di 95 anni. A presiedere la messa esequiale all'altare della cattedra sarà Papa Leone. Già aperta la camera ardente allestita nella cappella della Madonna della Perseveranza del Pontificio Seminario Romano Minore. Pallavolo: dal Brasile alle Filippine è iniziata nel migliore dei modi per la nazionale femminile di Velasco la seconda settimana di Nations League. A Manila le azzurre hanno travolto per 3-0 la Repubblica Ceca. Domani alle 14, ora italiana, si gioca Italia-Serbia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
2: RVL la radio, Summer Hit, te le suoniamo di santa ragione.
3: Appena scattate le 15, appena entrati negli ultimi 60 minuti di Raschiando il fondo del barile, con appena il tempo per dirvi quali successi dalle estati passate stiamo per ascoltare. Sono 4, come sempre: Si antes te hubiera conocido di Karol G, Ariete con Tutto con te, Dove si balla di Dargen D'Amico e in testa Achille Lauro e Rose Villain per Fragole.
2: Summer Hit su RVL la radio, i successi di tutte le estati per tutti.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Sulla 7 Milano-Genova, code per incidente tra Vignole Borbera ed Isola del Cantone in direzione di Genova. Incidente anche sulla 4 Torino-Milano, code tra Arluno e Novara Est in direzione di Torino. E ancora sulla 4 nell'area di Milano, code per lavori tra Viale Certosa e Pero verso Torino. Incidente invece sulla tangenziale nord di Milano, in colonnamenti tra Nova Milanese e la Milano-Lecco in direzione della tangenziale est. Problemi per incidente anche sulla 1 Milano-Bologna. Nell'incidente sono coinvolti dei mezzi pesanti. Ci sono incolonnamenti tra il bivio con la 22 del Brennero e Reggio Emilia in direzione di Milano. Code anche in carreggiata opposta per curiosi. Nelle Marche sul raccordo Ascoli-Porto d'Ascoli per incidente, chiusura all'altezza dello svincolo di Spinetoli nelle due direzioni. Inevitabili ripercussioni per il traffico. Prudenza poi in Abruzzo per forti temporali che stanno interessando diverse aree della regione. E proprio per un forte temporale ci sono rallentamenti sulla 25 Torano-Pescara tra Torano e Avezzano. E a Roma sul raccordo code in carreggiata interna per un incidente avvenuto tra le uscite di via Tuscolana e via Appia. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ASL.
2: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
4: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
5: Da Floor Center sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
6: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
7: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. In Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto In Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
8: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme in via Müller 35 a Intra.
9: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
10: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
11: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
12: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
11: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
8: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
13: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.
14: Noi due siamo bravi.

0: Mr. Rain si era preso un anno di pausa dai riflettori ed è tornato recentemente con Lunedì Nero, il suo nuovo singolo che abbiamo in rotazione su RVL Radio, e reduci dalla sequenza Summer Hit delle 15, per chi sta facendo progetti magari per l'immediato futuro, arrivano un po' di appuntamenti interessanti da tutto il Piemonte.
1: Hai un progetto nel cassetto o una nuova idea da realizzare? È il momento di affidarsi ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia. Ti offriamo prestiti personali, carte di credito, cessione del quinto e assicurazioni. Ti aspettiamo a Verbania in via De Marchi 49-51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
3: What's on? Cosa succede in Piemonte? Tutto, ma proprio tutto, dalla voce dei protagonisti.
4: Ben ritrovati a What's On, rubrica di appuntamenti e spettacoli in Piemonte, studio Elena Pelissetti. Negli spazi di Comal a Torino torna l'appuntamento estivo con il cinema all'aperto, ingresso libero e gratuito, una rassegna che quest'anno sceglie di osservare il tema del potere attraverso il filtro della satira, del grottesco, della commedia nera. La programmazione è stata intitolata Ho visto un re. Le proiezioni si terranno alle 21.30 e saranno disponibili sia in lingua originale che con sottotitoli in italiano e in versione doppiata. Giovedì 18.06 si inizia con Moloch, preceduto della presentazione della rivista Strade perdute. Dal 18 giugno al 12 luglio il Teatro Carignano di Torino ospita Le allegre comari di Windsor, un classico di William Shakespeare che per l'occasione viene presentato dentro l'iniziativa Prato Inglese. L'idea è quella di godersi i capolavori del passato in un modo più alla mano e meno formale del solito, sfruttando la bellezza di uno dei palazzi più eleganti della città. Ancora giovedì 18 giugno alle ore 18 la libreria Stella Maris di Cuneo ospita la presentazione del libro Il costruttore di miti, Zack Snyder e il tempo dei nuovi eroi, pubblicato da Bietti Editore e firmato da Paolo Riberi e Massimiliano Orione. L'incontro, dal titolo Da Ulisse a Superman, l'alba dei nuovi miti, offrirà uno sguardo sul modo in cui gli archetipi classici, dall'eroe al viaggio iniziatico fino a figure del messia e della grande dea, continuano a vivere e trasformarsi nel cinema contemporaneo tra supereroi, fumetti e immaginari postmoderni. A dialogare con gli autori sarà la giornalista cuneese Donatella Signetti, esperta di mitologia e simbolismo

0: all'ascolto. In regia Rosario Perez.
1: What's on in Piemonte? What's on? Lo trovi anche su zipnews.it.
2: Noi ci siamo.
3: Per tutta l'estate RVL.
2: Per tutta l'estate RVL.
3: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
2: RVL la radio.
3: Te ne suoniamo.
2: Di santa ragione.

chiamaci allo 0323 55 21 24, ma allo stesso numero WhatsAppaci. Sì, da oggi il numero di RBL la radio è solo uno: 0323 55 21 24. Anche per WhatsApp. Yeah!

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
2: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
3: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
4: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
3: Prevedo che a comprarli provvedo.
4: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio. Se hai un dispositivo Amazon, app, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
6: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
7: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
8: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a piedi Mulera.
9: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
10: La Procannero Riviera presenta Cinema sotto le stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 13 giugno La Fabbrica di Cioccolato e il 20 giugno Thelma. Every breath in
11: appreciation. But it takes courage to have hope. It takes courage to have clarity. And when there is that courage, this is what's beautiful.
12: Serve coraggio per avere speranza. Serve coraggio per avere chiarezza. E quando c'è quel coraggio, questo è il bello.
13: Scopri la vita con Prem Rawat. Da Bologna a Crodo, Centro Studi Piero Ginocchi, sabato 20 giugno, ore 18. A Bologna conduce Neri Marcorè. A Crodo presenta Valeria Perdonò. Entrata libera.
14: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
15: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero. Con

0: La tua idea con RBL la radio.
1: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
2: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
3: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. Sono 4 le persone arrestate, 8 le denunce in stato di libertà da parte dei carabinieri dall'inizio dell'anno nel VCO per truffe ai danni degli anziani, corre furtiva recuperata e restituita ai legittimi proprietari per un valore di oltre 30.000 euro. L'attività dell'arma non si ferma solo all'aspetto repressivo, ma da sempre opera anche nella prevenzione, in particolare organizzando periodicamente incontri proprio con le fasce più a rischio. Dall'inizio dell'anno i carabinieri, in particolare i comandanti di stazione, hanno organizzato e tenuto 45 incontri su tutto il territorio della provincia, nelle chiese e nei centri anziani. Intervento dei vigili del fuoco ieri pomeriggio nella frazione di Granerolo a Gravellona Toce per l'incendio del tetto di una casa a 3 piani in via Ca del Gallo. L'intervento si è reso più complicato per la presenza dei pannelli solari. L'immobile al momento è inagibile. Un'email per segnalare i disservizi dovuti allo stop dei treni sulla linea Roma-Domodossola per valutare azioni in difesa dei viaggiatori. A lanciare l'iniziativa è l'assessore al turismo del comune di Baveno e consigliere provinciale di progetto VCO Emanuele Vitale. L'invito è rivolto a cittadini, pendolari, lavoratori e turisti a documentare tutto quanto sta accadendo quotidianamente. Le segnalazioni, corredate da fotografie, video, una semplice descrizione dei problemi riscontrati, potranno essere inviate all'indirizzo vitale@provincia.verbania.it oppure attraverso Facebook Emanuele Vitale e Instagram Lele Vitale 14. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
2: RVL informa.
1: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
4: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
5: RVL, la radio. I told you I'm in the studio. How many times you gonna call me? God damn, it's been tripping.

successo che arriva dal 2021, Coco di Da Baby e 24K Gold su RVL Radio, e da un paio di giorni nella fascia di asteroidi che orbitano tra Marte e Giove ce n'è uno che porta il nome di Yannick Sinner. L'Unione Astronomica Internazionale ha infatti accolto la richiesta degli scopritori per intitolarlo al celebre campione di tennis. La notizia è riportata dal portale dell'ANSA, che ci fa anche sapere che il gruppo astrofili di Montelupo Fiorentino, in provincia di Firenze, al quale va il merito della cosa, ha scelto proprio Sinner per il nome dell'asteroide non solo per gli incredibili risultati sportivi ottenuti, ma anche per i valori di educazione, correttezza e dedizione che mostra fuori e dentro il campo. Insomma, da oggi dire che Yannick Sinner vola tra le stelle avrà tutto un altro significato.

0: Vittorio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
1: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
3: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
4: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
5: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
6: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
7: mi perseguita.
8: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
9: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
11: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
12: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook, Azienda Agricola Boneschi Davide.
13: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
14: Ogni mattina RVL La Radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.

La poesia di Sol Da Vinci mentre si avvicina alla fine di Raschiando il fondo del barile su RVL la radio. Pochi minuti e ci saluteremo. Giusto il tempo di suonarvi l'accoppiata Martin Garrix, Ed Sheeran.

Repeated su RVL Radio, la voce è quella di Ed Sheeran, ma la musica è curata da Martin Garrix. E arrivati alle 15:57 minuti, tocca chiudere un'altra puntata di Raschiando il fondo del barile. Ci fermiamo qui per oggi, ma ci risentiremo domani dalle 13. La vostra Vale passa il testimone a Marco Pennacchini e augurandovi buon proseguimento con Occhio al Penna, io ci aggiungo come sempre baci, abbracci e saluti. Ciao ciao!

0: poco su RBL la radio. Occhio al Penna con Marco Penna Pennacchini.
1: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
2: Buon pomeriggio da Barbara Salandri. L'accordo con l'Iran non è definitivo, se si comporta male torneremo a bombardare. A margine del G7 Donald Trump torna a minacciare Teheran in attesa della firma del memorandum d'intesa prevista venerdì in Svizzera. Il summit di Vienna si conclude con le conferenze stampa finali dei leader che in una dichiarazione congiunta hanno accolto con favore l'intesa siglata da USA e Iran. Sancito inoltre l'impegno ad accettare la diversificazione delle fonti di approvvigionamento energetico per ridurre le vulnerabilità legate allo Stretto di Hormuz. Questo voto è un grande successo dell'Italia, così la Premier Meloni ha commentato l'approvazione da parte del Parlamento europeo del nuovo regolamento sui rimpatri dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nell'Unione. Il testo punta a rendere più rapide ed efficaci le procedure di espulsione, introducendo regole uniformi per tutti i 27 Stati membri. Critiche arrivano dalle opposizioni. Il centro-sinistra punta il dito soprattutto sulla possibilità di istituire centri di rimpatrio fuori dai confini dell'Unione, denunciando il rischio di un indebolimento delle garanzie per i diritti fondamentali. Perplessità anche da parte delle organizzazioni umanitarie che chiedono maggiori tutele per i richiedenti asilo. Oggi il 99% della popolazione mondiale è un mero utilizzatore passivo delle nuove tecnologie. La capacità di comprenderne i meccanismi, di intervenire nella loro programmazione è di pochi, una tendenza che va invertita con urgenza. Lo ha detto Sergio Mattarella intervenendo al simposio Cotec Europa a Venezia, dove Italia, Spagna e Portogallo hanno firmato un memorandum sull'intelligenza artificiale. La UE deve compiere un salto, passare dall'enunciazione di principi alle decisioni concrete, ha poi sollecitato il capo dello Stato che ha chiarito: il cambiamento non va demonizzato, al contrario, per esaltarne gli immensi effetti positivi, va sapientemente governato con il fine ultimo di tutelare la dignità delle persone. Basket, la netta vittoria in gara 3 della Reyer Venezia allunga la finale scudetto contro l'Olimpia Milano, che resta comunque in vantaggio 2-1 nella serie. Domani altro match point tricolore per il quintetto lombardo, atteso ancora sul parquet dei Veneti. L'eventuale gara 5 di spareggio si disputerebbe domenica al Forum. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Buon pomeriggio. Sulla 4 Milano-Torino, code segnalate per un incidente tra Arlone e la statale 336 DIR verso Torino. Al momento segnalato code sul percorso urbano della A4 tra Pero e Cormano andando in direzione Venezia. Altre code in uscita da Milano tra la tangenziale nord e Meda in questa direzione. Bene, è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RDL la radio, anche d'estate.
6: Buon mercoledì pomeriggio da Marco Pennacchini, questa è RVL la radio, questa è Occhio al Penna, un saluto come sempre alla Vale che mi ha preceduto con Raschiando il fondo del barile, tre ore da passare insieme in questo 17 giugno fino alle 19 le iniziamo d'estate, eh sì, perché c'è Calvin Harris, Summer.

cattive abitudini, c'è Mace insieme a Salmo e Colapesce che ci porta dritti fino ai nostri punti di contatto 0323 55 21 24. Questa è la linea per i vostri messaggi qui da noi. Vi ricordo, siamo su X, su Facebook, su Instagram, ci trovate sempre come RVL la radio, sempre presenti per raccontarvi tutta la radio e tutta l'estate 2026, dove saremo assoluti protagonisti. C'è Mick con il nuovo singolo, si chiama Beautiful Freak.

0: è l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un saluto, ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci occupiamo della provincia di Cuneo. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 119 nel comune di Montaldo Roero e sulla statale 28 tra Vicoforte e Mondovì. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
5: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
6: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
5: Prevedo che a comprarli provvedo.
6: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
8: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
9: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
10: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
11: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera. Every breath in
12: appreciation. But it takes courage to have hope. It takes courage to have clarity. And when there is that courage, this is what's beautiful.
13: Serve coraggio per avere speranza. Serve coraggio per avere chiarezza. E quando c'è quel coraggio, questo è il bello.
14: Scopri la vita con Prem Rawat. Da Bologna a Crodo, Centro Studi Piero Ginocchi, sabato 20 giugno, ore 18. A Bologna conduce Neri Marcore. A Crodo presenta Valeria Perdonò. Entrata libera.
15: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
16: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
17: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.

Madame con Marrakesh, volevo capire qui su RVL Radio. Ieri pomeriggio, durante Occhio al Pinna, abbiamo parlato di carburanti alternativi, di quell'auto che hanno costruito che fa tipo 50 km con millilitri di benzina, neanche litri, si parla di millilitri addirittura, e quindi di spostamenti vari. Sarà sicuramente un caso, ma poi avete visto quando voi cercate un qualcosa, no, di particolare su internet, vi capitano tutte notizie correlate. Mi è capitata la notizia di un altro mezzo di trasporto, certo non proprio comodo come l'auto, ma del record che è stato fatto recentemente in Cina da uno studente, che ha creato l'aeroplanino di carta più grande del mondo. Così. E lì mi è venuto in mente, no, visto che si parla di scuola in questa settimana, domani inizieranno gli esami, a proposito, in bocca al lupo a tutti voi che state studiando e ripassando in questo momento. Eravate bravi a fare gli aeroplanini quando, no, eravate in classe? Io lo parlo da quasi boomer, perché ai tempi nostri quello c'era, non è che c'è, battaglia navale, qualche aeroplanino di carta e qualche chiacchierata, non c'erano telefonini, non c'era nulla. Drop Dead, Olivia Rodrigo.

0: tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
2: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
1: Prevedo che a comprarli provvedo.
2: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Gialli e Vinili, festival di storie e musica, a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
4: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
5: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
6: Evo 6 con Temporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
7: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
8: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
9: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
10: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania 0323 49 44 32.
11: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Acusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione.
12: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos. Il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
13: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
14: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
13: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
15: Occhio al Penna, con Marco Penna Pennacchini.

Dai dai, lei è Shakira su RVL, questo è il pomeriggio di Occhio al Penna con me Marco Pennachini. Aeroplani di carta, il più grande del mondo, è stato costruito da un ragazzo cinese, voi considerate 6 metri di apertura alare, lungo più o meno 5 metri e mezzo. Questo aereo, e pare che voli. Voi direte, vabbè, grazie, dov'è la notizia? È che non è solo un aeroplanino di carta, è fatto con dei sensori per essere comandato con un telecomando con lo smartphone. Ecco, qui siamo alla rivoluzione proprio anche della classe, no? Tu fai volare quest'aereo e poi con lo smartphone lo fai volare quanto ti pare.

i pinguini tattici nucleari con quello che molto probabilmente sarà uno dei tormentoni dell'estate 2026. Sorry, scusa, lo sento. Stiamo parlando di aeroplani di carta, di record. No, ma la domanda che adesso voglio fare, che in qualche modo ci fa comunque risalire alla questione, no, di quando eravamo un po' più piccoli, parlo per me, no, a quasi 50 anni, ti ricordi quando eri piccolo e ti vantavi con gli amici, no? Sai che mio cugino ha la PlayStation 8 nel garage, non la fa vedere, no, ste cose che ti vantavi per farti più grande, ci può stare. Ecco, di che cosa vi siete vantati? Di una cosa che non esisteva, ovviamente, magari l'avete continuata a dire, no, continuamente, e dovevate giustificarla in qualche modo. Siano Spyro, Material Lover.

0: tanto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Gialli e Vinili, festival di storie e musica, a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
5: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
6: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
7: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a piedi Mulera.
8: Baveno e Feriolo d'Incanto. Dal 13 giugno al 10 luglio, ogni sera il lungolago di Feriolo si trasforma in un palcoscenico di luci e colori, con installazioni luminose e proiezioni con spettacolo unico alle 21.45 ad accesso gratuito. Info bavenoeferiolodincanto.com.
9: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
10: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
11: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno

Flamenco Paranoia, Samurai J su RVL Radio. Questo è Occhio alla Penna. Vi siete mai vantati di una cosa non vera? È una cosa che avevate non fatto? No, sai, io sono il campione del mondo di questo videogioco. Poi vi siete trovati davanti al videogioco e ha detto: no, vabbè, ma per scherzo, cioè, nel senso, era un'altra versione la mia. E capita spesso, capitava da bambini. Adesso non so se magari i bimbi di oggi si vantano comunque, fanno queste cose, no, per far sembrare più grandi, perché bisogna stare attenti a quando ci si vanta, perché poi se ti trovi davanti a quello di cui ti stai vantando e non è vero, fai pure una mezza figuraccia. Ecco, è successo ad un comico, uno stand up comedian, come si chiama, Tembo Daniel, lui un nigeriano, ma famoso, no, un po' dappertutto, soprattutto negli Stati Uniti e Regno Unito, che si è vantato di aver stabilito il record di pianto continuo, 100 ore. Io pianto per 100 ore consecutive, c'ho anche il Guinness dei primati. Peccato che non era vero, cioè se ne sono accorti dopo, praticamente se ne è accorto il Guinness dei primati dopo che per poco l'ha portato in tribunale. Sofia De Antonietz, Hi My Love.

vantarsi di una cosa che non si è fatto, l'ha fatto questo Tembo Daniel, questo attore, ha messo su alcuni suoi reel, alcune delle sue immagini su Instagram, il login del Guinness dei primati, se ne sono accorti quelli del Guinness World Record, hanno detto: senti, allora le cose sono due, o piangi per 100 ore consecutive davvero, perché noi non abbiamo mai assistito, non c'è stato mai un giudice che ha fatto sta cosa, e quindi lo hanno costretto a toglierlo, ma giustamente, perché si stava vantando di una cosa che non aveva assolutamente fatto. Ci sono le news delle 5, prima 6, buona domenica.

0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Francia e Norvegia ai piedi di Kylian Mbappé e Erling Haaland, che a suon di doppietti infiammano i mondiali finora vari di emozioni. Fa ancora meglio Leo Messi, tripletta anti-Algeria che lancia sempre più nel mito il fuoriclasse dell'Argentina campione. Raggiunge Miro Klose a quota 16 gol nella speciale classifica del re dei bomber delle rassegne ridate. E stasera sale alla ribalta l'altro Highlander, il 41enne Cristiano Ronaldo. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
2: Sono cresciuti, hanno vinto, sono invecchiati, insieme a distanza, segnando una generazione di bambini cresciuti vestendo la 7 o la 10, magari entrambe. Cristiano Ronaldo o Messi? Messi o Cristiano Ronaldo? Se il principe Amleto valutava il peso dell'esistenza in base all'essere o non essere, il dilemma calcistico per eccellenza degli anni 2000 è legato a doppio filo con le due leggende, che dal 2006 non hanno mai saltato un mondiale. Messi l'ha conquistato in Qatar, con l'Argentina, 4 anni fa, ed è ripartito con una leggendaria tripletta contro l'Algeria, che lo ha portato in cima alla classifica all time dei marcatori insieme a Klose a quota 16 gol. Ronaldo, col Portogallo, un mondiale non l'ha mai vinto, è l'unico trofeo che gli manca e sogna di conquistarlo al canto del cigno, la sua ultima chance di sempre nel pieno dei suoi 41 anni. Stasera CR7 guiderà la Seleção portoghese, allenata dal CT Martinez, contro la Repubblica Democratica del Congo. Ancora, nemmeno a dirlo, da titolare.
1: Dunque Houston alle 19 italiane, Portogallo-Congo, altri Evergreen, Kane e Modric, stelle d'Inghilterra-Croazia. Di fronte alle 22 a Dallas, nella notte italiana a Toronto, Ghana-Panama, a Città del Messico, l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro opposto alla Colombia. Per quanto riguarda gli altri risultati di ieri, insieme ai successi di Argentina, Francia e Norvegia, ricordiamo Austria-Giordania 3-1. Lasciamo i mondiali, deve far fronte ad un inatteso contrattempo il rinnovamento del Milan, pochi giorni dopo l'ufficialità dell'arrivo del tecnico portoghese Ruben Amorim. Niente da fare invece per gli innesti dei due dirigenti tedeschi Marcus Krosche e Timo Hardung, che resteranno all'Eintracht Francoforte, che non intende liberarli dai contratti in essere. Pallavolo, dalla Brasile alle Filippine, iniziata nel migliore dei modi per la nazionale femminile di Velasco la seconda settimana di Nations League. A Manila le azzurre hanno travolto 3-0 la Repubblica Ceca. Sugli scudi al rientro Sara Farr, domani alle 14 italiane, Italia-Serbia. Chiudiamo con il tennis. Sostituto dell'infortunato Nick Kyrgios, Lorenzo Sonego esce subito di scena al torneo sull'erba di Halle in Germania. L'azzurro è stato sconfitto in 2 set dall'americano Shelton. Ed è tutto, buona serata.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Buon pomeriggio. Sulla 4 Milano-Brescia code per materiali dispersi tra Ponte Oglio e Grumello verso Torino. Altre file ma per un incidente tra Trezzo sull'Adda e Cavenago in direzione Torino. Nel tratto Milano-Torino file per un incidente precedente tra l'1 e la statale 336 DIR verso Torino e segnalate code a tratti su percorso urbano della 4 tra Pero e Sesto San Giovanni verso Venezia. Altre code in uscita da Milano sulla Milano Meda tra la tangenziale nord e Meda in questa direzione di percorrenza. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: RVL la radio, Summer It, te le suoniamo di santa ragione.
6: È già piena estate nelle nostre Summer It con Sheeran, Bad Habits, Offenbach, Catchy, Paola e Chiara, Vamos a Bailar, e c'è anche Marco Mengoni, nostro S.
5: Summer It su RVL la radio, i successi di tutte le estati per tutti.

0: Ed eccola che se ne va un'altra Samarita su RVL, la radio. Ora tempo di infotraffico, pubblicità, e ci sono Serena Brancale, Levante ed Elia al mio paese.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla A4 Torino-Milano si viaggia incolonnati a causa di un incidente fra Arluno e Novara Est in direzione Torino, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta al momento regolare. Ci occupiamo infine della provincia di Alessandria. Per lavori è chiusa la provinciale 67 nel comune di San Maurizio Castello fino alle 18.30 di giovedì 18 giugno. Con questo è tutto, buona giornata e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
5: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
6: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
7: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
8: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
6: Prevedo che a comprarli provvedo.
8: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul Lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
10: Gialli e Vinili, festival di storie e musica, a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
11: Baveno e Feriolo d'Incanto. Dal 13 giugno al 10 luglio, ogni sera il Lungolago di Feriolo si trasforma in un palcoscenico di luci e colori, con installazioni luminose e proiezioni con spettacolo unico alle 21.45 ad accesso gratuito. Info bavenoeferiolodincanto.com.
12: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
13: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
14: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
15: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
16: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti, Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951, o chiamaci allo 0323 55 67 49.
17: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
18: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL la radio.
19: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
20: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
21: Te le suoniamo di santa ragione.
22: Sento una

Elena Brancale, Levante ed Elia insieme al mio paese nel mercoledì pomeriggio di Occhio al Penna qui su RVL Radio con me Marco Pennacchini fino alle 19. Vi siete mai vantati di un qualcosa che, ahimè, non avevate fatto? Succedono queste cose, succede anche ai migliori, magari di vantarsi, soprattutto quando si è un po' più piccolini. 0323 55 21 24, la linea per i vostri messaggi, se c'è Somber Potential.

0: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
1: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
0: Prevedo che a comprarli provvedo.
1: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Gialli e Vinili, Festival di

0: storie e musica. A luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili. 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
1: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I, 1.
2: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
3: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
4: La Gatta e la Volpe, scuola di canto, musica e teatro. La Gatta e la Volpe è a Verbania e sui social.
5: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
6: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
7: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
8: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
9: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a piedi Mulera.
10: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
11: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
12: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
13: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. Sono 4 le persone arrestate, 8 le denunce in stato di libertà da parte dei carabinieri dall'inizio dell'anno nel VCO per truffe ai danni degli anziani, con refurtiva recuperata e restituita ai legittimi proprietari per un valore di oltre 30.000 euro. L'attività dell'arma non si ferma solo all'aspetto repressivo, ma da sempre opera anche nella prevenzione, in particolare organizzando periodicamente incontri proprio con le fasce più a rischio. Dall'inizio dell'anno i carabinieri, in particolare i comandanti di stazione, hanno organizzato e tenuto 45 incontri su tutto il territorio della provincia, nelle chiese e nei centri anziani. Intervento dei vigili del fuoco ieri pomeriggio nella frazione di Granerolo a Gravellona Toce per l'incendio del tetto di una casa a 3 piani in via Cadel Gallo. L'intervento si è reso più complicato per la presenza dei pannelli solari. L'immobile al momento è inagibile. Un'email per segnalare i disservizi dovuti allo stop dei treni sulla linea Roma-Domodossola per valutare azioni in difesa dei viaggiatori. A lanciare l'iniziativa è l'assessore al turismo del comune di Baveno e consigliere provinciale di progetto VCO Emanuele Vitale. L'invito è rivolto a cittadini, pendolari, lavoratori e turisti a documentare tutto quanto sta accadendo quotidianamente. Le segnalazioni, corredate da fotografie, video o una semplice descrizione dei problemi riscontrati, potranno essere inviate all'indirizzo vitale@laprovincia.verbania.it oppure attraverso Facebook Emanuele Vitale e Instagram Lele Vitale 14. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
12: RVL informa.
14: Desiderio Sexy Shop, nel piazzale della stazione FS a Fondo Toce, 100% anonimo, con nuovi articoli ogni settimana. Desiderio Sexy Shop Self Service, aperto 24 ore su 24.
10: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
15: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Telesuoniamo di santa ragione.

qui si sospira parecchio in questa Thursday Child, David Bowie 1999, l'album è Hours, il 21esimo disco di David Bowie, che usciva appunto nel 1999, ma è uscito poi altre 200 volte nel 2004, 2005 con altre canzoni, con anche altre, no, versioni speciali. Molti videogiocatori magari se la ricordano per essere la colonna sonora di Omicron, The Nomad Soul, videogioco nel 99 in cui c'era appunto questo brano. David Bowie è stato poi sempre vicino, no, alle espressioni di sperimentazione di grafica, di videogiochi, è stato sempre un passo avanti. Questa è RVL, la radio, questa è Occhio al Pin, fino alle 7 c'è anche Annalisa, canzone estiva.

prossimi giorni parleremo pure di pallone, ve lo dico, proprio così schietto, di pallone, non di calcio, eh. State seguendo i mondiali, vi stanno piacendo? Dai che comunque, no? In qualche modo si lasciano guardare, anche soprattutto con più leggerezza, non c'è l'Italia, quindi te li godi anche, no? Senza stare a pensare a se perde, se vinci, no? Avete scelto a proposito una nazionale di riserva, ne abbiamo parlato la scorsa settimana, che quando non c'è l'Italia uno magari tifa per qualcun altro, no? Come la Formula 1, magari tifi per la Ferrari, però un occhio ad Antonelli lo dai, no? Da italiano, quindi magari speri anche che vinca, in qualche modo si vince sempre. 0323 55 21 24 Tame Impala, Dracula.

0: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
1: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
2: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
5: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
6: mi perseguita.
7: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
8: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
10: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
11: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
12: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
13: La Procannero Riviera presenta Cinema Sotto le Stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 13 giugno La Fabbrica di Cioccolato e il 20 giugno Thelma.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
14: In ogni canzone
3: un brivido di piacere.
14: Sei su RVL la radio.

Taylor Swift, la sua Elizabeth Taylor su RVL la radio. Questo è Occhio al Penna. Sarà un inizio luglio abbastanza movimentato a New York, perché a parte i mondiali, ma ci saranno i 250 anni degli Stati Uniti, le feste, le varie celebrazioni, e in più Taylor Swift ha scelto di sposarsi il 3 luglio proprio per dire vabbè, facciamo, creiamo un po' di caos. Pare che sia confermato il matrimonio tra Taylor Swift e Travis Kelce, il 3 luglio Madison Square Garden di New York. C'erano quelle voci, poi pare nessuno ha smentito, anzi qualcuno ha confermato. L'ulteriore conferma è che il Madison Square Garden difficilmente lo trovi vuoto da eventi, invece dal 29 giugno al 6 luglio pare non ci sia nulla, e quindi no, hanno fatto uno più uno e ci sarà davvero. Se è capitata a New York durante quel periodo, raccontateci com'è la situazione. Francesco Gabbani, Summer Funk.

0: Noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi. Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Tina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto in Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. Chiuso a Evian in Francia il G7 con le conferenze stampa finali dei leader, il summit è stato un momento di unità e cooperazione dopo mesi di frammentazione nel mondo. Le parole del presidente francese Macron, che ha presieduto il vertice. Soddisfatta anche Giorgia Meloni. C'è stato un buon clima fra Trump e gli altri leader, ha detto la premier italiana. Ho visto convergenza di intenti. Riguardo la guerra del Golfo, i sette grandi hanno accolto con favore l'accordo preliminare siglato da USA e Iran. È un'ottima intesa, ha detto il presidente USA Trump, che al tempo stesso ha minacciato di ricominciare a bombardare se l'Iran non si comporterà bene. Venerdì in Svizzera la firma del memorandum. Sul fronte della guerra russo-ucraina, il G7 conferma pieno sostegno a Kiev e ribadisce l'impegno ad aumentare la pressione su Mosca rafforzando le sanzioni. Nuova giornata di disagi per chi viaggia in treno, tecnici al lavoro per garantire la ripresa della piena funzionalità dell'alta velocità Milano-Bologna dopo la sospensione da questa mattina tra Milano Rogoredo e Piacenza a causa di un guasto alla linea elettrica. Due treni sono rimasti bloccati nell'Odigiano senza aria condizionata. Pesantissimi disagi, segnalati ritardi fino a 5 ore per un convoglio italo proveniente da Napoli e giunto a Milano intorno alle 16. Diverse le cancellazioni, in corso la riprogrammazione delle corse. L'Unione Europea deve compiere un salto, passare dall'enunciazione di principi alle decisioni concrete. Lo ha detto Sergio Mattarella intervenendo al simposio COTEC Europa a Venezia, dove Italia, Spagna e Portogallo hanno firmato un memorandum sull'intelligenza artificiale. Oggi il 99% della popolazione mondiale è un mero utilizzatore passivo delle nuove tecnologie. La capacità di comprenderne i meccanismi è di pochi, una tendenza che va invertita e con urgenza, ha sollecitato il Presidente della Repubblica, che poi ha chiarito. Il cambiamento non va demonizzato, ma per esaltarne gli immensi effetti positivi va sapientemente governato. Ai mondiali di calcio scocca l'ora di Cristiano Ronaldo, il 41enne asso lusitano guiderà il Portogallo, che alle 19 a Houston fa il suo esordio nella rassegna iridata affrontando il Congo. Alle 22 in campo Inghilterra-Croazia. Nella notte italiana Ghana-Panama e Uzbekistan-Colombia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Tina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto in Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Ben ritrovati. Sulla A4 rallentamenti per traffico intenso tra Peschiera e Brescia Est andando in direzione Brescia. Altre file ma per un incidente precedente tra Trezzo sull'Adda e Cavinago in direzione Torino. Nel tratto Milano-Torino file al momento a Novara Est, sempre andando in direzione Torino. Segnalate incolonnamenti sul percorso urbano della A4 a tratti tra Pero e Cormano verso Venezia. Sulla Brebemi chiuso il tratto tra Caravaggio e Treviglio in entrambe le direzioni tra le 22 e le 5. Sulla 1 Milano-Bologna tratto chiuso tra le 22 e le 5 tra Melegnano e il bivio per la tangenziale est di Milano verso Milano. Sulla 8 Milano-Varese dalle 21 alle 6 chiuso il tratto tra Solbiate Arno e la Pedemontana Lombarda verso Milano. Ed è tutto per il momento, a più tardi per altri aggiornamenti.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: RVL la radio, Summer Hit, te le suoniamo di santa ragione.
5: Anche Praise Cats con Shine On Me all'interno della nuova Summer Hit pronta a partire, a seguire i Five e i Fiaghetti Down. Articolo 31, Tranky Funky, apriamo con Shakerando Rove.
4: Summer Hit su RVL la radio, i successi di tutte le estati per tutti.

0: Sofia.
1: Si chiude un'altra Summer Heat su RVL, la radio. Tempo di infotraffico, pubblicità e c'è Fulminacci, maledetto me.
2: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Sulla A4 Torino-Milano segnaliamo code per un incidente tra Arluno e Novara Est in direzione Torino. Sempre causa incidente sulla A7 Milano-Genova, troviamo code tra Vignole Borbera e Isola del Cantone verso Genova. Infine vi invitiamo a visitare il nostro portale muoversiimpiemonte.it per verificare in tempo reale il traffico in regione. Al momento è tutto, non ci resta che augurare a tutti voi buona serata e buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online. Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
6: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
7: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
8: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
7: Prevedo che a comprarli provvedo.
8: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
9: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
11: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
12: Romantici laghi, Alpi maestose, una varietà di paesaggi così diversi eppure così vicini. Il distretto turistico dei laghi vi propone Itinerari da ascoltare, un viaggio sonoro e sensoriale alla scoperta del territorio. In onda il venerdì alle 8:20 su RVL la radio.
13: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
14: L'estate è nei suoi occhi. Ha il profumo.

Benedetto Me, lui è Fulminacci su RVL la radio, la serata di Occhio al Penna. Sono tante le date di Fulminacci. Da Palazzacci ai concerti estivi, così si può chiamare il tour Palazzacci, perché nei palazzetti dello sport poi è diventato anche un tour estivo. Tantissime, da Padova il 23 giugno, poi sarà Collegno al Flower Festival il 25 di giugno, ma sono davvero tante. Il consiglio che vi do è ovviamente quello di andare su rvl.it, c'è la sezione concerti aggiornata in tempo reale con tutte le date, non solo di Fulminacci ma di tutti gli artisti che sono in tour. Alex Warren, Fever Dreamer.

0: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
2: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
3: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
4: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
5: mi perseguita.
6: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
7: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
9: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
10: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a Piedi Mulera.
11: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026, il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
12: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
13: Every breath in appreciation.
14: But it takes courage to have hope. It takes courage to have clarity. And when there is that courage, this is what's beautiful.
15: Serve coraggio per avere speranza. Serve coraggio per avere chiarezza. E quando c'è quel coraggio, questo è il bello.
16: Scopri la vita con Premravat. Da Bologna a Crodo, Centro Studi Piero Ginocchi, sabato 20 giugno, ore 18. A Bologna conduce Neri Marco Re. A Crodo presenta Valeria Perdonò. Entrata libera.
17: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
18: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
19: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come la Dama Nebbiolo Langhe Doc Caboschi, l'espressione artistica del prestigio, solo nei migliori locali e su caboschi.it e sui social.
20: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL La Radio.
21: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. Sono oltre 33.000 i ragazzi e le ragazze piemontesi che da domani 18 giugno affronteranno quest'anno l'esame di maturità. Secondo i dati dell'Ufficio Scolastico Regionale, in Piemonte sono state costituite 915 commissioni che esamineranno 33.651 candidati, dei quali 16.994 dei licei, 10.968 degli istituti tecnici e 5.689 degli istituti professionali. Torna a riunirsi il prossimo 23 giugno il Consiglio Comunale di Verbania dalle 20.30 a Palazzo Flaim. All'ordine del giorno l'elezione del nuovo presidente, il nome proposto dalla maggioranza che non è riuscita a raggiungere il quorum alla prima votazione è quello di Sergio Baldan. Saranno anche discusse e votate le tariffe della Tari. Come sempre la seduta sarà trasmessa in diretta su RVL La Radio. Un'email per segnalare i disservizi dovuti allo stop dei treni sulla linea Roma-Domodossola per valutare azioni in difesa dei viaggiatori. A lanciare l'iniziativa l'assessore al turismo del comune di Baveno e consigliere provinciale di progetto VCO Emanuele Vitale. L'invito è rivolto a cittadini, pendolari, lavoratori e turisti a documentare quanto sta accadendo quotidianamente sul nostro territorio. Le segnalazioni, corredate da fotografie, video o da una semplice descrizione dei problemi riscontrati, potranno essere inviate all'indirizzo vitale@provincia.verbania.it oppure attraverso i canali social Facebook Emanuele Vitale e Instagram Lele Vitale 14. Ed è tutto per la cronaca. Linea ora alle previsioni del tempo.
0: Il meteo di RVL.
5: Scopri i servizi di UPVCO, sindacato dei piccoli proprietari immobiliari, per i tuoi contratti di locazione a tassazione ridotta e ora anche per amministrazioni condominiali. UPVCO a Verbania e a Domo e su upvco.it.
21: Previsioni del tempo per la giornata di domani, giovedì 18 giugno. Cielo sereno, poco nuvoloso, temperature minime sui 20 gradi, massime sui 33 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
22: RVL informa.
23: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte. Come lo spumante Languedoc Langsy Caboschi, l'espressione artistica della gioia. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
24: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

Gaia con Bossa Nostra su RVL la radio, questo è Occhio alla Penna. Torniamo un po' indietro nel tempo e prima di tornarci però io vi voglio ricordare l'appuntamento del sabato e della domenica qui su RVL la radio, cioè ti ricordi quando a partire dalle 18 tutto il meglio della musica anni 70-80 suonato in vinile con tantissimi racconti, tantissimi aneddoti da parte del nostro Piero Pratesi, è assolutamente da non perdere l'hashtag Say the Vinyl. Lo dico adesso perché ce ne andiamo nel 1985 dalla Germania. Arrivano i TXT che sono diventati estremamente famosi nel genere New Romantic, no? Che andava molto a metà degli anni 80. Questa è dell'85, Girls Got a Brand New Toy.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
2: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
3: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social. Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra. Promo estate, 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione.
4: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
3: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
5: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
6: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
7: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
8: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a

Bob Sinclair, Kisa con I Can Wait, un grande classico dei New Shoes, riletto in chiave moderna, come si diceva un tempo, da Bob Sinclair. Questa è RVL, questa è Occhio al Penna, e durante l'estate avremo diversi temi, no? Anche quello dell'amore, l'amore estivo, no? Quante volte magari ti innamori di qualcuno che poi vai a sapere quando lo rivedrai, quell'amore tipico proprio del periodo estivo. Ne parla Irama nel suo ultimo singolo, ho fatto quest'intro proprio didascalica, perché Cabana più o meno quello parla, no? Un po' un travolgente amore, una passione che poi rimane solo un ricordo. Ecco, speriamo che per molti invece non sia solo un ricordo. Questa è Cabana.

questo tuffo nel 2009, Belle of the Boulevard e Dashboard Confessional. Si chiude l'appuntamento di questo mercoledì con Occhio al Penna. Da Marco Pennacchini è tutto, ci sentiamo domani come sempre a partire dalle 4 del pomeriggio. Ora vi lascio con Fabiana RVL Stories.

0: Tra poco su RBL la radio. The Stories con la Fabi. Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il G7 è stato un momento di unità e di cooperazione. Così il presidente francese Macron a margine del summit che si è concluso oggi a Evian. Di convergenze non scontate tra i leader ha parlato anche la premier Meloni. Per la missione a Hormuz ha aggiunto vedremo nei prossimi 60 giorni. E venerdì in Svizzera la firma dell'intesa preliminare raggiunta da Iran e Stati Uniti. Trump è un ottimo accordo, ma ricominceremo a bombardare se non si porteranno bene. Il G7 conferma il pieno sostegno all'Ucraina e la linea delle sanzioni contro Mosca. Tragedia questa mattina in un asilo nido di Santa Maria di Leuca in provincia di Lecce. Una bambina di 4 mesi è morta dopo essere stata colpita da un malore improvviso e ricoverata in codice rosso in ospedale. Purtroppo vane le manovre di rianimazione. Da accertare le cause del decesso, dai primi riscontri sembra la piccola non soffrisse di particolari patologie.
0: L'economia.
1: I rischi posti dall'intelligenza artificiale al sistema finanziario tramite attacchi cibernetici creano una situazione che può essere grave, quindi dobbiamo reagire a livello europeo. Lo ha dichiarato la presidente della Banca Centrale Europea Christine Lagarde al summit Cotec Europa a Venezia. Dallo stesso palco anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è soffermato sulle opportunità e i rischi dell'intelligenza artificiale.
2: L'Unione Europea deve compiere un salto, passare dalla enunciazione di principi alle decisioni concrete. Le strategie sono state ampiamente discusse, vanno messe in atto adesso le politiche opportune, con il passaggio dalla necessaria produzione di regole alla operatività. È indispensabile che i governi, membri dell'Unione, abbandonino timidezze e riserve e che non siano di freno per azione comune.
1: Audizione alla Camera di Antonio Filosa di Stellantis. Entro dicembre ci saranno importanti novità. Maserati non è in vendita, Cassino non è in vendita. Potrebbero esserci partnership importanti di sviluppo, ha affermato Filosa, che ha rivendicato i risultati ottenuti. Nei primi 5 mesi dell'anno il 16% in più nelle vendite ed un calo del 30% nel ricorso alla cassa integrazione. Il decreto sul piano casa all'esame della Camera, un emendamento dei relatori al provvedimento prevede di destinare a Cassa Depositi e Prestiti 1 miliardo e 200 mila euro di risorse nel PNRR, inizialmente previste per l'efficienza ferroviaria. Obiettivo: ampliare l'offerta di alloggi sociali e abitazioni a prezzi accessibili. La rimodulazione dei fondi del piano in attesa del via libera di Bruxelles. L'INPS ha erogato ad aprile l'assegno unico a circa 6 milioni di famiglie italiane per una spesa complessiva di oltre 1,61 miliardi. Lo si legge nell'osservatorio sull'assegno unico. È di 273 euro l'importo medio per nucleo familiare, mentre quello per figlio è stato di 173 euro. Le borse europee chiudono all'insegna della cautela dopo l'avvio moderatamente positivo dei listini americani in attesa delle decisioni di politica monetaria della Federal Reserve. Milano si attesta a più 0,3%, brillano i titoli bancari, lo spread BTP Bund si mantiene stabile a 70 punti base. Ed è tutto, a più tardi.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Buonasera, sulla 4 Brescia-Padova in colonnamenti di 6 km per un incidente tra Brescia Est e la 21 Torino-Piacenza-Brescia. Segnalate code a tratti sul percorso urbano della 4 tra Grate Brianza e Sesto San Giovanni andando in direzione Torino e altre code sempre per incidente tra Pero e Cormano verso Venezia. File a tratti sulle tre tangenziali milanesi. Sulla Brebemi chiuso il tratto tra Caravaggio e Treviglio in entrambe le direzioni tra le 22 e le 5. Sulla 1 Milano-Bologna chiuso il tratto tra le 22 e le 5 tra Melegnano e il Bivio per la tangenziale est di Milano verso Milano. Sulla 8 Milano-Varese dalle 22 alle 6 chiuso tra Solbiate Arno e la Pedemontana Lombarda verso Milano. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio, anche d'estate.
6: Ma è già mercoledì 17 giugno su RVL la radio, inizia Che Stories dopo Marco Pennacchini che saluto, siete con Fabiana Contin e con la Fabi, anche oggi siamo insieme fino alle 22, tre belle ore ricche di grandi successi, tante notizie e curiosità.
7: Con noi ogni pretesto è buono per fare una storia, c'è RVL Che Stories.

Cattive abitudini, mace, salmo e colapesce. Invece, fortunatamente, Harry Styles ha delle buone abitudini, anche se non ha inserito l'Italia nel suo tour in Europa. E sappiamo che lui ha anche un legame particolare con la fanbase italiana, forse legata principalmente al fatto che nell'ultimo periodo ha anche passato molto tempo nel nostro paese. E così è successo che durante il concerto che ha tenuto ad Amsterdam è diventato virale un video dove ha scambiato qualche parola con una ragazza napoletana. Lo scambio ha immediatamente fatto il giro del web. Sei italiana? Di dove sei? Lui ha chiesto direttamente dal palco. Napoli! Ha chiesto conferma chiedendole poi il suo nome. Carmela, ha risposto la giovane. Tutto si è chiuso con un augurio di Carmela, piacere di conoscerti e tante belle cose, che ha entusiasmato i fan di Harry Styles provenienti proprio da Napoli. Beh, complimenti anche ad Harry Styles, insomma, che ha avuto l'occhio per vedere anche i ragazzi arrivati fino ad Amsterdam per sentire il suo live. Lo ascoltiamo, American Girls.

0: Traffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ancora bentrovati a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura la A7 Milano-Genova. Per un incidente sono presenti code fra Vignole Borbera e Isola del Cantone in direzione Genova. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino. Per traffico intenso si rallenta fra Caselle e Bruere in direzione Savona e fra Sito e Pianezza in direzione Milano. Per il momento è tutto. Il prossimo aggiornamento con le notizie di viabilità fra circa un'ora. Buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Cambia il sapore di ritmo della tua domenica.
4: Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
5: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
6: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
5: Prevedo che a comprarli provvedo.
6: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
8: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
9: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
10: Da Floor Center sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
11: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
12: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49-51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
13: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
14: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
15: Scorri, clicca, metti like e poi... Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente

Shop Boys, It's a Sin, di loro parliamo perché sono pronti a tornare in Italia con il loro Dream World The Greatest Hits Live, giunto al quinto anno e a 4 anni dalla prima volta nel nostro paese. Un'unica data per il duo a luglio, il 7 al Mantova Summer Festival Piazza Sordello, quindi assolutamente da non perdere anche questo appuntamento per sentire i grandi successi dei Pet Shop Boys. Lei è Noemi insieme a Vito Salamanca. Tu cosa fai questa sera? Stare con

0: siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio se hai un dispositivo Amazon. App, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione, ovunque.
1: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
2: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
3: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
4: mi perseguita.
5: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
6: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
8: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
9: Baveno e Feriolo d'Incanto. Dal 13 giugno al 10 luglio, ogni sera il lungolago di Feriolo si trasforma in un palcoscenico di luci e colori, con installazioni luminose e proiezioni con spettacolo unico alle 21.45 ad accesso gratuito. Info bavenoeferiolodincanto.com.
10: Gialli e Vinili, festival di storie e musica, a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
11: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
12: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
13: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
14: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
15: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
16: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. Sono oltre 33.000 i ragazzi e le ragazze piemontesi che da domani 18 giugno affronteranno quest'anno l'esame di maturità. Secondo i dati dell'Ufficio Scolastico Regionale, in Piemonte sono state costituite 915 commissioni che esamineranno 33.651 candidati, dei quali 16.994 dei licei, 10.968 degli istituti tecnici e 5.680 degli istituti professionali. Torna a riunirsi il prossimo 23 giugno il Consiglio Comunale di Verbania dalle 20.30 a Palazzo Flaim. All'ordine del giorno l'elezione del nuovo presidente, il nome proposto dalla maggioranza che non è riuscita a raggiungere il quorum alla prima votazione è quello di Sergio Baldan. Saranno anche discusse e votate le tariffe della Tari. Come sempre la seduta sarà trasmessa in diretta su RVL la radio. Un'email per segnalare i disservizi dovuti allo stop dei treni sulla linea Roma-Domodossola, per valutare azioni in difesa dei viaggiatori, a lanciare l'iniziativa l'assessore al turismo del comune di Baveno e consigliere provinciale di progetto VCO Emanuele Vitale. L'invito è rivolto a cittadini

0: pendolari, lavoratori e turisti a documentare quanto sta accadendo quotidianamente sul nostro territorio. Le segnalazioni, corredate da fotografie, video, da una semplice descrizione dei problemi riscontrati, potranno essere inviate all'indirizzo vitale@provincia.verbania.it oppure attraverso i canali social Facebook Emanuele Vitale e Instagram Lele Vitale 14. Ed è tutto per la cronaca. Linea ora alle previsioni del tempo.
1: Il meteo di RVL.
2: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
0: Previsioni del tempo per la giornata di domani, giovedì 18 giugno. Cielo sereno, poco nuvoloso, temperature minime sui 20 gradi, massime sui 33 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
2: RVL informa.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
3: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
4: In ogni canzone
3: un brivido di piacere.
4: Sei su RVL la radio.

Rocco Ante e Anna Mena, un bacio all'improvviso. Rocco Ante è tornato a raccontare un po' di sé durante un podcast e ha detto: mio padre prima di Sanremo non vedeva il rap come un lavoro, ha iniziato a crederci veramente la sera in cui lui in platea ha visto il figlio con il leoncino in mano, e devo dire che non ci ho mai messo tanta apprensione in questa cosa. Ho sempre pensato: se va male torno da dove sono venuto, tanto vengo dal niente, tanto torno nel niente. Sono cresciuto con Clementino, con i Co'Sang e con tutta la scena rap di Salerno, e lì ho fatto anche i miei primi, naturalmente, passi per arrivare. Clemente usciva con l'album, con Fibra, e decise di credere in me, nonostante io avessi soltanto 16 anni. E poi ricordo che lui ha avuto anche un momento di sconforto, ma fortunatamente tutto ha iniziato a girare nuovamente bene. Una hit, le sue canzoni, la sua voglia di parlare al suo pubblico, e poi un ragazzo, no? Di noi, perché anche lui ha la sua famiglia e tra l'altro sta per diventare papà bis. Io non so se già è arrivata la bella notizia, magari ne parleremo prossimamente. Lei è Madonna assieme a Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

Bring Your Love di Madonna con Sabrina Carpenter, anche se bisognerà attendere ancora un anno per il nuovo tour dei Pinguini Tattici Nucleari, loro assicurano che sarà incredibile. Sì, parliamo di loro adesso perché le notizie, quelle belle, continuano ad arrivare. Infatti la band ha già annunciato un nuovo show e ha aggiunto nuovi appuntamenti a quelli già svelati, quindi seguiteli sui social per avere sotto mano tutte le date del tour Stadi 2027. Ce l'avete chiesto a gran voce ed eccole: con il raddoppio di Milano e Torino e la tanto attesa data a Napoli, ci sono tutte le date del 2027, il nostro misterioso tour che ancora non ha un nome completo, ma ci vediamo lì. Li ascoltiamo con Sorry, scusa, lo siamo.

0: Ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
1: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
2: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
3: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
4: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni, con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
3: Prevedo che a comprarli provvedo.
4: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: La Pro Cannero Riviera presenta Cinema Sotto le Stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 13 giugno La Fabbrica di Cioccolato e il 20 giugno Telma.
6: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
7: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
8: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
2: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
9: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
0: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
10: L'estate è nei suoi occhi. Ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita. RVL La Radio.

anche il nuovo singolo di Mac, Beautiful Freaks, spero di dire bene, quindi un'altra bella novità del mese di giugno che abbiamo ascoltato all'interno di Che Stories su RVL la radio. Primo giro di boa, sì, chiudiamo la prima ora delle tre che condividiamo dal lunedì al venerdì. Tra poco la redazione, subito Flamenco, Paranoia, Samurai Jake.

0: più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. A Evian cala il sipario sul G7 presieduto da Macron. Il presidente francese parla di un chiaro successo. In sintonia con la premier Meloni, accoglie con favore la convergenza sull'Ucraina. Intanto alla vigilia della firma dell'intesa tra Stati Uniti e Iran, Trump torna ad agitare lo spettro dei bombardamenti. Il servizio è di Alessio Galea.
2: Il G7 è stato un momento di unità e cooperazione dopo mesi di frammentazione nel mondo. Il presidente francese Macron, nelle vesti di padrone di casa, sintetizza così l'esito del G7 che si è concluso a Evian in Alta Savoia. Il capo dell'Eliseo plaude ai progressi sull'Ucraina, che includono una chiara volontà degli Stati Uniti di collaborare con gli europei. Il G7 ha confermato il pieno sostegno a Kiev e la linea del rafforzamento delle sanzioni contro Mosca. Soddisfatta anche la presidente del Consiglio Meloni, che nella conferenza stampa finale ha messo in evidenza le convergenze non scontate tra i leader. Venerdì in Svizzera la firma dell'intesa preliminare raggiunta da Iran e Stati Uniti per porre fine alla guerra. Trump ha ribadito che è un ottimo accordo, sebbene abbia minacciato di tornare a sganciare bombe se l'Iran non si comporterà bene.
1: Stretta sui migranti, arriva il via libera definitivo del Parlamento europeo alle nuove norme sui rimpatri di cittadini da paesi terzi irregolari nella UE. Il testo punta a rendere più rapide ed efficaci le procedure di espulsione. Di successo per l'Italia, parla il governo di Roma, critiche le opposizioni e le organizzazioni umanitarie. Daniela Ferrari, mamma di Andrea Sempio, è stata ricoverata d'urgenza in ospedale per un overdose di farmaci. Lo ha reso noto l'avvocato Cataliotti, legale del 38enne indagato nell'ambito della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Da quanto si apprende, la donna è stata sottoposta a lavanda gastrica. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un gesto volontario o meno. Nuova giornata di disagi sulla rete ferroviaria, tecnici al lavoro per garantire la ripresa della piena funzionalità dell'alta velocità Milano-Bologna dopo la sospensione da questa mattina tra Milano Rogoredo e Piacenza a causa di un guasto alla linea elettrica. Segnalati ritardi fino a 5 ore per un convoglio italo proveniente da Napoli e giunto a Milano intorno alle 16. Diverse anche le cancellazioni. Leo Messi accende i mondiali di calcio, la tripletta da record della Pulce, lancia l'Argentina campione, ma proseguono le notti stellate. Ce ne parla Gianni De Gaetano.
3: Leo Messi, 38 anni, re dei bomber di tutti i tempi ai mondiali, in compagnia dell'ex laziale Miro Klose. Ma si annuncia una questione privata da palloni d'oro, perché stasera irrompe Cristiano Ronaldo, 41 anni, 3 in più della fuoriclasse, oggi a Miami, pronto a prendere per mano il suo Portogallo. In tema immortali ci sta benissimo, anzi d'obbligo, quel Luka Modric, 40 primavere, reduce dalla delusione Milan, ma con la maglia a scacchi della Croazia, desideroso di volare in alto, magari già contro l'Inghilterra, seppur l'asticella è posizionata a misure da record. Dall'altra parte Harry Kane, con il gol che scorre nelle vene, pregusta il sogno di diventare il baronetto campione ridato a 60 anni dall'ultimo e unico trionfo sotto il Big Ben. Nella notte anche Ghana-Panama, la Colombia contro l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Lavoro a un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
4: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi. In sequenza.
5: Inauguriamo bene la seconda ora di Che Stories di oggi, mercoledì, con il 4x4, pronta per annunciarvi le quattro canzoni che compongono questo primo spazio all'interno di Che Stories. Ritroveremo i Planet Funk e Chase the Sun, ma anche It Girl di Jason Derulo, Saif e la sua Buona Domenica, subito Crystal Waters, Gypsy Woman.
4: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: domenica?
1: È l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buonasera e ben ritrovati con le notizie di viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Bruere verso Piacenza e tra Situ e Pianezza in direzione Aosta. Rallentamenti per traffico intenso anche sulla A4 Torino-Milano tra Settimo e Abbadia di Stura verso Torino. Infine sulla A21 Torino-Piacenza troviamo code per un incidente tra Voghera e l'innesto con la A7 Milano-Genova in direzione Torino. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
5: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
6: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Gialli e Vinili, festival di storie e musica, a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
8: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
9: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
10: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
11: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
12: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.

con questo singolo Shakira fa parte ancora una volta dei mondiali, sì, perché dopo Waka Waka anche questo è diventato l'inno dei mondiali 2026. Tra le altre cose, negli ultimi 20 anni Shakira pare sia risultata più presente ai mondiali di calcio dell'Italia. Dal 2006 ad oggi infatti è comparsa in 4 edizioni del mondiale. L'Italia invece si è fermata a 3 partecipazioni ufficiali e nel 2006 aveva cantato anche Hips Don't Lie alla cerimonia finale. Nel 2010 è arrivata Waka Waka, vero inno ufficiale del mondiale in Sudafrica. Nel 2014 è tornata con La La La, uno dei brani simbolo del Brasile 2014, e ora naturalmente la FIFA l'ha scelta per il 2026 con questa Dai Dai. Serena Brancale, Al mio paese, assieme a Levante e Delia. Mi sento una

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
1: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
4: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
5: mi perseguita.
6: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
7: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
9: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
10: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
11: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
12: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
13: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
14: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a Piedi Mulera.
15: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
16: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore. È ritorno

0: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
1: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
2: Sei una piccola selvaggia, vero?
1: Non ci siamo ancora presentati.
3: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
4: Super Trailers. Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
5: Fossi in te sarei nervoso.
4: Sette eredi.
6: Chi è il prossimo?
4: Una fortuna. Nessun testimone.
5: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
4: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
7: Sai come andrà a finire.
4: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
8: Avete ascoltato Super Trailers. Il cinema.

Rolling Stones dei The Colors. Allora, abbiamo ascoltato poco fa Serena Brancale e sappiamo che Stash e The Colors e la Brancale insieme a Merck e Cremont sono protagonisti anche di un altro pezzo molto bello, si intitola Partenope. Tra le altre cose sembra che Stash, proprio per questa canzone, abbia suonato la chitarra di Santana. Sì, sì, avete capito bene. E proprio tra le mani di una immagine del video, insomma, dove Stash suona, c'è proprio una chitarra, non a caso quella appartenuta al grande Carlos Santana. E sicuramente Partenope è già una delle hit dell'estate 2026. Merck & Cremont, tra l'altro, firmano sempre dei grandi successi. Arriva Sofia and the Antonettes. Hi, my love.

di Sophie and the Antoinettes nel nostro Key Stories. Stiamo per ascoltare una canzone molto bella dal passato, dal titolo Black is Black, la Belle Époque. E allora ne approfitto per ricordarvi che ogni fine settimana il nostro Piero Pratesi vi aspetta su RPL la radio per Ti ricordi quando, un contenitore fatto di successi 70-80 in vinile.

0: ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita.
2: Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
4: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
3: Prevedo che a comprarli provvedo.
4: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce. Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
6: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
7: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania. Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
8: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
9: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate,

estiva di Annalisa nel nostro Che Stories. Allora chiudiamo un'altra ora del nostro contenitore di oggi, mercoledì 17 giugno su RBL la radio. Siamo per dare spazio anche alla redazione per le ultime notizie dall'Italia e dal mondo, e poi c'è il 4x4. Prima però ascoltiamo Sombro.

0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
1: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Dopo l'intesa tra Iran e Stati Uniti sulla fine della guerra e la diffusione del testo integrale, le due parti si preparano a firmare il memorandum a Lucerna in Svizzera tra giovedì o venerdì. Potrei partecipare alla cerimonia, dice Trump, che però avverte Teheran: se non si comportano bene, ricominciamo con le bombe. I leader del G7 da Evian si dicono soddisfatti dell'intesa e sottolineano come per una futura pace sia necessario che il regime non arrivi mai ad avere un'arma nucleare. Il ministro degli esteri Antonio Tajani sente l'omologo iraniano Araghchi: garantita la partenza sicura dal golfo della nave italiana Grande Torino. Un vertice molto importante, ha dichiarato dal canto suo la premier Meloni, che a chi le chiedeva del rapporto con Trump, sentiamo cosa ha risposto.
2: Io e Donald Trump siamo due persone che hanno un loro carattere abbastanza forte, siamo due persone che difendono con determinazione il loro interesse nazionale, non c'è bisogno che ci chiariamo quando non siamo d'accordo su qualcosa poi alla fine, perché ognuno capisce ovviamente quale può essere il punto di vista dell'altro.
1: Intanto i vescovi italiani esprimono profonda preoccupazione per la stretta sui rimpatri approvata dal Parlamento europeo. Una decisione di rimpatrio comporta ora l'obbligo di lasciare immediatamente o entro un termine stabilito il territorio dello Stato membro interessato, ma i migranti possono anche essere trattenuti fino a 24 mesi. Sarà inoltre possibile trasferire i migranti, esclusi i minori non accompagnati, verso centri di rimpatrio situati nel territorio di un paese terzo. Storico ok dell'Unione Europea e la strada del modello Albania, ha commentato la premier Meloni. Sarà Papa Leone XIV a celebrare i funerali del cardinale Camillo Ruini domani alle 16:30 nella Basilica di San Pietro. Ruini sarà poi sepolto nella tomba di famiglia di Nazzano, nel comune di Canal Grande, in provincia di Reggio Emilia. Ha servito la Chiesa con una profonda dedizione e il saluto dei vescovi italiani. È stato sempre concreto, la sua bestia nera erano i pessimisti. Amava la politica, non si rassegnava ad un'Italia a sinistra, dice in un'intervista all'ANSA il fondatore della comunità di Sant'Egidio, Riccardo. Da domani oltre 527.000 studenti si cimenteranno negli esami di maturità. Si parte, come di consueto, con la prova di italiano, mentre venerdì seguirà la seconda prova. Il nuovo esame, che farà il debutto quest'anno, punta a verificare conoscenze, abilità e competenze specifiche di ogni indirizzo di studio, ma anche il grado di maturazione e di autonomia. È una prova importante, certo, ma non può essere vissuta come un giudizio definitivo sul valore di una persona. Affrontate questa prova con fiducia, il messaggio che la premier Meloni ha rivolto ai ragazzi dalle pagine di scuola.net. Ed è tutto, a più tardi.
0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
3: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
4: Dagli anni 90 a oggi.
3: In sequenza.
5: Non può mancare anche il secondo 4x4 del nostro Key Stories. Allora siamo pronti per altri 4 successi da ascoltare senza interruzioni. Tra poco Bjork con Big Time Sensuality, ma anche Katy Perry e la sua The One That Got Away. Clara e San Giovanni e le ragazze, ma iniziamo con i Roxette, Joyride.
3: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it. Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde. A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze, per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia sia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
3: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
4: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
5: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
6: mi perseguita.
7: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
8: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
1: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Telesuoniamo di santa ragione.

Dracula, Dem Impala su RVL, la radio. Torniamo a parlare di Francesco Gabbani. Come sapete bene, lui è stato riconfermato anche per il ruolo di giudice ad X Factor per il secondo anno consecutivo, dopo l'apprezzato esordio di un anno fa, quando ha mostrato un approccio capace di unire tecnica e leggerezza, sempre presente per i ragazzi che lo scorso anno erano nella sua squadra. Ha creato con loro proprio dei rapporti personali davvero forti, riuscendo ad essere un mentore forte e sincero, e sicuramente molto apprezzato anche come giudice. Lo ascoltiamo, questa è la sua Summer Funk.

0: coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos. Il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
2: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
3: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
2: Prevedo che a comprarli provvedo.
3: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
5: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
1: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
6: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
7: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL La Radio.
8: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. Sono 4 le persone arrestate, 8 le denunce in stato di libertà da parte dei carabinieri dall'inizio dell'anno nel VCO per truffa ai danni degli anziani, corre furtiva recuperata e restituita ai legittimi proprietari per un valore di oltre 30.000 euro. L'attività dell'arma non si ferma solo all'aspetto repressivo, ma da sempre opera anche nella prevenzione, in particolare organizzando periodicamente incontri proprio con le fasce più a rischio. Dall'inizio dell'anno i carabinieri, in particolare i comandanti di stazione, hanno organizzato e tenuto 45 incontri su tutto il territorio della provincia, nelle chiese e nei centri anziani. Intervento dei vigili del fuoco ieri pomeriggio nella frazione di Granerolo a Gravellonatoce per l'incendio del tetto di una casa a tre piani in via Ca del Gallo. L'intervento si è reso più complicato per la presenza dei pannelli solari. L'immobile al momento è inagibile. Un'email per segnalare i disservizi dovuti allo stop dei treni sulla linea Roma-Domodossola per valutare azioni in difesa dei viaggiatori. A lanciare l'iniziativa è l'assessore al turismo del comune di Baveno e consigliere provinciale di progetto VCO Emanuele Vitale. L'invito è rivolto a cittadini, pendolari, lavoratori e turisti a documentare tutto quanto sta accadendo quotidianamente. Le segnalazioni, corredate da fotografie, video o una semplice descrizione dei problemi riscontrati, potranno essere inviate all'indirizzo vitale @provincia.verbania.it oppure attraverso Facebook Emanuele Vitale e Instagram Lele Vitale 14. Questa è l'informazione di RVL La Radio. Poi non dite che non lo sapevate.
7: RVL informa.
6: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
1: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
9: In ogni canzone
1: un brivido di piacere.
9: Sei su RVL La Radio.

pezzo nella versione remix di Mediterranea che abbiamo cantato davvero tutti. Allora si avvicinano le nozze di Taylor Swift fissate per il 3 di luglio e mentre si parla appunto della location come quella del Madison Square Garden pare che qualcuno abbia già deciso di fare scommesse invece per avere magari la possibilità di lucrare sempre così, perché per gli allibratori le nozze della pop star con Travis valgono milioni di dollari. Allora si attende di avere la certezza proprio che la location sia quella del Madison Square Garden, ma a questo punto io oserei dire anche della data, perché mica sono poi così certa. Vabbè, ormai piano piano, passo passo, ci si avvicina a questa data e quindi avremo sicuramente delle informazioni magari giorno dopo giorno da poter aggiornare. Giro di parole. L'ascoltiamo con Elizabeth Taylor. A little-

0: è proprio vecchia dentro. Non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
1: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
4: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania. Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
5: Noi ci siamo.
6: Per tutta l'estate RVL.
2: Per tutta l'estate RVL.
6: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
2: RVL la radio.
6: Te ne suoniamo di santa ragione.

De Bausa con Magnetic, ma su RVL la radio torniamo a parlare di Gaia, che ha rilasciato un pezzo davvero molto bello, si intitola Bossa Nostra. Le hanno chiesto se è un omaggio alle sue origini brasiliane, lei ha detto sì, mia madre è di Rio de Janeiro e oggi vive lì una parte della mia famiglia. Io sono cresciuta a Mantova ma sono legatissima al Brasile, che ho voluto appunto raccontare in Bossa Nostra. Ho presentato questo singolo anche al mio concerto al Fabric di Milano il 18 di aprile, in una serata molto speciale dove abbiamo portato al pubblico il concetto proprio del genere musicale. Tra le altre cose ha detto che le mancano le feste di strada in Brasile. Bisogna dire che in questa estate 2026 molti stanno ripercorrendo un po' le origini, grazie anche a dei bei singoli che stanno diventando piano piano dei veri e propri tormentoni. Noi Gaia l'ascoltiamo, ecco la sua Bossa Nostra.

0: Warren, Fever Dream, ci porta i saluti questo pezzo perché è già arrivato il momento di chiudere Che Stories di oggi, mercoledì. Tra poco, dopo la redazione, vi aspetta anche Adriana, sì, con Day by Day, quindi vi invito a rimanere collegati. Dalla Fabio è tutto, noi ci risentiamo, se vi va, se vi fa piacere, domani alle 19 per un altro Che Stories da condividere. Vi saluto con Aranciata di Fra Quintale, ciao!
1: Con noi ogni pretesto è buono per fare una storia. C'è RVL Che Stories.

0: tra poco su RBL la radio Day by Day con Adriana Paratore.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
2: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Dopo l'intesa tra Iran e Stati Uniti sulla fine della guerra e la diffusione del testo integrale, le due parti si preparano a firmare il memorandum a Lucerna in Svizzera tra giovedì o venerdì. Potrei partecipare alla cerimonia, dice Trump, che però avverte Teheran: se non si comportano bene, ricominciamo con le bombe. I leader del G7 da Evian si dicono soddisfatti dell'intesa e sottolineano come per una futura pace sia necessario che il regime non arrivi mai ad avere un'arma nucleare. Il ministro degli esteri Antonio Tajani sente l'omologo iraniano Araghchi: garantita la partenza sicura dal golfo della nave italiana Grande Torino. Un vertice molto importante, ha dichiarato dal canto suo la premier Meloni, che a chi le chiedeva del rapporto con Trump, sentiamo cosa ha risposto.
3: Io e Donald Trump siamo due persone che hanno un loro carattere abbastanza forte, siamo due persone che difendono con determinazione il loro interesse nazionale, non c'è bisogno che ci chiariamo quando non siamo d'accordo su qualcosa poi alla fine, perché ognuno capisce ovviamente quale può essere il punto di vista dell'altro.
2: Intanto i vescovi italiani esprimono profonda preoccupazione per la stretta sui rimpatri approvata dal Parlamento europeo. Una decisione di rimpatrio comporta ora l'obbligo di lasciare immediatamente o entro un termine stabilito il territorio dello Stato membro interessato, ma i migranti possono anche essere trattenuti fino a 24 mesi. Sarà inoltre possibile trasferire i migranti, esclusi i minori non accompagnati, verso centri di rimpatrio situati nel territorio di un paese terzo. Storico ok dell'Unione Europea e la strada del modello Albania, ha commentato la premier Meloni. Sarà Papa Leone XIV a celebrare i funerali del cardinale Camillo Ruini domani alle 16:30 nella Basilica di San Pietro. Ruini sarà poi sepolto nella tomba di famiglia di Nazzano, nel comune di Canal Grande, in provincia di Reggio Emilia. Ha servito la Chiesa con una profonda dedizione e il saluto dei vescovi italiani. È stato sempre concreto, la sua bestia nera erano i pessimisti. Amava la politica, non si rassegnava ad un'Italia a sinistra, dice in un'intervista all'ANSA il fondatore della comunità di Sant'Egidio, Riccardo. Da domani oltre 527.000 studenti si cimenteranno negli esami di maturità. Si parte, come di consueto, con la prova di italiano, mentre venerdì seguirà la seconda prova. Il nuovo esame, che farà il debutto quest'anno, punta a verificare conoscenze, abilità e competenze specifiche di ogni indirizzo di studio, ma anche il grado di maturazione e di autonomia. È una prova importante, certo, ma non può essere vissuta come un giudizio definitivo sul valore di una persona. Affrontate questa prova con fiducia, il messaggio che la premier Meloni ha rivolto ai ragazzi dalle pagine di scuola.net. Ed è tutto, a più tardi.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.

0: Buonasera amici, buon mercoledì e ben ritrovati di nuovo su RVL la radio. Anche oggi altro appuntamento con me, Adriana Paratore, con il Day by Day. Saluto la Fabi che è stata con noi fino a qualche istante fa con Che Stories, e ovviamente ritornerà domani alla stessa ora, e noi invece saremo insieme fino a luna.
1: Day by Day con Adriana Paratore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL, la radio.
2: Salida del vuelo con destino a la

0: questo niente.
1: Esattamente 43 anni fa, era il 17 giugno del 1983, quando alle 4 di mattina i carabinieri bussavano alla porta di un noto presentatore televisivo, Enzo Tortora, che si trovava all'Hotel Plaza di Roma. Lui fu arrestato con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga. Lui, fino a quel momento, era molto popolare, soprattutto grazie alla trasmissione televisiva Portobello. Ebbene, quell'arresto portò alla distruzione della sua carriera, fino a quando si scoprì che in realtà lui non c'entrava nulla con tutta quella storia. Voi pensate che in realtà tutto il castello di accuse montato contro di lui era riferito a un nome trovato nell'agendina rossa di un camorrista, che in realtà non era Tortora ma Tortona, e solo perché la persona che aveva preso quell'appunto non aveva scritto bene, che aveva preso quell'appunto non aveva letto bene, cioè per un grande errore di distrazione degli inquirenti, lui si fece la prigione ed ebbe la carriera rovinata. Questo fu il più eclatante caso di mala giustizia nei confronti di un cittadino. Accadde il 17 giugno del 1983.

0: romantici laghi, alpi maestose, una varietà di paesaggi così diversi eppure così vicini. Il distretto turistico dei laghi vi propone itinerari da ascoltare, un viaggio sonoro e sensoriale alla scoperta del territorio. In onda il venerdì alle 8:20 su RVL la radio. Every breath in
1: appreciation. But it takes courage to have hope. It takes courage to have clarity. And when there is that courage, this is what's beautiful.
2: Serve coraggio per avere speranza. Serve coraggio per avere chiarezza. E quando c'è quel coraggio, questo è il bello.
3: Scopri la vita con Prem Rawat. Da Bologna a Crodo, Centro Studi Piero Ginocchi, sabato 20 giugno, ore 18. A Bologna conduce Neri Marcorè. A Crodo presenta Valeria Perdonò. Entrata libera.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
5: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
6: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
7: mi perseguita.
8: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
9: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Gialli e Vinili, festival di storie e musica, a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
11: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
12: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate.

17 giugno del 1997 quando Ozzy rimaneva senza voce e quindi fu costretto ad abbandonare il suo Ozzfest a Columbus. Non potete capire cosa accadde perché tutti i suoi fan erano imbufaliti. Allora, praticamente, purtroppo non furono avvisati per tempo e devastarono praticamente il locale dove si sarebbe dovuto esibire Ozzy Osbourne. Per placarli furono chiamate delle cover band a cantare i successi di Ozzy Osbourne, ma niente, la folla sempre più imbufalita sfogò la sua frustrazione distruggendo praticamente tutto l'anfiteatro. Accadeva il 17 giugno del 1997.

0: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
1: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.

0: prevedo che a comprarli provvedo.
1: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
3: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
4: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
5: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
6: Da Floor Center sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
7: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marche 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
2: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.

0: Luce Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
1: In Valle d'Aosta, sulla 5 Torino Aosta Monte Bianco, tratto chiuso dalle 21 alle 5.30 tra Aosta Ovest e il Bivio per il raccordo A5 statale 26 DIR in direzione del Monte Bianco. Lo stesso tratto resterà chiuso anche in direzione Torino tra le 22 e le 6. In Piemonte, sul traforo del Fejus, chiusura notturna della galleria tra l'inizio del versante italiano e l'inizio del versante francese in entrambe le direzioni dalle 23 alle 5. Tra Piemonte e Liguria, sulla 26 dei trafori, dalle 21 alle 22 chiuso il tratto tra la diramazione Predosa-Bettola e Masone in direzione Genova. In Liguria, sulla 7 Milano-Genova, chiusura tra la 10 Genova-Ventimiglia e la barriera di Genova Ovest verso Genova tra le 22 e le 6. Chiuso anche il tratto tra Bolzaneto e Busalla verso Milano, sempre tra le 22 e le 6. Sulla 10, invece, chiusura tra Voltri e la 7 tra le 22 e le 5.30. Altra chiusura tra Varazze e Celle Ligure verso Ventimiglia tra le 22 e le 6. Ci spostiamo sulla 12 Genova-Rosignano, dove è chiuso il tratto tra Lavagna e Sestri Levante in direzione Livorno tra le 22 e le 6. Sulla 26 dei trafori, chiuso invece tra le 22 e le 5 il tratto tra Masone e Voltri verso la 10. Dalle 22 alle 5 chiuso il tratto tra la diramazione Predosa-Bettola e la 10 Genova-Ventimiglia, sempre andando in direzione Genova. In Lombardia chiusa la galleria della variante di Lonato in entrambe le direzioni tra Lonato-Bettola e Lonato-Padegghe. Sulla Brebemi chiuso il tratto tra Caravaggio e Treviglio in entrambe le direzioni di percorrenza tra le 22 e le 5. Sulla 1 Milano-Bologna chiuso il tratto tra le 22 e le 5 tra Melegnano e il Bivio per la tangenziale est di Milano in direzione Milano. Sulla diramazione Gallarate-Gattico con orario 21.5 sarà chiuso il tratto tra Besnate e la 8 Milano-Varese verso Milano e Varese. Chiuso anche il tratto tra la 8 Milano-Varese e Sesto Calende-Vergiate in direzione della 26. Sulla 8 dalle 21 alle 6 chiuso il tratto tra Solbiate-Arno e la Pedemontana-Lombarda andando in direzione Milano. In Friuli Venezia-Giulia sulla 23 Palmanova-Tarvisio è chiuso il tratto tra Pontebba e il confine di Stato in questa direzione nella fascia oraria 22.4. Nel Veneto tra le 21 e le 5 sulla diramazione per Padova Sud, chiuso tra la statale 516 Piovese e Padova Città. Per i dettagli di queste e di altre notizie sulle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
0: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.

buona serata amici, questa è RVL la radio, io sono sempre Adriana Paratore con voi, ancora fino a luna di notte. Allora, che si fa di bello? Come va? Come è andata questa giornata lavorativa? E soprattutto, cosa state facendo di bello mentre ci ascoltate? Scrivetecelo su WhatsApp, il numero è lo 0323 55 21 24. Yeah!

finalmente arrivano buone notizie sul fronte Bonnie Tyler, che sapete era stata operata d'urgenza qualche giorno fa in Portogallo ed era stata messa in coma farmacologico. Arrivano novità e tra poco ve ne parlo, state là. Yo.

0: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
1: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
2: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
0: Prevedo che a comprarli provvedo.
2: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
5: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
6: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
7: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
8: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
9: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato. Per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente.

Insomma, ritorniamo a parlare di Bonnie Tyler. Sapete che la cantante, 75 anni, era stata operata all'intestino in Portogallo, operazione d'urgenza, ed era stata posta in coma farmacologico dopo questo intervento di urgenza. E adesso arriva la novità: la sua famiglia ha comunicato che è uscita dal coma, anche se rimane in terapia intensiva e la sua guarigione sarà molto molto lenta. Ovviamente tutti gli spettacoli previsti fino ad agosto sono stati cancellati, alcuni sono stati rinviati, altri proprio cancellati del tutto, anche se il team pensa che potrebbe ricominciare ad esibirsi in autunno. Speriamo bene, io sono felice che piano piano, anche se molto lentamente, si sta riprendendo.

0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
1: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Gli Stati Uniti hanno pubblicato il testo ufficiale del memorandum d'intesa in 14 punti raggiunto nel fine settimana con l'Iran. Dovrebbe essere firmato formalmente venerdì, attivando una finestra di 60 giorni per negoziare i termini finali dell'accordo, ma Trump precisa: i 60 giorni per negoziare con l'Iran non sono una scadenza inderogabile. Riprende intanto il traffico navale Hormuz e il ministro Tajani sente l'omologo iraniano Araghchi. Garantita la partenza sicura della nave italiana Grande Torino. La cronaca: questa mattina una ragazza di 25 anni è stata trovata morta all'interno di una camera di albergo a Cinisello Balsamo nel Milanese. La polizia sta lavorando per identificare l'uomo che aveva registrato la stanza insieme alla giovane. Le ipotesi primarie sulle quali stanno lavorando gli investigatori sono quelle di un overdose oppure di un'aggressione violenta. E si è accanito su Chiara Guerra, trafiggendola oltre 20 volte sul collo e sul torace, poi ha tentato di dare fuoco al corpo ormai martoriato dal nipote, reo confesso. E il quadro, restituito dal primo esame medico legale sul corpo della professoressa 53enne, ripescato nel pomeriggio di martedì dalle acque del fiume Loncon nel veneziano. Un'azione accanita e veloce, brutale, con cui il 17enne ha massacrato la zia, probabilmente al culmine di tensioni familiari legate a questioni ereditarie. Il minorenne ha poi caricato il corpo della zia su una carriola e scaricato il cadavere nel canale Malger, convalidato il fermo del 17enne. Cecchini in Bosnia, sequestrati una silenziatore ed una foto che ritrae un ex dipendente del comune di Genova, indagato nell'inchiesta sui cecchini appunto in Bosnia negli anni 90 con attrezzi da caccia. Perquisita la casa del 64enne nell'Alessandrino, in casa aveva un poligono di tiro ed un taglierino con la svastica. Indagati anche un camionista friulano di 80 anni, un imprenditore 64enne della Brianza e un quarto sospettato toscano. L'Aula del Senato ha concluso la discussione generale sulla DDL caccia dopo aver respinto questa mattina le pregiudiziali di costituzionalità di Movimento 5 Stelle e AVS. Il testo modifica la precedente legge sulla caccia, la 157 del 1992, e finora è stata contestata da opposizioni e associazioni ambientaliste per via dell'estensione delle specie cacciabili e delle condizioni ambientali in cui è ammessa. Siamo allo sport, seconda medaglia per l'Italia ai campionati europei di scherma. Arianna Errigo ha conquistato l'argento, fermata solo in finale dall'Ucraina Sopit. Per Arianna è la 23esima medaglia europea in carriera. Nella sciabola maschile invece quinto posto per Michele Gallo. Ed è tutto, a più tardi.
0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
2: In ogni canzone
3: un brivido di piacere.
2: Sei su RBL, la radio.

0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
1: Siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio se hai un dispositivo Amazon. App, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
2: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
3: mi perseguita.
4: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
5: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Evo 3, il City SUV a 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
7: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
8: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
9: Noi ci siamo.
10: Per tutta l'estate RVL.
9: Per tutta l'estate RVL.
10: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
9: RVL la radio.
10: Te le suoniamo di santa ragione.

che fa Raul Bova? Si sposa? In realtà non avremmo dovuto saperlo, perché forse, dico forse, voleva fare una sorpresa. Però questa volta gli è stata rovinata proprio dai giornali, stavolta l'hanno fatta davvero grossa. Tra poco vi racconto quello che è successo, state là.

0: l'8 per mille allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per mille allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per mille. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
3: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
4: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
5: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
6: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
7: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
2: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul...

Insomma, ieri su tutti i giornali è apparsa la notizia. Raul Bova si prepara alla proposta di matrimonio. Sì, avete capito bene. Non è che i giornali hanno visto l'anello al dito e hanno detto ma ha fatto la proposta, allora si sposa. No, hanno visto Raul Bova uscire da una gioielleria, a quanto pare con un anello di diamanti. Adesso bisogna capire chi è che ha spifferato la cosa. Insomma, Raul Bova compra un anello di diamanti prima delle vacanze in Sicilia. Insomma, se per caso, come è probabile, lui avesse voluto fare una sorpresa a Beatrice con un anello chiedendole di sposarlo, adesso gli hanno rovinato la sorpresa. Ma vi pare una cosa normale questa? I giornali hanno questo viziaccio, spoilerano le gravidanze, tra l'altro ci hanno provato anche con lei qualche giorno fa. Ah, c'è un po' di pancettina. Lei ovviamente si è incavolata e ha detto: scusate, potrebbe essere la peperonata magari. Vabbè ragazzi, questa cosa è grave secondo me. Questa volta l'hanno fatta davvero grossa perché gli hanno rovinato la sorpresa.

State ascoltando il Day by Day su RVL, la radio, disponibile anche sui vari social, soprattutto Facebook e Instagram, dove siamo davvero tanto tanto attivi. Cercateci, RVL la radio.

0: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
1: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
0: Prevedo che a comprarli provvedo.
1: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
4: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
5: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
6: In ogni canzone un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.

della musica che c'è qualcuno che si spare e non è proprio un adolescente. Tra poco vi parlo di lui. Sì, è un cantante molto noto. State là, ne parliamo tra un attimo.

0: letture.it, il blog dedicato alla lettura.
1: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Il vertice G7 in Francia è stato un grande successo. Queste le parole del presidente americano Donald Trump in occasione dell'ultima giornata del summit a Evian. Anche la premier Giorgia Meloni si è espressa con parole di apprezzamento nel corso della conferenza stampa di chiusura.
2: È stato un vertice significativo, ma voglio dirvi soprattutto che ho trovato un ottimo clima. Credo che chiaramente abbia influito positivamente l'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran, per il quale tutti quanti ci siamo congratulati col presidente degli Stati Uniti Donald Trump, però è un fatto che abbiamo lavorato bene insieme con una convergenza che non era scontata su tutti i temi che sono stati trattati.
1: Secondo Axios, l'Iran e gli Stati Uniti hanno firmato elettronicamente il memorandum per mettere fine alla guerra ed è ora in vigore. In occasione del G7 dialogo anche tra Trump e Zelensky, che ha ringraziato il presidente americano e Macron per l'attenzione all'Ucraina. La pace è necessaria e stiamo facendo tutto il possibile per avvicinarla, ha aggiunto Zelensky. È stato convalidato il fermo della 17enne che si sarebbe accanito sulla zia Chiara Guerra, trafiggendola oltre 20 volte sul collo e sul torace, tentando poi di dar fuoco al corpo. E il quadro, restituito dal primo esame medico legale sul corpo della professoressa 53enne, ripescato nel pomeriggio di martedì dalle acque del fiume Loncon nel veneziano. Un'azione accanita, veloce e brutale con cui il 17enne ha massacrato la zia, probabilmente al culmine di tensioni familiari legate a questioni ereditarie. È morto Carlo Ginzburg, saggista italiano di fama internazionale per gli studi unici e le indagini nelle pieghe della storia, da cui sono nati capolavori come Il formaggio e i vermi e I benandanti, con cui aveva esordito nel 1966. Nato a Torino, 87 anni, era figlio dell'intellettuale antifascista Leone Ginzburg e di Natalia Levi in Ginzburg, tra le più importanti scrittrici del Novecento italiano. Ha insegnato nelle più prestigiose università del mondo. Dai genitori aveva ereditato la passione per le battaglie civili, per l'antifascismo, per la condanna dell'antisemitismo, delle fake news, a partire proprio da quelle della storia. Economia: la Fed lascia invariati i tassi di interesse nella prima riunione con Kevin Warsh alla guida. Il costo del denaro resta fermo in una forchetta tra il 3,50% e il 3,75%. La Fed garantirà la stabilità dei prezzi, lo ha detto la banca centrale al termine della prima riunione dell'era Warsh. Il comunicato diffuso rivela che il voto per mantenere fermi i tassi di interesse è stato unanime. Da domani oltre 527.000 studenti si cimenteranno negli esami di maturità. Si parte come di consueto con la prova di italiano, mentre venerdì seguirà la seconda prova. Il nuovo esame, che farà il debutto quest'anno, punta a verificare conoscenze, abilità e competenze specifiche di ogni indirizzo di studio, ma anche il grado di maturazione e di autonomia. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
0: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.

0: Udite, udite, Pupo si sta per diplomare della serie Meglio Tardi Che Mai. Lui ha raccontato sui social che aveva interrotto il liceo scientifico a 16 anni per seguire la sua passione per la musica. E adesso che di anni ne ha quasi 71, wow, all'età di mia madre. Bene, a 71 anni Pupo chiuderà questo capitolo del diploma, quindi si prenderà la maturità, farà l'esame di maturità anche lui. Quindi un grande in bocca al lupo anche a Pupo.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungo lago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL la radio.
2: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
3: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
2: Prevedo che a comprarli provvedo.
3: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: TecnoAlarm, installatori specializzati in tutta Italia.
5: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
6: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
7: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
8: Te le suoniamo di santa ragione.

0: Scarica gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
2: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
3: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
1: Prevedo che a comprarli provvedo.
3: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook, Azienda Agricola Boneschi Davide.
4: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio.

0: Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
2: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350 167.
3: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
4: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.
5: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia. Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
2: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
3: È proprio vecchia dentro. Non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
4: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
5: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
7: Noi ci siamo.
8: Per tutta l'estate RVL.
1: Per tutta l'estate RVL.
8: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
1: RVL la radio.
8: Te le suoniamo.
1: Di santa ragione.

0: arrivato il momento della rubrica Casi Umani. Oggi ho scelto la pagina Facebook Commesso Perplesso. Pescheria: cliente riporta delle orate 4 giorni dopo la vendita, pretendendo il rimborso perché le aveva aperte oggi e puzzavano.
1: Guarda un po'.
0: 8:30 del mattino, in un bar entro e chiedo: buongiorno, vorrei una bottiglietta d'acqua per favore. Il barista: no, mi spiace, non vendo i biglietti per il pullman. Buongiorno. Forse un po' sordo. Breve storia triste. Buongiorno signora, si è registrata qua da noi? Sì, sono registrata, ma il mio nome non te lo dico. Ok signora, volevo solo caricarle i punti. Non mi interessa, il mio nome non te lo dico, fammi pagare che vado via. Oh mamma, che educazione ragazzi, che gentilezza. Chiudiamo qua la rubrica Casi Umani, che torna puntuale domani alla stessa ora, ma adesso ritorniamo alla musica.

0: Eccoci amici, abbiamo concluso un altro appuntamento con me, Adriana Pratore, qua su RVL la radio, tra poco Retape. Noi ci sentiamo domani, ciao!
1: Avete ascoltato il Day by Day con quel figone di Adriana Paratore.

0: tra poco su RBL la radio. Red Tape, mixa Daniel Jack.
1: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.
2: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Il vertice G7 in Francia è stato un grande successo. Queste le parole del presidente americano Donald Trump in occasione dell'ultima giornata del summit a Evian. Anche la premier Giorgia Meloni si è espressa con parole di apprezzamento nel corso della conferenza stampa di chiusura.
3: È stato un vertice significativo, ma voglio dirvi soprattutto che ho trovato un ottimo clima. Credo che chiaramente abbia influito positivamente l'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran, per il quale tutti quanti ci siamo congratulati col presidente degli Stati Uniti Donald Trump, però è un fatto che abbiamo lavorato bene insieme con una convergenza che non era scontata su tutti i temi che sono stati trattati.
2: Secondo Axios, l'Iran e gli Stati Uniti hanno firmato elettronicamente il memorandum per mettere fine alla guerra ed è ora in vigore. In occasione del G7 dialogo anche tra Trump e Zelensky, che ha ringraziato il presidente americano e Macron per l'attenzione all'Ucraina. La pace è necessaria e stiamo facendo tutto il possibile per avvicinarla, ha aggiunto Zelensky. È stato convalidato il fermo della 17enne che si sarebbe accanito sulla zia Chiara Guerra, trafiggendola oltre 20 volte sul collo e sul torace, tentando poi di dar fuoco al corpo. È il quadro restituito dal primo esame medico legale sul corpo della professoressa 53enne, ripescato nel pomeriggio di martedì dalle acque del fiume Loncon nel veneziano. Un'azione accanita, veloce e brutale, con cui il 17enne ha massacrato la zia, probabilmente al culmine di tensioni familiari legate a questioni ereditarie. È morto Carlo Ginzburg, saggista italiano di fama internazionale per gli studi unici e le indagini nelle pieghe della storia, da cui sono nati capolavori come Il formaggio e i vermi e I benandanti, con cui aveva esordito nel 1966. Nato a Torino, 87 anni, era figlio dell'intellettuale antifascista Leone Ginzburg e di Natalia Levi in Ginzburg, tra le più importanti scrittrici del Novecento italiano. Ha insegnato nelle più prestigiose università del mondo. Dai genitori aveva ereditato la passione per le battaglie civili, per l'antifascismo, per la condanna dell'antisemitismo, delle fake news, a partire proprio da quelle della storia. Economia: la Fed lascia invariati i tassi di interesse nella prima riunione con Kevin Warsh alla guida. Il costo del denaro resta fermo in una forchetta tra il 3,50% e il 3,75%. La Fed garantirà la stabilità dei prezzi, lo ha detto la banca centrale al termine della prima riunione dell'era Warsh. Il comunicato diffuso rivela che il voto per mantenere fermi i tassi di interesse è stato unanime. Da domani oltre 527.000 studenti si cimenteranno negli esami di maturità. Si parte come di consueto con la prova di italiano, mentre venerdì seguirà la seconda prova. Il nuovo esame, che farà il debutto quest'anno, punta a verificare conoscenze, abilità e competenze specifiche di ogni indirizzo di studio, ma anche il grado di maturazione e di autonomia. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
1: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.
4: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL, la radio.
5: Let's go! Daniel Jack presents Retape. Play in the 90s on your favorite radio stations. Mixed and selected by Daniel Jack.

0: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
2: Arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio. Se hai un dispositivo Amazon, app, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
4: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
5: mi perseguita.
6: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
7: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta. RVL la radio. Let's go. Daniel's Jack presents Retape.